0: Fujiko, Radio Città Fujiko,
1: cari amici di Radio Città, Radio Città Fujiko, una volta sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di stupidato.
2: È una

0: Thank you.
1: Ciao ragazzi, sono Busta dei Subsonic e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Città Fucico. Ciao!

Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Merci bien.
1: Radio Città Fujiko, me gusta mucho.

0: ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
1: Esteri dell'agenzia Dire.
2: Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che, per ridurre le emissioni di CO2, punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro, per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
3: Over the last 4 days we served with our teams 8 hospitals.
4: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e a La Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio, i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane, perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua e di ripari.
2: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche. Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare

festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
2: In Ucraina è salito a 27 il numero delle vittime nel massiccio attacco russo che ha colpito Kiev due notti fa, in quello che il sindaco ha definito il peggior raid sulla capitale dall'inizio della guerra. Sono una novantina i feriti. Dopo l'attacco il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre missili Patriot in Ucraina e promesso che Kiev risponderà militarmente. L'attacco arriva dopo settimane di raid ucraini in territorio russo, anche in profondità nel paese e su Mosca. Il commento del Cremlino è stato: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev.
1: In Iran, la salma del leader supremo Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, è arrivata alla grande moschea di Mosalla a Teheran. Domani ci saranno i funerali di Stato e le celebrazioni dureranno qualche giorno. La data non è casuale, il 4 luglio è anche l'anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America e domani sono i 250 anni della fondazione. A Teheran sono attese milioni di persone per le quali il regime ha disposto misure di sicurezza speciali. Per tre giorni si fermeranno uffici, negozi e pubblica amministrazione.
2: Venezuela continua ad aumentare il numero delle vittime del violento terremoto che ha colpito il paese. Il bilancio ufficiale è salito a quota 2.595. Numero questo che aumenterà ancora, visto l'alto numero di persone ancora disperse sotto le macerie, più di 40.000. In queste ore i soccorritori stanno recuperando gli ultimi sopravvissuti. Ieri un 34enne, questa notte è stato individuato un bambino di 9 anni ancora vivo e per il quale sono in corso le operazioni di recupero.
1: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizione. La commissione di vigilanza da ieri non c'è più. Dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica, i membri di minoranza si sono dimessi. Restare e denunciare non è servito, non resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari, ha dichiarato la presidente della commissione di vigilanza, la 5 Stelle Barbara Floridia. Dopo le dimissioni dei membri di minoranza, ieri si sono dimessi anche i consiglieri di maggioranza, accusando l'opposizione di atteggiamento irresponsabile.
2: In Sardegna, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia contro il megaprogetto turistico della società Tavola Rabei. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione dei glamping a Loiri e Porto San Paolo nel nord-est della regione. La decisione di Palazzo Chigi è arrivata ieri dopo una delibera contraria al progetto del Consiglio Comunale a due giorni dalla grande manifestazione popolare contro la colata di cemento che avrebbe invaso un'area di grande valore ambientale. Il progetto infatti prevedeva un camping di lusso, un hotel 5 stelle, 26 ville, strutture ricettive e un campo da golf.
1: Sono le 6.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
0: Popolare Network.

any explanation.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skanka Nancy sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skanka Nancy a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
6: Giusto per rinfrescare la tua estate. Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.
7: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
8: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
9: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
10: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
11: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
12: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.

Quindi via, venerdì 3 luglio, vigilia di weekend, il primo weekend della settimana seppur frazionata del mese di luglio. Ancora 4 settimane, poi lo stacco del Breakfast Club per l'estate 2026. Una stagione ricchissima, intensa, tante rubriche, tanti approfondimenti, un lavoro molto impegnativo, ma grazie a voi è stato un lavoro pieno di soddisfazioni. E non finisce certo qui, anzi inizia la puntata odierna che ci porterà in scena e continuerà con Atlantide Amaparco per conoscere nuovi spazi che veramente hanno motivo di micro e macro sensazione e intensità da non perdere. Per cui una puntata ricca anche oggi, tanta musica, i quotidiani sono puntuali, in barba alle chiusure, il sottopasso della tangenziale in direzione Pescarola Noce è chiuso, per cui insomma un po' di difficoltà per raggiungere la zona estremo periferica di Bologna in confine con il Trebbo di Castelmaggiore. Speriamo che al più presto sia ripristinata la circolazione. Dopo queste notizie tra palinsesto e viabilità, vi dico che a darvi il buongiorno è la voce di William Piana, che il brano del buongiorno è curato da Dino, che ringrazio calorosamente, che per comunicazione e co-conduzione in diretta potete farlo attraverso SMS, WhatsApp e Telegram al 333-180-9494 e per l'estensione di frequenza in DAB e lo streaming www.radiocittafugico.it. A proposito, caro Umberto da Como, il tuo libro è in viaggio verso la Brianza, sappilo, e ne sono ben contento, con qualche cadeau anche in aggiunta. Per cui, ascoltatrici e ascoltatori dalla Lombardia e dalla Toscana, grazie all'estensione di frequenza con la modalità DAB, scrivete, contattateci, partecipate alle nostre dirette perché ne siamo oltre che felici. E di parola, i libri vinti vengono spediti regolarmente. Si comincia con il brano del buongiorno. Oggi è una bella giornata che mette un po' d'accordo tutte e tutti, se vogliamo, per ora. Ci aspetta un weekend, sto facendo tutti gli scongiuri di sto mondo altrettanto bello, mi manca tanto il mio mare, magari lo raggiungo nella giornata di domani. Ieri inaugurazione a Padova dell'esposizione dedicata a Gianni Rodari, che ho presentato in mattinata nella rubrica in mostra, ed è stata una inaugurazione veramente molto importante. Onore al merito al comitato di ricerca, l'associazione dei pionieri di Radio Città Fugico. Per Radio Città Fugico ricordo che avremo anche un incontro venerdì 10 luglio al Parco dei 300 Scalini per i 50 anni della nostra vostra emittente. Bando alle ciance, brano del buongiorno che non conosco, Vibel Poncio, un po' sincopato, un po' di energia in musica italiana per aprire la playlist. Grazie Dino, grazie a tutte e a tutti voi, mattiniere e mattinieri di Radio Città Fugico, un buon venerdì, un buon Breakfast Club e una buona colazione. A tra poco!

0: Odino, che ti venissero 100 anni di salute, veramente riesci a farmi commuovere ogni volta. La storia dei brani del buongiorno, che non è mai uno solo, sono diverse opzioni. Impegnatissimo ieri per la preparazione delle dirette, affido la scelta ad Emanuele Casula, che oltretutto tecnicamente è molto più bravo di me. Dico, fammi trovare in cartella questi 3 brani, secondo te qual è il più adatto? Emanuele dice, beh, secondo me questo Poncio per me è particolarmente adatto. È la prima volta che lo ascolto, e giuro, non è certo per trascurare i tuoi consigli, ma è per impegni di lavoro. Mi trema la voce dopo aver ascoltato, seppur immediato, questo brano che, dai, non ci pensare, domani andiamo al mare, mi ha un pochettino così commosso, nonostante il maltempo, avere la speranza sempre che arriverà il sole. Grazie, grazie di cuore, Dino, un gran brano del buongiorno, come al solito, e particolarmente accettato, anzi accolto con grande piacere ed emozione. Nuovamente una buona giornata a tutte e a tutti. La lettura delle prime pagine l'abbiamo ascoltata quasi per intero. Emanuele mi dice, guarda che dura 4 minuti, non ti preoccupare che cercheremo di farla ascoltare, perché secondo me il gusto di Dino e anche le emozioni che sa trasmettere corrispondono con le mie microsensazioni, e lo sono in pieno. Quindi lettura delle prime pagine dei quotidiani che puntualmente per quest'oggi sono arrivati nonostante le chiusure stradali, anche per oggi vi ho offerta da...
1: Lettura delle prime pagine vi ho offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Buongiorno a te Matteo, un buongiorno di sole, oggi una giornata che per adesso mette un po' d'accordo tutti, quindi iniziamo dal Corriere della Sera e da Repubblica con la lettura delle prime pagine. Già arrivano le prime pagine a farmi un po' arrabbiare. Kiev, l'attacco più duro. Beh, dopo aver attaccato Mosca, secondo voi Putin stava a guardare? Intanto colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime, in questo caso le vittime, quando invece attaccano Mosca è una vittoria assoluta, no? Zelensky, ho chiesto agli Stati Uniti la licenza per i Patriot, bravo, vedrai che così riduci gli attacchi, sicuramente ricevimento del 4 luglio, l'ambasciatore loda Meloni, Trump contro gli alleati, a centro pagina Putin non sponda, per questo semina terrore nelle nostre città, parla e fa queste dichiarazioni l'ex ministro ucraino Kulera, le spallate di Donald e la festa dell'America che compie 250 anni, le celebrazioni nell'era del tycoon. A centro pagina, dopo queste notizie, sapete che foto riporta in prima pagina grande il quotidiano Corriere della Sera? Elodie e Francesca, l'amore senza etichette. Interessante, il chi se ne frega lo aggiungo io. Auguro alla coppia al massimo della felicità, ma direi che da riportare in prima pagina sul quotidiano di Palazzo nella selezione delle edizioni da noi portato, direi proprio la foto su Instagram, poi il bacio al Pride. Bene, auguri. La vigilanza sarai nel caos, dimissioni a catena, azzerata la commissione, nomina, l'opposizione protesta contro lo stallo. Al che al congresso della UIL, la premier, morti sul lavoro, sconfitta di tutti. Sì, ok, allora fate qualcosa, santo cielo. L'intervista a Mastella. Mastella non sta bene, dice, ho paura di morire da solo, pregate per me. La chiusura è questa, col Medio Oriente, la guerra in Iran, Hormuz, il declino degli Stati Uniti. Lasciamo il Corriere della Sera, prendiamo Repubblica per concludere questa prima parte. Vigilanza Rai nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione, Floridia, arrestare e denunciare non è servito. Poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata, il governo rischia l'infrazione dell'Unione Europea. Inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo. Fatti dare Patriot, l'ambasciatore USA, amici dell'Italia, ma Trump attacca. Alle celebrazioni per il 4 luglio, assenti la premia. Schlein e Conte, al che a fondo pagina troviamo Mastella in lacrime che dice: sono malato, pregate per me. Quel ritardo tecnologico da recuperare, a fondo pagina articolo di fondo di Guido Tabellini, e la conclusione: Islam, censimento nelle scuole, è una schedatura. Sì, Repubblica conclude così questa prima parte, tra poco Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani, e intanto ci ascoltiamo Bobby Matos. Che grande talento di Latin Jazz, veramente percussionista, con questo Live at Mocha. Cubop Record, la frangia Latin di Ubiquiti Record, ce lo ascoltiamo, Highway One, e poi torniamo in diretta con la seconda parte di lettura delle prime pagine. Buon ascolto!

Che gusto comunque, che classe, che tecnica allo stesso tempo, un soul latin veramente coinvolgente, raffinato, non unicamente con una ritmica percussiva ma anche con una capacità hard bop di saper dare spazio a un impro jazz gustosa e carica di talento. Bobby Matos, uno di quegli artisti riscoperti col movimento acid jazz per Ubiquiti Q-Bop Record. Ho due o tre dischi suoi, se ne trovano pochi e sono tutti molto interessanti. Lui è stato remixato anche dai Thievery Corporation. Bravo! Tempo passa, io mi perdo nell'ascolto, magari vi annoio anche un po', mi dispiace sinceramente, però le note quando mi coinvolgono poi mi perdo e ringraziate che non sto cantando. Dal Manifesto, Il Fatto Quotidiano, Il Domani, la seconda parte, Stop al Televoto, titolo principale del Manifesto, i rappresentanti dell'opposizione si dimettono dalla commissione di vigilanza bloccata per quasi due anni dalla destra perché voleva imporre un proprio nome alla presidenza Rai, la mossa della minoranza la vigilia della presentazione dei palinsesti targati Meloni per provare ad arginare l'ingordigia della premier, piglia tutto in vista delle prossime elezioni politiche. Sotto la testata Kiev brucia, l'attacco peggiore di sempre, 25 morti accertati nella notte di giovedì, 90 feriti si scava fra le macerie. Quindi questo è l'attacco peggiore di sempre, quando hanno bombardato un college di ragazze e studentesse portando non so quante morti. In questo caso invece una grande conquista da parte dell'Ucraina. Meloni diserta la festa per il 4 luglio, Trump, alleati NATO ridicoli. Ecco l'alleato, anzi il padrone, servizio pubblico, l'inutile ricatto dei vigilantes meloniani, maccartismo italico, piccolo schermo, meno spettatori ma più sudditi, legge elettorale, assedio del generale, la premier è al bivio. Chiudiamo così. Siria, bomba in un caffè, strage a Damasco. Lasciamo il Manifesto, prendiamo il Fatto Quotidiano. 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte, Covid, Schillaci svela il segreto del 2025 per il testimone di Fratelli d'Italia, bravo. Attentato Nord Stream, l'ordine partì dall'alto, è certo, Kiev sotto attacco, guai dalle inchieste. Le opposizioni lasciano, vigilanza sciolta, Floridia, la RAI arma per il voto. Chigi tenta di mediare, militari in piazza contro le destre per il contratto. A fondo pagina sindacati, Meloni prende pure la Will, solo la CGL resta contro. No, ci rendiamo conto anche di questo aspetto. Destra è in processione al party dell'ambasciatore USA, ma Trump riattacca Meloni. Da noi alla NATO 999 miliardi, dall'Italia solo 48. Continuare a leccarlo non serve. No, è peggio, eh. Lasciamo il Fatto Quotidiano e poi il Domani. Titolo principale, i missili di Putin fanno strage a Kiev. La guerra dello zar è una carneficina. Passerella del governo all'ambasciatore USA, Trump si è arricchito sui risparmiatori. In vista del vertice NATO, se l'America è sempre più distante dall'Ucraina, centro pagina, caos delle Meloni, si dimette la vigilanza. L'ex presidente Floridia, la nostra non è una resa, tuteliamo la democrazia. I sondaggi non sono voti, gli elettori devono essere convinti. Chiudiamo così il Domani, quando sono già le 7:19 minuti, stacco musicale con Jimmy Abney e poi torniamo tra pochissimo per concludere con le ultime due testate che sono Il Resto del Carlino e Il Giornale. What's on your mind? A tra poco.

Al GR di Popolar Network, il resto del Carlino. L'inferno di Putin su Kiev, palazzi rasi al suolo dai raid, oltre 20 morti, l'attacco più grave della guerra, Zelensky alla Casa Bianca, fateci produrre i Patriot, spese difesa, schiaffo di Trump alla NATO, Tajani, Italia, USA, amicizia più forte di ogni polemica. Meloni alla Will, lotta al capolarato, poi abbraccia la mamma di Luana, la Premier al Congresso. Fate qualcosa, più che gli abbracci servono concretezze. Ma Stella Malato, pregate per me, spero di farcela, 79 anni e sindaco di Benevento. Intanto scisma tra i lefebriani di Rimini, dove è cresciuto l'uomo dello scisma, uno che ci mette sempre la faccia. I primi passi di Don Pagliarani nella sede aperta 43 anni fa, qui la svolta a destra è sempre più feroce anche nella chiesa, e la conclusione, alluvione in serie, accusa ai tecnici, negligenze e soldi non spesi, Ravenna, avviso, fine indagini per 14 funzionari. Chiudiamo il resto del Carlino dopo aver dato questa notizia dal Ravennate. Il giornale così titola: meno tasse più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump, la Premier rivendica le misure su salari e contratti, niente inchini alla festa USA, certo, allarme immigrazione, Maranza su Roma, paura al Colosseo, le baby gang violente arriva nella capitale, coltelli, assalti, certo, bombe, botti, bombe a mano e trick e track. Dal Colle alla Rai, opposizione sull'Aventino, dimissioni dalla vigilanza perché la TV di Stato non è di sinistra. No, di sicuro, guarda, cos'è di sinistra in Italia? Inchiesta Nuoro, così impiegati pubblici favorivano i clandestini. Tradimento e tradizione, l'editoriale di Tommaso Cerno, posso immaginare i contenuti. E chiudiamo anche il giornale con lo scisma fuori dalla chiesa, Leone ruggisce, scomunicati, lefebriani, ribelli. Commento: contro il moderno non basta difendere le radici, contro il moderno già la dice lunga. Lasciamo il giornale quando sono le 7:24 minuti, tempo di un po' di musica per poi dare linea al GR di Popolare Network, ricordando che dalle 9:30 alle 10:30 rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, rientriamo per dare qualche anticipazione per la prossima settimana, poi rassegna Inchiostro, Emilia Romagna Teatri, Arena del Sole, ne parleremo e la presenteremo insieme a Elena Di Gioia, direttrice artistica di ERT. In seguito poi Verrucchio, Rocca Malatestana con la Ama Atlantide, Ama Parco. A tra poco la rubrica del venerdì che ci porta in conclusione il Breakfast Club. A tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena

0: Tura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fuoco, con i suoi magnifici scorci sui Calanchi, e al Parco San Pellegrino, con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
1: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Trump celebra la sua America nel 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti. Verso il 4 luglio, oggi la presidente sarà al Monte Rushmore per un discorso che parlerà ai suoi. Da New York il sindaco Mandan intanto include nei suoi festeggiamenti i migranti appena diventati cittadini americani. A Kiev si scava ancora sotto le macerie dopo uno dei peggiori attacchi russi sulla capitale negli ultimi mesi. I morti sono 27, almeno 90 i feriti. Verso il prossimo vertice NATO, il presidente Zelensky chiede a Trump: gli Stati Uniti ci facciano produrre missili Patriot per poterci difendere. L'Iran si prepara per i funerali di Khamenei, la salma della guida suprema uccisa negli attacchi americani. È arrivata alla grande moschea di Teheran, le celebrazioni al via da domani, 4 luglio. Il regime cercherà di mostrare tutta la sua unità. La vigilanza Rai non c'è più. Ieri le dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione. Da mesi la commissione non riusciva ad eleggere il nuovo presidente della televisione pubblica perché la destra voleva imporre un suo nome. Oggi la presentazione dei nuovi palinsesti. Buongiorno dalla redazione, la giornale radio delle 7.30. Donald Trump si prepara a imponenti festeggiamenti per il 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America, un 4 luglio di cui quest'anno il presidente americano si è appropriato politicamente. Oggi alla vigilia Trump sarà al Monte Rushmore e farà un discorso davanti ai suoi per celebrare la sua America, fatta di battaglie anti-migranti e per la limitazione dello ius soli, come si è visto in questi giorni. A New York il sindaco Zoran Mandani ha incluso invece nei suoi festeggiamenti i migranti appena diventati cittadini americani. Sentiamo Roberto Festa.
1: Da 6 anni al Mount Rushmore erano banditi i fuochi artificiali. Temperature torride e siccità hanno fatto temere lo sviluppo di incendi. Spazzata via ogni preoccupazione ambientale, i fuochi torneranno stasera al Mount Rushmore in occasione della visita di Donald Trump. Il presidente ha scelto questo parco nazionale dove i profili maestosi di 4 presidenti americani sono scavati nella roccia per celebrare il suo pre-4 luglio. Non ci sono peraltro molti dubbi sul fatto, lui l'ha anche esplicitamente detto nel passato, che a Trump piacerebbe vedere anche il suo profilo scavato nella roccia. Il presidente ha trasformato queste celebrazioni per i 250 anni dall'indipendenza americana in una clamorosa e incurante del ridicolo celebrazione di se stesso, con parate militari, archi di trionfo, amici plaudenti che ne magnificano le opere. Insieme ai fuochi artificiali, oggi al Mount Rushmore, ci sarà quindi anche un discorso in cui Trump celebrerà una volta di più la sua America, quella a cui lui avrebbe portato prosperità e lavoro, quella che lui avrebbe reso più sicura arrestando e deportando migliaia di migranti. Sempre oggi, a diverse migliaia di chilometri dal Mount Rushmore, anche il sindaco di New York, Zoran Mandani, terrà il suo discorso del 4 luglio. Mandani sinora ha tenuto un profilo basso sulle celebrazioni. Con l'America segnata dalla più radicale repressione dei diritti nell'ultimo secolo, non è il momento, per lui e per il mondo che lui rappresenta, di lasciarsi andare a furori patriottici. Il sindaco celebrerà comunque il 4 luglio oggi, ma a modo suo, con un discorso circondato da migranti appena diventati cittadini americani. In un post Mandani ha scritto: l'America è bella, è contraddittoria, non è mai finita. Da New York, Lina allo studio.
0: Il tema dei migranti domani sarà al centro della visita di Papa Leone a Lampedusa. Non si può rimanere indifferenti davanti alle morti in mare e alle sofferenze di chi affronta un viaggio in cerca di riscatto, ha dichiarato l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. Sono oltre 1300 i migranti morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno, 14.000 quelli che ce l'hanno fatta a raggiungere le coste italiane, a raggiungere Lampedusa, tra loro centinaia di minori. Un numero preciso non c'è perché molti di loro non vengono neanche registrati dopo lo sbarco. Sono invisibili, così li ha definiti Save the Children nel suo ultimo rapporto, come ci spiega Antonella Inverno, che è la responsabile ricerca dell'ONG.
2: sicuramente un'attenzione particolare che questo Papa, ma anche chi l'ha preceduto, hanno sempre avuto nei confronti delle persone più vulnerabili dal punto di vista della tutela dei diritti e della protezione. Il report esce in occasione di questa visita e anche della discussione del decreto legge sull'attuazione del patto asilo e migrazione, proprio per riportare l'attenzione su quei bambini e quelle bambine che, non essendo visti, non vengono neanche considerati nelle politiche, per chiedere che venga innanzitutto strutturato un sistema di monitoraggio, ma anche vengano pensati degli spazi adeguati per la loro accoglienza. È impensabile immaginare che questi bambini e queste bambine vengano trattenuti in centri che non hanno alcun servizio specifico per loro. Serve riportare al centro delle politiche i bambini e le bambine che migrano insieme alle proprie famiglie, per identificare delle soluzioni che rispondano ai loro bisogni e soprattutto ai loro diritti.
0: A Kiev si scava ancora sotto le macerie dopo uno dei peggiori attacchi russi sulla capitale negli ultimi mesi. È salito a 27 il numero delle vittime, sono almeno 90 i feriti. Il raid arriva dopo settimane di attacchi ucraini in territorio russo, anche in profondità nel paese. Kiev ha minacciato una risposta. Intanto, verso il prossimo vertice della NATO, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre i missili Patriot. Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Anceri.
3: A Kiev si scava ancora tra le macerie e tra gli oltre 90 feriti negli ospedali ci sono diverse persone in fin di vita. Il bilancio del massiccio attacco russo di ieri è uno dei più pesanti degli ultimi mesi. Secondo il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, è addirittura il più massiccio dall'inizio della guerra. Ma stavolta non ci si sofferma sulle centinaia di droni, bensì sui 74 missili lanciati contemporaneamente. La contraerea è stata messa a dura prova, ha impiegato molti più vettori del solito e, come si è visto, ha dimostrato la propria insufficienza di fronte ad attacchi di questo tipo. Come sottolineano alcuni analisti, la scelta di lanciare così tanti missili insieme non mira solo a massimizzare i danni, ma anche a costringere il nemico a utilizzare più intercettori. E siccome le riserve di Kiev in questo dipendono dalle forniture occidentali, se i russi continueranno con raid del genere, come hanno già annunciato di voler fare, ogni nuovo attacco è potenzialmente più pericoloso del precedente. Gli ucraini ora preparano la risposta, che sicuramente arriverà, dicono da Kiev. Ma Zelensky chissà che la partita più importante si giocherà al vertice NATO di Ankara della prossima settimana. Se Donald Trump sarà accomodante come al G7 di Evian, è certo che Zelensky insisterà sulla fornitura di sistemi Patriot, sulla concessione delle licenze per produrli in patria e sulla necessità di fare più pressione sulla Russia. Ma la situazione tra europei e statunitensi è sempre sull'orlo di una nuova crisi, soprattutto quando si tratta di spese militari, e non è detto che le aspettative ucraine non trovino uno scoglio insormontabile.
0: In Iran, la salma del leader supremo Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, è arrivata alla grande moschea di Teheran. Domani ci saranno i funerali di Stato che daranno il via a grandi celebrazioni in diverse località del paese. A Teheran sono attese milioni di persone per un evento in cui il regime vuole mostrare la sua unità e per il quale ha disposto misure di sicurezza speciali. Il servizio.
4: Inizieranno domani a Teheran, all'ombra delle crescenti tensioni con Israele, le cerimonie funebri dell'ex guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso dai raid aerei israeliani e americani il 28 febbraio. A oltre 4 mesi dalla morte, le autorità hanno annunciato che la sepoltura avverrà il 9 luglio. I funzionari hanno attribuito questo ritardo alle condizioni di guerra e alle preoccupazioni per la sicurezza, a testimonianza della delicatezza politica e delle difficoltà logistiche legate alla sepoltura. I cortei funebri inizieranno a Teheran domani 4 luglio per poi proseguire attraverso la città santa di Qom, Najaf e Kerbela in vista della sepoltura a Mashhad prevista appunto il 9 luglio. Le autorità hanno annunciato misure di sicurezza rafforzate, tra cui restrizioni temporanee dello spazio aereo su Teheran e Mashhad durante lo svolgimento delle cerimonie. Il presidente del Parlamento Galibaf ha invocato la vendetta per la morte di Ali Khamenei, esortando una grande folla a partecipare ai funerali, aggiungendo che l'appello alla vendetta della nazione deve risuonare in tutto il mondo. Secondo diverse segnalazioni, alle attività commerciali è stato intimato di chiudere durante le cerimonie, pena sanzioni severe in caso di mancata osservanza. Ai dipendenti pubblici è stato dato ordine di partecipare ai funerali. È però improbabile che l'attuale guida suprema, Mojtaba Khamenei, appaia pubblicamente ai funerali del padre, perché le autorità non possono garantirne la sicurezza. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizioni. La commissione di vigilanza da ieri infatti non c'è più, dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica. I membri di minoranza per protesta si sono dimessi dopo le loro dimissioni. Ieri si sono dimessi anche poi i consiglieri di maggioranza, accusando l'opposizione di atteggiamento irresponsabile. Ma sentiamo Angelo Bonelli di AWS, che fa parte della vigilanza RAI.
5: Ormai ci troviamo di fronte a una guerra realizzata dalla destra per occupare ogni spazio di informazione della RAI. Verrà presentato il palinsesto e siamo veramente all'assurdo e all'inaccettabile. Ormai la RAI è piegata alla propaganda del governo, non c'è uno spazio di informazione che non sia piegato agli interessi e a ciò che Palazzo Chigi deve dire, e qui c'è un grande problema di democrazia. E a questo punto sono state inevitabili le dimissioni, e il punto è che anche il centro-sinistro deve riflettere. È uno dei motivi per cui, come Alleanza per la Sinistra, abbiamo impresso un'accelerazione alle dimissioni, è proprio questo, perché il centro-sinistro nel passato ha compiuto degli errori drammatici che non possono essere più ripetuti. Bisogna fare in modo che ci sia un atteggiamento di grande trasparenza e limpidezza nei confronti degli italiani. L'informazione è un bene prezioso per tutti quanti e non può essere sottoposto alle logiche della propaganda, perché siamo in democrazia.
0: A maggio l'occupazione torna a calare e gli inattivi continuano a crescere. Nei numeri la spaccatura generazionale: cresce solo il lavoro over 50, mentre l'80% degli under 25 non ha un lavoro e non lo cerca. Sentiamo Massimo Alberti.
6: I numeri sull'occupazione di maggio confermano l'andamento stagnante del lavoro in Italia, tra discese e risalite che contraddistinguono quest'anno. 22.000 gli occupati in meno a maggio sul mese precedente, calo generalizzato tranne che per chi ha più di 50 anni. Il dato di maggio è determinato dal calo dei contratti a termine, non è un buon segno, sono contratti che riguardano soprattutto donne e giovani e sono i primi a saltare quando si intravede una crisi. Ma come detto, l'andamento ondivago dell'occupazione rende difficile fare previsioni diverse dallo stallo, contrassegnato in ogni caso dal lavoro povero. L'altro lato della medaglia sono gli inattivi, 190.000 in più in un anno. La crescita riguarda tutte le fasce d'età, con una sola eccezione: gli ultra cinquantenni. Il tasso di inattività dei 15-24 anni sale a quasi l'80%, mentre tra i 35-49 anni l'incremento tendenziale è di quasi un punto. È il segno tangibile di una spaccatura generazionale che, se si adotta il lavoro come punto di vista, si fa sempre più marcata, e dove non ci sono privilegiati e sconfitti. Dal lato, l'ennesima conferma che soprattutto lavorare di più a gonfiare l'occupazione, costringere le persone a restare al lavoro, bloccando così gli ingressi dei più giovani, costretti ad alti tassi di precariato e bassi salari e sempre più scoraggiati, lo dicono i numeri, anche solo dal provare a cercarlo un lavoro. La crescita di chi va all'estero è l'ovvio altro lato della medaglia.
0: In Sardegna, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia contro il mega progetto turistico della società Tavolara Bay. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione del glamping a Loiri Porto San Paolo, nel nord-est della regione. La decisione di Palazzo Chigi è arrivata ieri, dopo una delibera contraria al progetto del Consiglio Comunale e dopo la grande mobilitazione popolare contro la colata di cemento che avrebbe invaso un'area di grande valore ambientale. Il progetto prevedeva infatti un camping di lusso, hotel a 5 stelle, ville, strutture ricettive, campi da golf. Ascoltiamo Stefano Deliperi dell'Associazione Gruppo di Intervento Giuridico, tra i promotori della mobilitazione.
7: siamo ben consapevoli che la cosa non finisce qua, nel senso che adesso è stata revocata l'autorizzazione unica ZES, rilasciata per quello che è soltanto la prima parte, diciamo, di un progetto immobiliare che è molto più vasto. È stata rilasciata, a nostro parere, in maniera scandalosamente illegittima, perché al di fuori di qualsiasi normativa di tutela costiera, in contrasto pienamente con il piano paesaggistico regionale, ma anche in contrasto con la stessa normativa sul procedimento amministrativo. Si sono espressi tutti i vari enti territoriali competenti, quindi dal Ministero della Cultura, la Regione Sardegna, il Corpo Forestale, perché lì c'è anche il vincolo idrogeologico, è andato tutti parere negativo, un parere negativo insuperabile. Vorrebbe dire che basta un'autorizzazione basata sul niente per poter superare tutto il quadro normativo di gestione del territorio, una cosa assurda. Ecco quella che è la grande preoccupazione. In realtà questo sarebbe il primo di una lunga serie di casi, perché tutti chiaramente si rivolgerebbero a questa procedura.
0: Chiudiamo con i mondiali di calcio, con le partite che si sono giocate nella notte italiana. Il Portogallo ha battuto 2-1 la Croazia, mentre la Svizzera ha vinto 2-0 contro l'Algeria. Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione della Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8:30.

Perché Isagna, sembra che si proceda alle 7:50 minuti e 36 secondi di questa vigilia di weekend, venerdì 3 luglio, all'ora de Bongo Bop All Star. Vi dico all'organo Hammond, Joy De Francesco, Idris, Muhammad, prima Leo Morris alla batteria, eccolo qua.

Allora, uno sguardo alla giornata di ieri fino al 13 settembre. Ieri la presentazione presso le scuderie di Palazzo Moroni in via 8 febbraio a Padova, l'apertura di esposizione sul Pioniere, l'Associazione Pioniere d'Italia e su Gianni Rodari. È una mostra promossa dal Comune di Padova in cui il Comitato Ricerca Associazione Pioniere ha dato un decisivo contributo nell'indagine. Grazie Alfredo, grazie Morena, grazie Cinzia, a tutti i pionieri che hanno contribuito e stanno continuando a lavorare con grande impegno su questi progetti. La presentazione che abbiamo avuto non solo in mostra per la giornata di ieri, ma anche per la ricerca con una curantela al progetto scientifico di Marco Fincardi per l'esposizione che sarà fino al 13 di settembre 2026. Importante la sezione dove appunto mettono in evidenza il processo di Pozzonovo di cui ieri abbiamo parlato. Sarà a Padova fino al 13 settembre presso le scuderie di Palazzo Moroni. Ho visto qualche immagine, veramente una mostra da non perdere. Grazie al CRAP, Radio Città Fujiko, si procede come ho detto con i nostri contenuti. Un'altra esposizione, Uniti ad Andalà, troverete ai 300 scalini. Invece per la giornata di venerdì 10 luglio, tra una settimana esatta, i 50 anni di Radio Città Fujiko, presentazione del fumetto Come alla radio, quindi vi aspettiamo chiaramente in questa sede veramente molto molto bella e suggestiva, oltre che suggestiva, al parco dei 300 scalini con una vista su Bologna assolutamente molto molto bella. E quindi, oltre che l'accoglienza, il convivio, la voglia di stare assieme, siete tutte e tutti invitati. Festa Radio Città Fujiko, venerdì 10 luglio ai 300 scalini. Ma ne parleremo.

grande Chet Baker che teniamo in ascolto nella nostra playlist mattutina dal disco She Was Too Good To Me per CTI Record. E allora vi aggiungo e vi aggiorno anche su questo aspetto molto importante di approfondimento portato dal nostro direttore Alessandro Canella. Il podcast in occasione del 25esimo anniversario su Genova, il podcast che si intitola Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile, che è distribuito in anteprima su OpenDBD, piattaforma streaming di distribuzioni dal basso, dal 13 luglio. Dal 20 al 26 invece andrà in onda su Radio Città Fujiko dal lunedì alla domenica alle ore 17, anche su Radio Onda d'Urto dal lunedì al venerdì alle ore 12, sabato e domenica alle 13. Ovviamente tutte le informazioni le trovate sul nostro sito www.radiocittafujiko.it. Ottimo lavoro per quanto riguarda una ricorrenza ovviamente importante, la mattanza di Genova, da non dimenticare, anzi da portare tuttora, maggior ragione sempre e comunque, all'attenzione. Alle 7:55 minuti siamo vicini allo stacco pubblicitario, rientriamo e andiamo direttamente in scena con ERT Emilia Romagna Teatro, con la voce di Elena Di Gioia, direttrice artistica. La sede è Arena del Sole, il chiostro dell'Arena del Sole, inchiostro. Saranno, mi pare, 4 appuntamenti, tutti diversi tra di loro. Li presenteremo nella rubrica che alza al sipario sui 103.1. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.

0: In scena ma anche last minute se vogliamo, perché esattamente da questo venerdì 3 luglio sarà fino al 10 luglio distesi in una settimana poco più di incontri, questi appuntamenti che saranno 4 prenderanno spazio nel chiostro del Teatro dell'Arena del Sole, uno degli spazi più suggestivi, affascinanti, ovviamente oltre che i contenuti anche la cornice e il palcoscenico certamente sono di valore aggiunto importante. Ho voluto darne anticipazione perché come tutti gli anni seguiamo questa rassegna. È il primo anno a completa curatela di Elena Di Gioia che abbiamo trovato nel Magazine Off. La ritroviamo anche per quanto riguarda Inchiostro, teatro e musica nel chiostro dell'Arena del Sole, e quindi direi di partire con questa presentazione per la rubrica In Scena. Inchiostro, teatro e musica nel chiostro dell'Arena del Sole. Da diverse edizioni seguiamo questo motivo d'incontro anche perché ha una sede storica e ha degli spazi che sono molto suggestivi e particolari. Valorizzarli in questo modo è decisamente importante, oltre che un'espressione di talento e ispirazione. Siamo con Elena Di Gioia, che innanzitutto saluto. Ben ritrovata, Elena.
1: Buongiorno, ben trovata a te e a chi mi ascolto.
0: Dal 3 al 10 luglio, quindi saranno 7 giorni, poco più, insomma, per portare questi incontri che da quel che leggo in anticipazione sono molto eterogenei, ma anche molto particolari. Come viene composta questa linea di incontro, Elena?
1: Allora, viene composta intanto per quel luogo splendido che dicevi, che è il chiostro dell'Arena del Sole, e anche nella ricorrenza di una programmazione culturale che abita d'estate anche all'interno di Bologna Estate quel chiostro. Quindi diciamo che la stagione all'Arena del Sole non chiude d'estate, ma appunto dal 3 al 10 abbiamo composto 4 appuntamenti, sì, eterogenei, che attraversano con un filo conduttore, attraversano la qualità del teatro, della poesia, della musica, delle storie, dalle favole alla drammaturgia contemporanea, intrecciando anche grandi saperi e grandi sapienze anche antiche e contemporanee. Questo è un po' il prisma di questi 4 appuntamenti e partiamo il 3 luglio, venerdì prossimo.

0: Grazie Elena per la disponibilità. Scusate se sentite qualche aspetto che non è esattamente sincrono con i tempi, però la conversazione l'ho avuta un paio di giorni fa e quindi arriva in scena. La giornata è venerdì, si parte questa sera, quindi non è venerdì prossimo, ma è venerdì 3 luglio, è da questa sera, ok? E allora, è questa sera e sentiamo un po' allora come si comincia. Aggiungo che tutte le serate avranno inizio alle ore 21:30. Transumanza favolosa, 1001 chilometro in bicicletta, un viaggio culturale attraverso l'Italia ideato da Andrea Satta, scrittore e anche pediatra e voce della band Tête de Bois. Anche in questo caso un incontro tra un'attenzione, la letteratura, la musica e, come dicevi in precedenza, la narrazione, l'aspetto anche di favola, se vogliamo.
1: Assolutamente sì, questo è un vero e proprio progetto speciale. Satta da più di 10 anni attraversa l'Italia in bicicletta, oltre alla sua attività appunto di scrittore, di voce della band Tête de Bois, dicevi pediatra, sì, perché lui da tanti anni porta avanti anche un progetto narrativo molto importante e che troverà una sua veste speciale per Bologna, e cioè protagoniste saranno le favole della buonanotte, quelle con cui generazioni di orecchie in ascolto si sono addormentate, intrecciando anche mamme italiane e straniere che saranno presenti insieme alla voce, alla musica di Satta, anche al pianoforte di Angelo Pedini, ma anche a un lavoro di disegni in diretta realizzati da Giuseppe Palumbo. E c'è una dedica anche speciale lungo le favole e le storie della notte a Stefano Benni, quindi la serata che a lui è dedicata, e sappiamo anche quanto è importante dire Stefano Benni non solo nella nostra città di Bologna, ma anche ovviamente nel panorama nazionale e oltre. E apriremo proprio con la lettura di alcuni brani da Bar Sport, con alcuni ospiti speciali come il cantautore e attore Peppe Voltarelli, ci sarà anche il giornalista e critico musicale Gino Cattaldo, il fumettista Luca Raffaelli, e quindi ecco un intreccio di voci, di musiche, di parole per Stefano Benni, per le favole e per le mamme che abbiamo coinvolto grazie anche a una rete in città con cui abbiamo collaborato, da Bologna per Gaza alla biblioteca Cabral all'interno del Patto per la Lettura di Bologna, associazione Aprimondo. Ecco, quindi per noi vivere anche questa transumanza favolosa, 1001 chilometro in bicicletta, è anche un modo di dare voce anche a una comunità di storie e anche di realtà a Bologna.
0: Sì.

0: elettronica, funky and groove, questo brano dei Minus 8, e che particolarità anche nel titolo, Badman and Throbin. Si parte questa sera con la rassegna Inchiostro, teatro musica nel chiostro dell'Arena del Sole, 4 appuntamenti, l'inizio alle 21:30, transumanza favolosa, 1001 km in bicicletta e non solo, viaggio culturale attraverso l'Italia, come ha anticipato Elena Di Gioia da Andrea Satta, anche l'attenzione, l'impegno per l'infanzia, anche per questa attenzione di cura e questa realtà artistica dalla voce dei Tête Bois, una band molto ispirata che ben conosciamo, le letture che arrivano dalle pagine di Stefano Benni, i disegni e le immagini da Giuseppe Palumbo, insomma è un incontro eterogeneo, come eterogenei sono gli aspetti di favola, di viaggio, di musica a teatro con Inchiostro. Da questa sera gli appuntamenti saranno sabato 4 luglio, martedì 7 luglio e venerdì 10 luglio per quanto riguarda la conclusione. Procediamo quindi in questo viaggio nel programma di Inchiostro 2026.
1: Weekend che procede con sabato 4 luglio, dove dal titolo mi sento coinvolto, e a proposito di scemi del villaggio, che a volte però hanno ragione questi scemi del villaggio.
2: Sì, li dobbiamo ascoltare, soprattutto se sono le voci di Nicolò Fettarappa e di Lorenzo Guerrieri, che hanno collaborato per questo progetto anche con Christian Raimo. Sì, il villaggio, cioè le città, cioè come abitiamo le città, le province, le metropoli, ma anche i luoghi di villeggiatura, sono, diciamo, nella lente anche corrosiva e abrasiva del linguaggio, anche attraverso la comicità e l'ironia che Fettarappa, anche come autore, con Lorenzo Guerrieri in scena, masticano proprio anche un po' il nostro modo di vivere le città, e quindi nei difetti ma anche nelle qualità. Ecco, è una riflessione, diciamo, sullo spazio pubblico.
1: In questo momento in cui la riflessione che conclude la presentazione è le città che rischiano di somigliarsi tutte. In effetti anche questo è da approfondire con queste grandi immagini, questi grandi marchi, queste diffusione di immediatezza che vanno a scapito invece di una diversità e di un riconoscersi nelle città per le loro caratteristiche, piuttosto che siano di architettura, di cultura, di monumentale anche, insomma. E per cui, insomma, direi che anche questo motivo di approfondimento con questa frase che conclude la presentazione è molto importante. Già che ci siamo, andiamo oltre, arriviamo a martedì 7 luglio. Ricordo che gli appuntamenti sono tutti alle 21:30. Teatro Valdoca presenta Ruvido Umano, concerto per voce e musica elettronica. Va molto adesso l'aspetto di ambient, musica elettronica, in questi momenti di aggregazione tra il visivo, l'ascolto e il teatrale. Però ti lascio la parola, Elena.
2: Esattamente questo, Ruvido Umano, concerto per voce, musica elettronica, con la grande attrice, poetessa Mariangela Gualtieri, qui in scena insieme a Lemmo, compositrice e musicista, con la regia anche di Cesare Ronconi. E quindi qui vivremo un impasto letteralmente tra Ruvido Umano e anche la raccolta di poesie più recenti che Mariangela Gualtieri ha pubblicato, e qui vi sentiremo la forza della sua parola poetica intrecciata a suoni, melodie, rumori. Ecco, quindi sarà una vera e propria esperienza anche immersiva per parole e per musica, con la grande, insomma, Mariangela Gualtieri, col Teatro Valdoca, che peraltro poi avremo modo anche nella stagione, nella primavera del 27, di ritrovare anche in un grande spettacolo per la Sala Grande. Qui invece la dimensione anche del chiostro è la possibilità anche di vivere in maniera ravvicinata la potenza e l'incontro con la poesia e la musica.

Per Compost Record sempre ho voluto portare, a proposito di ambient elettronica, le sonorità di Procreation per questo brano inedito Citizen. Per il weekend, quindi sabato 4 luglio, cioè domani 21:30, ribadisco, Nicolò Fettarappa, Lorenzo Guerrieri, dopo il grande successo della produzione Earth Orgasmo, arrivano con Scemi del Villaggio. Mi sento coinvolto da questo titolo, però ogni tanto bisognerebbe ascoltarli questi Scemi del Villaggio. È un grido teatrale, ironico e provocatorio. Nicolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, che già conosciamo, Fettarappa abbiamo anche intervistato per la rubrica In Scena, lo troveremo anche in programmazione per Arena del Sole, Earth, Fondazione Emilia Romagna Teatro. E poi martedì 7 luglio, inizio della prossima settimana, Ruvido Umano, concerto per voce e musica elettronica, poesia e musica, dialogo tra l'attrice e poetessa Mariangela Guartieri e la compositrice e musicista Lemmo.

0: Sentiamo allora come si conclude, poi magari venerdì prossimo, e faremo qua anche qualche excursus, anche lo ricordiamo, martedì 7 luglio, visto che abbiamo altri suoni per quello che sarà l'incontro alle 21.30 con Inchiostro, che è il terzo appuntamento, il primo questa sera, poi domani, il terzo martedì 7 luglio, e venerdì 10 invece la conclusione.
1: E a proposito di musica, c'è veramente un'estensione nel tempo dove si dà spazio giustamente anche a una piacevole tradizione. La conclusione è venerdì 10 luglio, il Chiostro che si offre come spazio alla tradizione, una delle tradizioni più antiche del territorio, che è conosciuta in tutto il mondo come quella delle ocarine di Budrio. E si concluderà così, insomma, l'Inchiostro 2026, Elena.
2: Sì, abbiamo pensato appunto in quell'intreccio anche di linguaggi, di generi, di tradizioni tra il contemporaneo e la tradizione, di dare voce e fiato letteralmente alle ocarine di Budrio, al gruppo giovanile del GOB. Le ocarine di Budrio ci presenteranno alla loro maniera un repertorio mescolando in maniera veramente anche bizzarra e curiosa colonne sonore cinematografiche, ma anche brani dell'animazione giapponese, i cartoni animati, e anche le grandi tradizioni anche classiche della musica, e anche i valzer, polche, tarantelle, ecco, quindi è un modo anche per fare festa a un patrimonio musicale e anche a una grande tradizione, che è il fascino anche di questo strumento antico che è l'ocarina, che a livello internazionale, soprattutto l'Oriente, insomma, sta affascinando sempre di più, riconosciuta recentemente come DECO, cioè denominazione comunale, dal comune di Bologna, che sono proprio segni per non solo custodire ma anche valorizzare delle antiche sapienze. Quindi ecco che per noi, ecco, Inchiostro è anche questa possibilità appunto di intrecciare, di fare scoprire o riscoprire o ritrovare diversi linguaggi nella bellezza appunto del chiostro.
1: E ricordo anche che questo strumento pare, insomma, così la tradizione, però è utile.

0: 44 a Bologna, ma questo lo sappiamo, e sappiamo anche del talento e della disponibilità di Elena, che io ringrazio, e ci sentiremo o ci vedremo presto in uno di questi incontri. Grazie di cuore.
1: Grazie Elena. A te e a voi, e ci vediamo nel chiostro.

Questa sera transumanza favolosa, sabato 4 luglio, Nicolò Fettarappa insieme a Lorenzo Guerrieri. Martedì 7 luglio, siccome ci sarà questo incontro in musica ambiente, elettronica e poesia, cade perfetto con la rubrica Altri suoni, e quindi andiamo a ribadire anche la prossima settimana. La conclusione venerdì alle ore sempre 21:30 con le Ocarine di Budrio, inchiostro, teatro e musica nel chiostro dell'Arena del Sole. Edizione 2026, Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT, grazie a Elena Di Gioia, direttrice artistica, e abbiamo presentato anche un prolungamento estivo della programmazione dell'Arena del Sole nel suggestivo chiostro. Tra poco abbiamo Ama Parco Atlantide, quindi scorriamo con un po' di musica, andiamo in pubblicità e poi ci prepariamo. Valmarecchia, Verrucchio, Rocca Malatestiana, una storia fantastica per un luogo magico. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca

0: 7 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Changed, Lonnie Smith riporta una ideale sigla per momenti di viaggio. Per viaggio, ok, un viaggio che resta nella nostra regione, che è talmente bella, come dico sempre, che ha bisogno di due nomi. Uno non basta: Emilia e Romagna. E a proposito di Romagna, Ama Parco Atlantide non ne ha sbagliato uno. Sì, ok, sono belli, ma oltretutto sono tutti luoghi dove io ho lasciato il cuore. Non ne ha sbagliato uno. Dalla Valbidente, Santa Sofia, a Riolo Terme con la sua rocca, a Casa delle Farfalle con Milano Marittima. Potrei aggiungerle così a memoria anche quello che faremo nella prossima puntata, con una parte lagunare nel Ravennate, quasi ai confini con la parte del Tizia Ferrarese, insomma. Ma ora è il momento della Val Marecchia e siamo nella Rocca Malatestiana di Verrucchio. Anche lì ho lavorato nel deposito delle memorie di Verrucchio ed è bello ritrovarci, seppur radiofonicamente parlando, con Ama Parco Atlantide, in questo caso con la voce di Silvia Cesari. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Grazie per la tua puntualità, praticamente i collegamenti tecnici li hai fatti tu, sei stata precisissima, guarda.
1: Allora, è un piacere.
0: È un piacere nostro, un piacere in particolar mio, perché mi riportate in spazi e luoghi dove ho lasciato il cuore. Val Marecchia, Verrucchio, città con questa rocca che dà sguardo e culla dei malatesta, storia, leggenda, realtà, bellezza, cultura. Insomma, oltre che è una realtà, come al solito in tutti i posti, enogastronomica, veramente suggestiva, diciamo, uso questo termine improprio, però torniamo all'aspetto meramente culturale. Malatesta, signoria di Rimini, Malatesta, Verrucchio, leggenda, storia, panorama mozzafiato, ma ti lascio la parola perché sicuramente ci saranno approfondimenti relativi a tutto ciò da non perdere. Cara Silvia, cosa ci racconti a tal proposito?
1: Ecco, naturalmente tu hai nominato la Rocca del Sasso, che è chiaramente uno, se non il simbolo, diciamo, dell'identità di Verrucchio, appunto situata sulla cima di questo colle, sì, dove appunto si sviluppa Verrucchio, e una veramente delle fortezze più grandi e meglio conservate del territorio riminese, che chiaramente rimanda alla famiglia forse più importante, più potente, che ha comandato, che ha appunto visto la sua storia nel territorio riminese, ossia i Malatesta. Appunto questa rocca è stata letteralmente la culla dei Malatesta, poiché a Verrucchio nasce il capostipite di questa famiglia, il Mastinvecchio, per l'appunto il primo a diventare signore di Rimini. E la rocca, appunto, con la sua posizione in qualche modo veramente privilegiata, offre ai visitatori che oggi possono entrare e visitare completamente la rocca una vista splendida, meravigliosa, un panorama veramente mozzafiato, come dicevi prima, poiché si può salire fino alla Torre del Mastio e ammirare l'intera Val Marecchia fino ad arrivare con la vista al mare addirittura.
0: Pazzesco, veramente uno sguardo esteso da sensazione alla valle, al mare, quindi comprende tutti i gusti. Anche se io sono un marittimo uomo di pianura, ammetto che queste zone mi rapiscono proprio per tale aspetto. Citato anche da Dante, tra l'altro.
1: Assolutamente, assolutamente, nel canto 27 della Divina Commedia, diciamo, ricordato purtroppo per la sua crudeltà, in realtà.
0: Sì, infatti ci sono aspetti, diciamo, anche inquietanti a Verrucchio, però aumenta il fascino in questi aspetti.
1: Assolutamente.
0: Beh, è una fortezza militare tendenzialmente, correggimi se mi sbaglio.
1: Sì, sì, sì, è una fortezza, nasce come fortezza militare e poi nel tempo, insomma, nel 500 è diventata anche una residenza, diciamo,
0: nobiliare.
1: Nobiliare, esattamente.
0: La Rocca propone diverse esperienze dove protagonista un pubblico attento per tutte le età, con appunto non possono mancare le visite guidate particolarmente coinvolgenti perché sono in costume d'epoca, e
1: ecco,
0: questo è molto molto bello. E poi si può giocare, io non giocherei mai a tutto ciò, però non voglio certamente svilire, quello è un limite mio perché temo un po' la realtà dell'escape room. Esiste davvero l'escape?
1: Assolutamente, assolutamente. All'interno è appunto possibile fare questo tipo di esperienze, ossia riuscire in un'ora di tempo a uscire appunto dalla rocca attraverso la risoluzione di così grattacapi e
0: Certo, appassionate e appassionati ne conosco tantissimi di questi aspetti. Io sono più ormai per la età avanzata, anche legato a qualcosa di culturale, non dico più statico, però ce n'è un pochettino per tutti gli aspetti di approfondimento.
1: Ce n'è proprio per tutti i gusti.
0: E per la poesia, la letteratura, la bellezza, la buona cucina, insomma, è uno dei luoghi magici che Ama Parche Atlantide ci riesce a portare. E quindi una visita alla Torre del Mastio e non solo, anche gli aspetti di percorso e di momenti nel contemporaneo, per avere sempre presente che in Romagna ogni angolo respira di storia, di grande cultura e di coinvolgimento per tutto il pubblico che ha attenzione. E un weekend che non è solo mare può essere indubbiamente importante tenere presente Verrucchio, che è anche punto di snodo, perché da lì io, quando lavoravo a Verrucchio, ho anche visitato, sono stato a San Leo, sono stato a San Marino, insomma,
1: sì,
0: ho avuto modo di rivolgermi anche ad altri luoghi magici lì nelle vicinanze. Tu ovviamente confermi, Silvia.
1: Siamo assolutamente nel cuore della Val Marecchia, quindi appunto è molto vicino ad altre meraviglie della nostra Romagna, assolutamente.
0: Soffermiamoci però sulla rocca e anche sulla bellezza di una città che è abbracciata da questi spazi e da queste bellezze. Al che posso mettere un po' di musica tra una chiacchiera e l'altra, poi rientriamo per sottolineare date e anche per portare all'attenzione del pubblico dove consultare più comodamente per una visita per quanto riguarda la rocca malatestiana di Verrucchio e non solo. Ricordo che anche tutto il contesto intorno è meraviglioso.
1: Assolutamente.
0: Puoi stare in frequenza un pochettino?
1: Assolutamente.
0: Grazie.
1: A tra poco
0: Silvia.

0: Poi nei dintorni abbiamo anche la grande storia di Paolo Malatesta e Francesca da Polenta. Pensate, tra Ravenna e Rimini se poteva avere successo questa proibita storia d'amore. Finiscono anche all'inferno, poveretti, pensate un po'. Ci sei, Silvia?
1: Ci sono.
0: Ogni tanto faccio delle divagazioni anche tra la letteratura, i classici e l'importanza della storia. È del 1295 la pianta originale, per cui andiamo indietro di un bel po', eh. Una grande dominazione nella Romagna, la famiglia Malatesta, siamo a Verrucchio, e la capacità dell'azienda che prendeva in appalto i depositi delle memorie, che magari per certi aspetti non era proprio specchiata, non esiste più questa azienda, per cui ho lavorato 10 anni all'interno dei cimiteri, però aveva un gusto nel scegliere i luoghi d'appalto veramente encomiabile. Guarda, qui bisogna dare onore e merito, eh? Santa Sofia, Verrucchio, tutti i posti che ho vissuto e ricordo. A Verrucchio non ci sarà più la trattoria Minghet, dove ho mangiato le migliori tagliatelle di tutti i tempi, e se lo dice un bolognese potete assolutamente fidarvi. Però dopo queste divagazioni, anche gli appuntamenti magari più imminenti, abbiamo qualcosa nel weekend o nei prossimi giorni, Silvia?
1: Sì, naturalmente, diciamo, tutte le domeniche, per chi vuole venire a visitare la Rocca Malatestiana, noi proponiamo appunto un ricco programma di visite guidate che sono anche spesso tematiche, quindi abbiamo nominato appunto i nemici anche dei Malatesta, ad esempio
0: Ippolenta,
1: ma in realtà poi successivamente gli acerrimi nemici del nostro Sigismondo Pandolfo Malatesta è stato Federico da Montefeltro.
0: Vero.
1: La famiglia che poi prese, diciamo così, la Rocca alla metà del 400. Tematiche, e poi appunto prima abbiamo nominato le suggestioni. Ecco, e se vogliamo qualcosa di suggestivo, assolutamente consiglio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di partecipare a Rocca Noir, visita guidata a lume di candela, che è in programma tutti quanti i venerdì d'estate, di luglio e agosto, e il pubblico può prima gustare un buonissimo picnic della tradizione, quindi con cibi tradizionali, e poi partecipare a questa visita guidata serale, quindi illuminati alla sola luce delle candele, per scoprire appunto le suggestioni e gli intrighi tante volte che questa famiglia è stata protagonista.
0: Ecco, questo mi piace di più che l'escape room, con tutto il rispetto per l'escape room, che magari è destinata a un altro tipo di pubblico, ma
1: no.
0: Tanto affascinante, ci
1: manca. No, sono escape room sia per bambini ma anche per adulti, le abbiamo proprio tematizzate.
0: Io faccio quello dei bambini, va bene, così sono certo di uscirne, però direi che l'aperitivo al tramonto e la visita anche al vicino museo archeologico, vorrei sottolineare.
1: Assolutamente, noi non possiamo parlare di Verrucchio senza parlare del suo museo civico archeologico, poiché il museo espone veramente un patrimonio unico al mondo, che è composto da gioielli, da ambre, tessuti provenienti da una civiltà antichissima che si sviluppa tra il IX e il VII secolo avanti Cristo, i Villanoviani, proto-etruschi, diciamo così.
0: Certo, quindi andiamo ulteriormente indietro nel tempo con questi aspetti da studiare, da vivere, da portare emozione. Io adoro Verrucchio come Santa Sofia e come tutti questi posti che meritano un weekend intero. Guardate, io tutti i weekend che ho fatto sottolineo il lavoro, perché sul lavoro non te l'aspetti, no? Dici ok, vado a lavorare, l'impegno, devo fare l'impianto, l'ampliamento di quel campo o di quello stabile, ed è un impegno. Però quando poi improvvisamente ti ritrovi circondato da tutto ciò, dici che fortuna che ho, e
1: sì,
0: ci ritorni il weekend successivo appena ne hai la possibilità. Allora, a questo punto direi che ribadiamo anche dove poter contattare per tutte le visite, le possibilità, l'aggregazione che abbiamo così in maniera sintetica presentato, perché meriterebbe ben di più. Ci sono siti, ovviamente sì, dove c'è tutto il programma che abbiamo già elencato. Ci puoi dire qualcosa di più, Silvia?
1: Assolutamente, tutti quanti gli eventi e i programmi, appunto molto nutrito insomma, che
0: sì,
1: riguarda sia la Rocca sia il museo archeologico, si trovano sul sito anche di Amaparco, nelle due sezioni dedicate al museo archeologico di Verrucchio e alla Rocca Malatestiana di Verrucchio. Sottolineo di Verrucchio perché quando si dice Rocca Malatestiana toscana in Romagna.
0: No, infatti.
1: sempre...
0: vero.
1: E, appunto, nelle due pagine dedicate, e poi se si vogliono delle informazioni aggiuntive, naturalmente noi siamo sempre disponibili a rispondere, sia telefonicamente e sia ai contatti mail.
0: Bene, c'è anche la cena con Delitto, ho letto, per cui...
1: C'è anche cena con Delitto, sì, facciamo anche questo.
0: Anche il teatro, letteratura, storia, archeologia, bellezza estetica, accoglienza, ottima enogastronomia, una visione veramente estesa del territorio.
1: Beh, è veramente un posto meraviglioso.
0: Cosa vogliamo di più? Non ci resta che mettere in programma per questa estate. Confesso che io lo sto facendo perché vorrei far conoscere questi spazi. Vengo da Santa Sofia nei recenti weekend, per cui perché no anche una gita a Verrucchio, certamente per corredare queste valli in Romagna così diverse tra di loro ma così belle. Non dimentichiamo che non è solo mare e spiagge, ma di questo poi ne parleremo anche nelle prossime puntate di Ama Parco con Atlantide. Che dire, io ti ringrazio tantissimo per questa piacevole chiacchierata.
1: Io
0: e ci vediamo a Verrucchio, chiaramente.
1: Esatto, no? Che dire, vi aspetto a Verrucchio, è uno dei borghi più belli d'Italia.
0: Sì, e anche il contesto del borgo intorno al castello è veramente da non perdere. Potrei andare avanti ad oltranza. Mi limito, mi fermo qui. Grazie Silvia.
1: Grazie, arrivederci.

l'occhio è a due mani. Non vi dico cosa, ma chi mi conosce lo sa. Grazie Silvia Cesari, grazie Ama Parco, grazie Atlantide, chissà se mai perdonerà il mio entusiasmo, ma veramente non ne ha sbagliato uno, sono tutti posti dove ho lasciato una parte di cuore che ogni tanto vado a rincontrare, dove ho vissuto sia per lavoro che per weekend, tutti i tempi. Aspettate, e c'è anche quello della prossima puntata e quello dopo. La ricca settimana di prime colazioni in diretta termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione, tra poco è di Pen Enciclopedico, Liberi Dentro, poi rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Sapete cos'è il bello? Che la prossima settimana è già piena. Oh, però domani vado in spiaggia, no, domani prendiamo il traghettino da Porto Levante, andiamo al Ghebo, Scanno Cavallari, relax, ho già i miei libri da leggere, domani magari, ci fermiamo un secondo per ricaricare le batterie e vi auguro un buon weekend di tutto cuore, ringraziandovi per l'attenzione, con un caloroso abbraccio si congeda da voi William Piana e vi dà appuntamento lunedì puntuali con il Breakfast Club alle ore 7.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Sento un uccellino, un cinguettino.
0: Sì, c'è qualcuno che cinguetta. Mm.
1: E tu invece hai mai sentito un ronzio che nessun altro intorno a te riusciva a sentire? Cioè che tu dici, ma io sento un ronzio, e gli altri dicono, ma che ronzio?
0: Più che ronzio dei sibili, dei sibili.
1: Perché allora potresti far parte del 4% della popolazione mondiale che sente in modo costante suoni a bassa frequenza dall'origine misteriosa.
0: Opla.
1: La comunità scientifica da decenni sta cercando di risolvere questo enigma, che non è chiaro se il fenomeno se sia sintomo di un'alterazione del sistema uditivo o riveli capacità uditive eccezionali.
0: Ecco, io proporrei per la seconda ipotesi.
1: Ecco, questo è stato documentato per la prima volta a metà anni 70 a Bristol, in Inghilterra, quando un giornale locale cominciò a ricevere lettere da persone che dicevano di sentire appunto questo suono, senza riuscire a spiegarlo. All'inizio fu attribuito ai ventilatori industriali di un magazzino, e però dopo questo magazzino chiuse e le persone continuavano a percepire il suono. E così, insomma, si è andati avanti, e una delle caratteristiche più comuni di questo che viene chiamato ronzio globale è che chi lo percepisce lo sente ovunque si trovi, anche quando altre persone presenti nello stesso luogo, nello stesso momento, non sentono niente.
0: Ma è costante sempre, esatto. Dalla mattina alla sera?
1: Il suono viene descritto come simile al motore di un'auto accesa, oppure un mormorio o una pulsazione, e varia molto da persona a persona, cioè quello che ascolta. E ci sono ovviamente anche teorie complottiste, extraterrestri, insomma c'è un po' di tutto. Altre spiegazioni chiamano in causa, indovina chi? Il protagonista di questa settimana, il cervello. Che, capito, ne combinerebbe un'altra delle sue.
0: Sì.
1: un gruppo di ricercatori norvegesi ha condotto proprio uno studio sul ronzio, e il risultato purtroppo è che insomma non c'è un risultato scientifico attendibile, e quindi dobbiamo ancora aspettare. Il mistero non è chiarito, capito?
0: Sì, no, voglio sapere se questo ronzio è continuo, cioè ce l'hanno sempre, questi impazziscono, oppure
1: no, no, non sempre, ogni tanto allora, lo sento solo loro, capito?
0: Io sento un sibilo.
1: Tu senti il sibilo, no, un serpente, un crotalo.
0: Esatto.
1: Tu senti il crotalo.
0: Cosa che striscia.
1: Che è lì. Vabbè, insomma, comunque, questo per dire che non è che di tutto si può trovare una spiegazione, cotto e mangiato. Aspettiamo, perché qui siamo indietro.
0: Noi però siamo attenti.
1: Noi siamo attenti, noi seguiamo, perché tu fin quando continuerai a sentire il sibilo, noi staremo attenti.
0: Benissimo. Chissà. Torniamo lunedì.
1: Lunedì.
0: E a tutti,
1: il più cordiale,
0: a risentirci.
2: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati.

0: sensibilizzare la cittadinanza ad un approccio diverso, che è un approccio riparativo, che ha di sottofondo, diciamo, l'idea di ricucire un po' i legami interrotti da conflitti o reati, con una consapevolezza che la società, la comunità è parte integrante di questo processo, un poco perché è il luogo in cui avviene il fatto, un poco perché è il luogo che forse ha provocato il fatto, è il luogo dove il fatto può essere accolto e ricucito. Ecco, a questo punto però tu hai fatto un'intervista su un momento particolare, specifico di questo progetto.
1: Sì, Antonella, come dici, ho avuto modo di intervistare Marta Santurbano, che è stata una delle partecipanti del gruppo di ricerca per la mappatura di tutte le realtà, o quante più possibili realtà, che si occupano di giustizia riparativa, ma anche di pratiche riparative, che è un'espressione leggermente diversa, ma che va proprio a toccare un nodo fondamentale, ovvero che la pratica riparativa, come un po' dicevi prima, riguarda anche il modo con cui noi ci relazioniamo con l'altro all'interno della società. Ecco, Marta Santurbano ci racconta anche di questo e quindi delle difficoltà che hanno incontrato proprio nel mappare queste realtà, e le lascio subito la parola. Nell'ambito del progetto Visioni Riparative è stata condotta una mappatura delle realtà che si occupano di pratiche riparative. Come è avvenuto il percorso di ricerca, raccolta dati, con quali criteri e chi siete voi che avete condotto questo progetto?
2: Allora, il progetto di mappatura, cioè la fase di mappatura del progetto Visioni Riparative, è stato condotto da me, da Riccardo Merighi, Clara Donini, Tiziana Balestri, e il tutto guidato da Fabrizio Mandreoli. E da subito abbiamo scelto un metodo di tipo qualitativo, e quindi che potesse consentirci di andare ad approfondire e comprendere quello che era il panorama all'interno del quale ci stavamo muovendo, tramite proprio una raccolta di dati sul campo, senza una categorizzazione a priori, ma proprio attraverso una ricerca che potesse essere libera di muoversi sul campo e di trovare appunto anche proprio la propria via nell'ambito del nostro campo di interesse. Infatti questo approccio così molto liquido ci ha permesso di orientarci all'interno di un contenitore che sembrava altrettanto non definito, e quindi che sembrava assumere proprio delle forme diverse di intervista in intervista, e anche perché abbiamo deciso di approcciare in maniera inizialmente informale, e quindi non predeterminando il contenuto delle interviste e non stabilendo delle domande necessariamente fisse, che poi invece è un qualcosa che è intervenuto solo in una fase successiva, quindi solo sulla base dei dati raccolti e di quello che potevano essere le conclusioni che riuscivamo a trarre dalle informazioni raccolte nelle interviste. Quindi solo in una seconda fase abbiamo deciso di dare una struttura, diciamo una semistruttura, a quelle che sono state le nostre interviste. In questo ambito siamo riusciti a raccogliere quindi 12 interviste da parte di associazioni, cooperative sociali, piuttosto che enti del terzo settore di vario tipo. Quindi, se inizialmente il focus della mappatura erano i centri di mediazione, e quindi quelli proprio istituzionalizzati dalla riforma Cartabia, successivamente ci siamo accorti che nel territorio della regione Emilia-Romagna i centri di mediazione riconosciuti dal Ministero erano solo 2, e quindi abbiamo necessariamente dovuto spostare il focus della mappatura su un'altra tipologia di iniziative, e questo attraverso proprio un vero e proprio passaparola condotto dalle iniziative che avevamo modo di esplorare di volta in volta, e questo ci ha permesso di muoverci in un campo più largo. All'interno delle interviste abbiamo anche, nella maggior parte dei casi, raccolto proprio le

0: informazioni su altre iniziative che secondo noi poi è valsa la pena andare ad approfondire e che secondo noi potevano trovare una collocazione proprio all'interno di questo tema, di questo movimento di iniziative e di associazioni piuttosto che cooperative che si muovevano in questo panorama.
1: Quali sono state le principali difficoltà che avete incontrato durante il percorso di ricerca?
0: Ma allora, il percorso ha affrontato diverse complessità, diverse problematiche. Prima fra tutte una complessità che deriva poi dal fatto che appunto ci siamo accorti di quanto fosse frammentato proprio la dimensione che stavamo andando ad esplorare e quindi nell'ambito di questa prima problematica è stato proprio difficile a livello logistico andare ad organizzare le interviste, non per una mancanza di disponibilità delle persone che andavamo ad intervistare, ma piuttosto per il fatto che appunto muovendosi nell'ambito del terzo settore, spesso queste persone ovviamente facevano altri lavori o comunque avevano delle altre occupazioni delle altre attività, per cui diventava proprio difficile da quel punto di vista. Un'altra problematica, sempre relativa appunto all'alto grado di frammentazione delle realtà che abbiamo potuto osservare, è stato proprio un rischio di dispersione, quindi il rischio di muovendosi all'interno di un'area per la quale noi abbiamo deciso di non sfruttare una definizione semplicemente legislativa, normativa, andare poi a ricercare le iniziative che potevano essere conformi al nostro obiettivo, al nostro focus di ricerca. Questo in ragione anche di un'altra complessità che riguarda proprio la dispersione a livello territoriale di queste iniziative, perché molto spesso appunto i centri di mediazione piuttosto che gli altri progetti, le altre associazioni che seguono anche l'area della sensibilizzazione, in ambito di sensibilizzazione, spesso sono in contatto tra loro e quindi hanno delle modalità di comunicazione interne che però per noi erano difficilmente accessibili e potevano essere anche molto disperse a livello proprio territoriale. Un'altra difficoltà che è emersa più, proprio in relazione alle varie iniziative, ai vari centri, piuttosto che sul metodo e quindi sulla prosecuzione del percorso di mappatura, è stata quella proprio da un punto di vista tecnico e quindi di centri e iniziative che a seguito della riforma Cartabia hanno dovuto conformarsi, no, a quella che è stato l'intervento legislativo apportato dalla riforma e questo ha sollevato delle perplessità da parte dei centri, nonché delle difficoltà proprio ad adempiere a tutti quelli che erano gli obblighi e comunque le richieste della riforma e anche una difficoltà a livello interpretativo perché a volte la riforma ha lasciato un po' dei vuoti che quindi sono nei quali sono subentrati i centri che attraverso proprio un'interpretazione delle norme hanno dovuto trovare un po' una loro strada.
1: Quindi alla luce di questa mappatura e delle ricerche e le interviste che avete condotto, che cosa rivela e che tipo di fotografia rivela delle realtà che si occupano di giustizia riparativa o di pratiche riparative?
0: Allora, come dicevo, in realtà proprio la mappatura ha restituito, secondo noi, come gruppo di lavoro, un buon livello di complessività proprio del movimento attorno alla giustizia riparativa. Un dato che è sicuramente emerso è stato che, a prescindere appunto da ciò che ad oggi è istituzionalizzato e da ciò che ad oggi è giustizia riparativa, inteso in termini proprio normativi, è valido e quanto mai necessario andare proprio ad investire su quelle che sono le iniziative che noi abbiamo chiamato dal basso, quindi queste iniziative che piuttosto che all'interno della giustizia riparativa vanno a collocarsi nell'ambito di una cultura riparativa più generalmente intesa, che quindi possa coltivare delle relazioni nell'ottica poi di innestare questi percorsi all'interno di dinamiche che sono già preparate, no? Per accogliere appunto un certo tipo di metodo. Infatti, a livello di metodo, noi abbiamo individuato una sorta di unitarietà delle pratiche che ha riguardato non solo l'ambito istituzionale, ma anche l'ambito appunto più territoriale, insomma, delle associazioni, delle cooperative sociali, eccetera, che va a toccare proprio delle pratiche di coltivazione delle relazioni, piuttosto che di ascolto reciproco, piuttosto che di radicamento territoriale, inteso non solo come una vicinanza proprio a livello territoriale, ma una vicinanza come conoscenza del territorio e delle relazioni sociali all'interno delle quali appunto queste pratiche si vanno ad innestare. Quindi un po' l'auspicio che è emerso dalle varie interviste è di poter investire in una giustizia riparativa che non diventi un mero strumento processuale nell'ambito di una istituzionalizzazione che pure è necessaria e sta avvenendo, ma che conservi il proprio carattere di alternativa e di alternativa ad un sistema che punta praticamente allo sradicamento di quelle che sono le relazioni comunitarie.
2: Ringraziamo Marta Santurbano per tutte le informazioni, anche l'energia e l'impegno che ha messo in questo lavoro molto difficile, che è quello di una mappatura, e passiamo alla rubrica attesa della settimana, che è Islam, cultura e religione, una rubrica curata da Hamdan Al-Zekri insieme a Don Domenico Cambareri. Ascoltiamoli.

0: Giumà Mubarak, a tutti voi, buon venerdì. L'augurio di pace in questo giorno si estende a tutte le persone che ci ascoltano, in particolar modo chi ci ascolta nelle carceri, che sono le persone a cui più volentieri diamo il nostro saluto, la nostra voce, proprio perché sono le persone più in difficoltà, soprattutto in questi giorni di caldo. E siamo contenti e ringraziamo tutti coloro che ci permettono di fare arrivare la nostra voce anche lì dentro. L'altra mattina, uno dei miei ragazzi dell'Istituto Penale per i Minorenni, andando in bagno all'alba, ci ha sentito le nostre voci ed era tutto contento di aver ritrovato due voci amiche anche all'interno di quelle mura. E così, allora, come sempre, ascoltiamo il dottor Hamdan Malzekri, che da Firenze ci guida nella meditazione, nella riflessione di questo momento di fede, di cultura e di spiritualità che ci contraddistingue. A te la parola.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La pace e la misericordia di Dio sia con voi, con ogni persona a voi cara. Buongiorno a tutti i fratelli e sorelle dentro i carceri, fuori dei carceri. Buongiorno a te, Don Domenico. Grazie della tua perseveranza, della tua pazienza e della tua profondità, che veramente dialogando insieme, leggendoci certe lettere insieme, ci consultiamo. Ci aiutiamo a vicenda, no? Per il bene comune. Al di là delle nostre appartenenze di fedi, però vedi, abbiamo queste profezie sociali comuni. Infatti, fra le lettere che ho ricevuto, c'è un ringraziamento di un ragazzo, anche un saluto anche a te. Quindi anche io saluto tutti i ragazzi dell'Istituto Minorile di Bologna, ma non solo. Ma tutti quelli che ci ascoltano nelle altre parti dell'Emilia Romagna. Saluto tutti i fratelli e sorelle, ancora Jum'a Mubarak, ancora Kull Aam wa Antum bi Khair, tanti auguri, buon anno nuovo, un nuovo anno islamico. Cerchiamo di rendere questo anno un anno di cambiamento. I giorni sono gli stessi, il tempo non cambia. Ma cambia il nostro comportamento, il nostro approccio, la nostra presenza dentro il tempo, no? Rendiamo questo tempo come opportunità oppure come un momento anche di rovina della nostra vita. Perché, come diceva un fratello che ha fatto un reato molto grave, purtroppo, che mi diceva Don Domenico: Imam, io voglio tornare a quei minuti, a quel secondo dove ho agito male e quindi mi sono accorto dopo, cioè dopo quei secondi della mia azione grave, no? Immaginati Don Domenico che è una persona che lancia il coltello, quindi ferisce gravamente, no? L'azione del lanciare, quanti sono? 10 secondi, no? Quindi questo fratello non si dà pace perché quell'arco di tempo, che è un tempo breve, è stato capace di rovinare la sua vita. Ma anche rovinare la vita dell'altro. Io sono rovinato perché comunque ho una condanna pesante, quindi ho un reato da, come dire, da scontare, una pena da scontare, però l'altra parte ha portato una grave ferita. Quasi stava per perdere la sua vita, perché lui dice: il tempo non passa. A volte il tempo qui è un tempo molto pesante, un tempo soprattutto con il caldo. Poi, come hai detto Don Domenico, il caldo è orrendo dentro il carcere, quindi lo sappiamo perfettamente. Però non c'è nessun carcere che non ha dei volontari anche gentilissimi, che non c'è un don gentilissimo. Quindi posso imparare da un libro, posso imparare da un fratello, sia credente o non credente, perché la presenza dell'altro è un dono, io da credente e da musulmano, in cui la mia fede diventa ancora più radicata, diventa più realizzata, perché con l'altro realizzo la misericordia, con l'altro realizzo la pazienza, con l'altro realizzo l'amore, al-hubb, perché con l'altro realizzo anche as-sadaqa, il dono di donare tempo, di donare sorriso, di donare ringraziamenti, gratitudine. Quindi Quindi non dobbiamo fuggire del tempo, non dobbiamo cercare di ammazzare il tempo, no? A volte non sappiamo come ammazzare il tempo, no? Il tempo non va ammazzato, il tempo va custodito, il tempo è sacro, quindi dentro il tempo possiamo costruire la nostra vita, la vita degli altri, come dentro il tempo possiamo rovinare la nostra vita, la vita degli altri. La nostra vita è un tempo, un arco di tempo, un insieme di giorni, un insieme di settimane, di mesi, di anni. Per cui, caro fratello, Dio nel Sacro Corano ha giurato sul tempo. Wadduha, wal asr, wal fajr, washamsu wadduhaha. Cioè, quindi ha scandito il tempo in diversi versetti del Corano. Dio, sappiamo, quando giura, giura su qualcosa di molto importante, di molto prezioso, per sottolineare la sua grandezza, ma anche la sua importanza. Quindi il tempo non va ammazzato, il tempo non va fregato. Cerchiamo di giocare a carte tutto il giorno, oppure ho deciso, a volte dormo fino alle 2, alle 3, poi vengo criticato dai fratelli, dall'educatore anche a... No, non è quello di passare il tempo, di rendere il tempo un tempo di pigrizia, di depressione. Certo, io capisco perfettamente che il luogo del carcere è un luogo molto difficile, però con la nostra fede, con la nostra saggezza, tenerezza, il carcere potrebbe diventare il luogo del riscatto, il luogo della nostra cultura, il luogo del ricambiamento. Quindi in questo nuovo anno cerchiamo veramente di ricominciare, cerchiamo di costruire. E poi il dono del sommamente clemente misericordioso, della sua generosità, min karamillah azza wa jal annahu yataqabbal minka ma tayassara minka. Cioè, dalla sua generosità, misericordia, lui accetta il tuo poco. Anche se poco, perché fra i suoi nomi il generoso, il misericordioso, al-Karim, al-Rahim, però deve partire con un buon cuore, con una buona intenzione di cambiare, di migliorare, di fare piccoli passi. Quindi anche cerco di pregare almeno le 5 preghiere, di donare almeno il sorriso, di essere paziente con il mio fratello nella cella, nella sezione, di essere paziente con il personale, di trattenere la lingua, di gestire la lingua, queste parolacce, perché c'è un'altra lettera che è nella mia sezione, ci sono di ogni tipo di parolacce, ma la cosa che mi fa arrabbiare sono anche i fratelli musulmani come me. Lo so che c'è questa cosa, non dobbiamo utilizzare la lingua per ferire gli altri, per offendere gli altri. Gli altri, chiunque sono, musulmani, non musulmani, credenti, non credenti, sono persone. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Il versetto molto chiaro, Surat al-Isra, credo il versetto 17. Andiamo a vederlo. Abbiamo onorato il figlio di Adamo, sia maschio e sia femmina. Ma quindi io nelle parolacce, nell'offendere la mamma, il padre, la madre, o familiare dell'altra persona, è umiliante, perché ferisco pesantemente. Quindi dobbiamo cercare di riconquistare la nostra fede in maniera consapevole, di essere presenti nel tempo, non di fuggire del tempo, non di fregare il tempo, non di sprecare il tempo sacro. Anche i nostri gesti, le nostre parole devono essere sacre, perché è un dono del sommamente clemente misericordioso. Ogni dono va custodito, va curato. Quindi il tempo ci permette anche di accumulare valori,

0: Così sarà dopo una settimana, così sarà dopo un mese. Sono quella persona, la persona sorridente della sezione, come qualche fratello viene definito, la persona più gentile della sezione viene definito. Qualcuno viene definito veramente generoso della sezione, cioè perché è talmente una persona generosa, quindi ospitale, la persona più sorridente della sezione, quindi tutto il carcere, no? E quindi in questo tempo possiamo costruire anche delle belle abitudini e possiamo anche, come dire, il nostro soprannome diventa la persona generosa, la persona misericordiosa, Ar-Rahim, la persona gentile, la persona sincera. Mi sa che non ho più tempo, quindi preghiamo sommamente clemente e misericordioso di rendere questo tempo, questo nuovo anno, un anno di gentilezza, di tenerezza, di misericordia. Inshallah, ci vediamo il prossimo venerdì. Jum'a Mubarak ancora. A te la parola, Don Domenico.
1: Giusto per concludere, per salutare te e chi ci ha ascoltato, sottolineo questo passaggio in cui rispondiamo alle domande delle persone, che è più bello essere apprezzati perché buoni piuttosto che temuti perché si fa paura. E questo lo si può imparare proprio anche in un carcere. E che rovinare la vita o salvare una vita non è la stessa cosa. E che la nostra libertà, la nostra scelta è quel grande dono di Dio che ci ha fatto della libertà, e invece è come il giorno e la notte. Salvare una vita, la propria, quella degli altri, non è come rovinare una vita, cioè non è una stessa scelta. Il nostro compito, la volontà di Dio, appunto, onorare il figlio di Adamo e darci da fare ed essere ricordati, apprezzati anche in un carcere, perché siamo persone buone, non si perde mai essere buoni. Grazie per le tue parole, per la tua riflessione, che sono per tutti, credenti, non credenti, diverse credenti, me compreso, fonte di
0: Grazie
1: ispirazione per il mio servizio. Un abbraccio a Bibi.
0: a te. Un abbraccio, Vivi, a presto.
2: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Ringraziamo Marta Santurbano, Don Domenico Cambareri, Amdan Alzekri per essere stati ai nostri microfoni. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Saremo davvero felici di ascoltare i vostri pensieri, leggere le vostre lettere e magari leggerle anche in trasmissione. Non mi resta che salutare tutte e tutti coloro che ci hanno seguito e un caro saluto quindi da me, Ilaria Cecchinato, e da Antonella Cortese. A domani.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang.

0: la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: venerdì 3 luglio, siamo a Radio Fujiko, 9:32 minuti, e noi andiamo appunto a cercare la notizia, sì, perché sono dei popoli che non hanno più diritti, ma neanche la notizia della vessazione dei diritti. Sicuramente uno di questi è il popolo siriano, un paese più che una nazione sembra un poligono di tiro. Ma noi che testardamente pensiamo che la vita umana abbia un valore, cerca che ti cerca, abbiamo scovato sul Domani questo trafiletto. Siria, attentato a Damasco, almeno 6 i morti. Nella capitale siriana esplosa una bomba di fronte ad un caffè tra il mercato di Ahmadiyye e il palazzo di giustizia, in una zona molto trafficata. Il bilancio, dice il Domani in questo trafiletto a pagina 10, non è stato rivendicato e nessuno è stato arrestato. Già a maggio, qui facciamo anche un riassunto così in un colpo solo recuperiamo tante vittime, già a maggio un'autobomba aveva causato la morte di un soldato e l'anno scorso un attacco suicida aveva ucciso 25 persone in una chiesa. Questo è quello che arriva. Naturalmente il mondo è molto più attento a quello che succede nel grande palcoscenico medio orientale, perché l'Iran è un osso duro e quindi in qualche modo impone la sua notizia a tutte le agenzie mondiali. E allora, l'ultimo saluto a Khamenei mette in stallo i negoziati, e faccio marci indietro sul Domani, vado a pagina 4. La capitale si prepara ad accogliere 20 milioni di persone, attesi i leader di 100 paesi. Se esiste un'assenza eccellente, quella del figlio Mohammed, ma i negoziati ripartono il 18. Sì, perché ci sono 20 milioni di persone, ma nessuno è così sicuro che Israele non ne approfitti per lanciare un missile sul grande corteo. Questo è quello. Ma a proposito di Israele, andiamo a questa notiziola che prendiamo dal Corriere, perché oggi siamo come Diogene, con l'antenna cerchiamo i trafiletti. A Gerusalemme, l'ambasciata USA su un terreno sottratto nel 1948. Un dollaro di canone, 99 anni d'affitto, è il regalo di Bibi Netanyahu alla Casa Bianca, la vigilia di 250 anni dell'indipendenza, il contratto per la nuova ambasciata americana, un grazie a Donald Trump che nel 2018 riconobbe Gerusalemme come capitale eterna del popolo ebraico. Israele ha assegnato agli USA un terreno confiscato nel 50 ai palestinesi. Pianteremo la nostra bandiera, ha annunciato il pastore evangelico e ambasciatore Mike Huckabee. Quindi hai capito cosa fa Netanyahu?
1: Certo.
0: Fa come certe famiglie italiane che riciclano i regali di Natale, li rubano ai palestinesi e li regalano. Certo. Ma questo ci porta allora a questi mille giorni dalla strage del 7 ottobre. Naturalmente dici, ma quale celebrazione è? Ma altrimenti siamo malati, abbiamo la febbre di celebrazioni. La Meloni ha celebrato i 112 anni dei carabinieri, non 100, non 150, 200, ma 112. Tra un po' festeggeremo anche i mesi o forse le settimane, comunque pur di tagliare qualche nastro e fare qualche inno. Comunque, invece il Riformista oggi dice, a mille giorni dal 7 ottobre Israele sta vincendo, con quali armi? Dell'innovazione, e fin qua ci sta, e della democrazia, e
1: sì,
0: qua francamente la democrazia.
1: Qui meno.
0: E allora Enzio Cerchione, che fa quadrare il cerchio appunto, dice che un'ondata di ostilità globale dal mondo islamico e le potenze autoritarie fino al settore del sinistro occidentale ha cercato di isolare e delegittimare Israele, trasformando la vittima in carnefice con la nazione del genocidio, che è stato persino, nonostante sia smentito anche dai dati ufficiali, quelli che ha dato Netanyahu, no? Ma naturalmente qual era il fine? Era trovare Israele come capo espiatorio più comodo, sfruttando e risvegliando uno storico antisemitismo radicato e mai sconfitto, per sconfiggere l'Occidente, ovviamente è un domino. Ma allora dice, Israele però ha vinto, meravigliosamente ha vinto, e qui viene fuori il suprematismo ebraico più vergognoso, perché vediamo le proprie sofferenze e le sofferenze degli altri mi vengono descritte. Una resilienza, quella israeliana, che ha un costo altissimo e spesso ignorato. La popolazione ebraica ha vissuto per mille giorni con gli allarmi che suonavano continuamente, costringendo intere famiglie a correre nel bunker, nei rifugi in pochi secondi. Almeno loro ce li avevano. Ma andiamo, detto questo, decine di migliaia di persone vengono sfollate. Ah, oh, finalmente parla dei palestinesi. No! Dal nord del paese a causa dei razzi di Hezbollah e dal Libano, e non solo, abbandonando case, scuole, lavori per mesi o anni. Tutto questo è avvenuto nel relativo silenzio, bla bla bla, delle potenze occidentali che non hanno visto. Però alla fine ha vinto Israele con la democrazia.
1: Certo.
0: Perché le coalizioni ostili hanno fallito moralmente e militarmente, nonostante i successi della legittimazione internazionale e in alimentare l'antisemitismo in Occidente. Israele non ha ancora vinto contro l'odio dilagante, né risolto tutte le minacce, ma ha messo in ginocchio i principali nemici armati e riaffermato che la deterrenza sostenuta da una società unita e da capacità avanzate può prevalere. In quello che lui definisce il conflitto asimmetrico, dove i piccoli sarebbero Israele, francamente. Ma parliamo dei piccoli allora, parliamo dei palestinesi, perché Gigi Sartorelli da Contropiano ci parla dell'ombra dell'impunità del Board of Peace a discapito dei palestinesi. Ricordate il Board of Peace, quello che i paesi ricchi avrebbero investito moltissimo a Gaza per far di Gaza una metropoli bella luccicante con tanti casino e resort? Naturalmente il piatto piange, non c'è un dollaro dentro questo Board of Peace, e però il Guardian, che è l'unico giornale che ha guardato il testo di questo Board of Peace, tra l'altro legittimato anche dall'ONU, ahimè, ha notato che c'è due cose, due nodi che preoccupano, ovvero la larghissima immunità legale che avrebbe concesso ai membri del board e a chi lavora con esso, e la possibilità di confisca illegale di beni e terreni dei palestinesi. Ma loro ci sono abituati. E qual è il problema? Ma parliamo dell'immunità, di cui si parla nel testo, è definita come la facoltà di sottrarsi a qualsiasi arresto, detenzione o procedimento legale presso tribunali o altre entità a Gaza. Puoi fare qualsiasi cosa, non c'è tribunale,
1: che non c'è tribunale.
0: Dallo stupro all'omicidio, no, niente. Poi vediamo, tale tutela coprirà anche personale quale forze militari internazionali, che sappiamo spesso eccedono, no? Esperti tecnici palestinesi, soprattutto i contractor privati non residenti, a cui verranno affidati i colossali appalti per la rimozione delle macerie, la sicurezza e la ricostruzione edilizia. Poi, ancora, il documento poi stabilisce che per portare a termine i compiti di questo Board of Peace possono essere forniti gratuitamente locali e strutture pubbliche necessari per il compimento delle missioni a Gaza. Per molte analisti e organizzazioni internazionali questo ambiguo passaggio apre la strada a confische unilaterali di proprietà palestinesi senza alcuna forma di consenso, indennizzo o possibilità di ricorso. Questo è il Board of Peace. Hanno fatto una pace, l'hanno chiamata pace, hanno fatto un deserto e lì davvero hanno fatto un massacro di macerie. Ma allora andiamo a Teramo, sì, siamo a elementi di resistenza in Italia. La città di Teramo revoca il gemellaggio con Rishon LeZion. Questo e qui c'è antisemitismo, così come succede, e lo racconta Indipendente, in una colonia israeliana in Valsesia. Cioè, una serie di cittadini israeliani hanno fatto un paese in Valsesia tutto loro.
1: Prendono esempio, hanno questo modo, no?
0: La denunciata e subito l'accusa antisemitismo qua su e giù. Hakoi, che appunto che ha fatto questo articolo, ha contestato l'uso del termine colonia nel titolo, Hakoi era un israeliano, ritenendolo suggestivo e ideologico. Tuttavia l'arrivo pianificato di una comunità omogenea che si muove in blocco configura una vera e propria gentrificazione geopolitica, e infatti l'hanno chiamata la Valsesia la nuova terra promessa.
1: Vedi, tra l'altro anche il nome hanno preso, guarda.
0: Sì. Non vorrei che arrivassero anche altri poi qualche carro armato a seguire.
1: Perché l'esempio che prendono fanno in presto ad impararlo, estendendosi del resto nell'estensione, vediamo, dal Libano alla Cisgiordania, alla Siria e quant'altro. C'è chi dice no, anche io mi occupo di una minoranza, la prendo a pagina 11 del manifesto. Ritorna la protesta contro i fallimenti di Tel Aviv. Migliaia di israeliani rilanciano l'accusa a Netanyahu. Da allora però nessuna inchiesta. In Cisgiordania l'ONG Acri presenta il ricorso di 7 comunità contro i coloni. 1000 giorni trascorsi dal 7 ottobre 2023 per i parenti, gli amici e tanti altri non sono stati solo l'occasione per ricordare gli israeliani uccisi. Circa 1200 soldati e civili, 251 rapiti. Sono stati anche un'opportunità per rilanciare l'accusa al premier Netanyahu e ai suoi ministri di aver fallito sotto ogni aspetto dalla sicurezza e di non aver mai riconosciuto le proprie responsabilità. Un aspetto importante che viene sottolineato a pagina 11 dal manifesto, di aver voluto fallire, porterei con un aspetto critico questo contenuto, che arriva con un articolo che troviamo da Michele Giorgio, che oltretutto procede con a proposito di ricorrenze, 1000 giorni di genocidio. Gaza conta il suo vuoto. Dal 7 ottobre è stata confermata l'uccisione di oltre 73.000 palestinesi, 9.500 risultano ancora dispersi, migliaia di famiglie sono state completamente sterminate, tutte le scuole hanno subito gravi danni, più di 20.000 studenti sono stati uccisi e centinaia di bambini sono stati privati dell'istruzione, sono stati privati del cibo, delle cure, di un riparo, di poter vivere quotidianamente in una condizione veramente disumana. Un genocidio, reportage che arriva a pagina 11 dal Manifesto. Poi gli altri approfondimenti, restando su questo quotidiano, e come ha aperto Alfredo, l'ISIS non è vinto, strage in un caffè di Damasco, due attentatori, una piazza, un ordigno, l'altro prova a farsi saltare in aria, 6 uccisi, 20 feriti, la Siria vive ancora nell'incubo. Si sente un piccolo boato, ma si confonde tra i clacson e i rumori del mercato, poi le sirene delle ambulanze, e rendono chiaro che il boato sordo non era solo un rumore. L'immagine della distruzione qua ripresa, appunto, ricordando le affermazioni che poi portare la Siria alla libertà, ecco, alla democrazia. Questo ne è un esempio, tra l'altro, ai danni di civili in un momento di guerra che si estende nel Medio Oriente sempre di più, con ampie responsabilità. Intanto si preparano i funerali di Khamenei, incognita sul figlio. Trump afferma: a Doha passi avanti sul nucleare iraniano, ma questa altalena l'abbiamo già sentita più volte, perché in realtà nulla si muove. Secondo le Nazioni Unite, in Libano più di 11.000 edifici sono stati distrutti, gli abitanti stanno gradualmente tornando ai villaggi che, come vi ho detto, non esistono più. Passo allora a Repubblica, che trova l'Iran a pagina 14 con la prova di forza al funerale di Khamenei. Dobbiamo ribellarci, al via il programma delle esequie, mistero su Mojtaba, il figlio atteso Medvedev, il regime si mostra compatto e prova a superare l'addio a Khomeini. Intanto trattative difficili, USA e Teheran vogliono dimostrare di aver vinto. Per il Qatar l'obiettivo è sempre stata la stabilità, ma i Pasdaran possono dare per scontato di avere il controllo di Hormuz. Analista della Qatar University qui va a pagina 14 a trovare motivo di analisi sulla situazione di Hormuz. Sono passati mille giorni dal pogrom compiuto da Hamas il 7 ottobre, che poi ha scatenato la guerra nella striscia. Due testimoni raccontano perché per palestinesi e israeliani nulla sarà come prima. Noi vittime abbiamo perso ogni limite, i nostri crimini sono carburante per gli antisemiti, ma pure per le persone normali, ora ci odiano. Da Haaretz e Gideon Levi, che dà un articolo a pagina 15 del Repubblica. Qui a Gaza la sofferenza non c'è fine, mio fratello vive nell'incubo di finire l'acqua, i miei nipoti costretti a dormire tra caldo, pulci e zanzare. Questo appunto nel reportage dai 1000 giorni dal 7 ottobre, da pagina 15 di Repubblica.
0: E la guerra infetta anche gli stati con una costituzione democratica come l'Italia, che garantirebbe libertà di espressione di pensiero. Eppure leggiamo che una donna indagata e la sua abitazione viene perquisita in un'indagine milanese per istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo internazionale. Cosa ha fatto questa 34enne portoghese? È indagata con 4 persone, secondo i PM, è una fervente sostenitrice della Repubblica Islamica Iraniana e di Hezbollah. E questo sarebbe un reato, mi sembra di essere un reato d'opinione. Il 25 aprile ha sfilato a volta nella bandiera del gruppo, la cui ala militare è ritenuta organizzazione terroristica dagli americani, ovviamente. I PM vogliono capire se sia una rete che fa propaganda radicale e istiga ad atti violenti contro paesi anti-Iran. Questo è fatti gravissimi che ormai sono così una merce quotidiana della nostra informazione. L'altra guerra brucia le sue vittime, e quindi si segnala, lo facciamo col Corriere, il raid più pesante, 25 morti a Kiev, siamo in Ucraina, colpito deposito della Croce Rossa, quasi 500 droni e 70 missili su aerei civili della capitale. Zelensky: risponderemo colpo su colpo. E quindi il mondo è cieco da un pezzo, verrebbe da dire quel vecchio detto, e torna a chiedere la licenza per i Patriot, unici in grado di fermare le armi russe. Ma secondo il giornale, l'America è sempre più lontana dall'Ucraina. questo poi vedremo nel famoso incontro di Ankara della NATO. E poi ancora una volta Marta Serafini, cosa che è consuetudine per il Corriere, che è arruolato tra le file dell'Ucraina, come l'Unione Europea, intervista Kuleba, che è un grande consigliere di Zelensky, spacciando questa intervista come un commentatore giornalistico neutro.
1: Sì, esatto.
0: Sul fronte Putin non sfonda, così semina il terrore della città, l'Europa deve farci entrare. Questo è quello che arriva dal Corriere della Sera. Quello che c'è meno attenzione sul Corriere della Sera è la vicenda dell'attentato al Nord Stream 2, che ha privato l'Europa occidentale, in particolare la Germania, del gas, costringendola poi a comprare dagli americani. Gasdotti saltati, ordine dall'alto, illegale di questo imputato, è pronto a parlare. Ai ai ai, sarebbe guai. Per la Société Press, la gestione di stampa francese, per la procura sabotaggio commissionato dalle autorità ucraine.
1: Ora, ma dai, allora, ma guarda che sospetto.
0: Stando all'articolo 5 della NATO, di reciproco anche aiuto militare, un attacco alla Germania meriterebbe, stando alla lettera dell'articolo 5, un bombardamento massiccio della NATO sull'Ucraina. Perché è il nemico, però c'è un po' di confusione
1: terrorismo
0: ultimamente.
1: Terrorismo internazionale.
0: Io personalmente spero che nessuno bombardi nessuno, evidentemente. Sta di fatto che Lucia Malatesta parla di sabotaggio Nord Stream, Berlino accusa l'Ucraina, il silenzio di Zelensky. Chi taccia consente. La procura tedesca formalizza l'accusa di concorso di crimini di guerra. L'uomo arrestato, tal Serny K, avrebbe agito per conto delle autorità ucraine. Questo è quello che arriva dal Domani.
1: E per il manifesto, il gasdotto Nord Stream saltò in aria per ordine delle autorità ucraine. Lo mette tra virgolette il manifesto, sai mai, come una dichiarazione. L'atto d'accusa della Procura federale della Germania è terrorismo internazionale con quello che ne consegue, ma evidentemente così non viene visto. Crimine di guerra per il guastatore alla sbarra. Bomba a Monaco con l'attentato. Caccia un'Ucraina tedesca, anche questo a pagina 8 del manifesto. La notizia principale per questa guerra: Kiev brucia, l'attacco russo più grave di sempre, 25 morti. Come vengono trattati questi aspetti come tragici? E tragici sono, sottolineo, ma quando poi ci sono degli attacchi su Mosca vengono vissuti come grandi conquiste, grandi vittorie. No, perché i civili non vanno a fare differenza, i civili che rimangono sotto le bombe purtroppo si sommano. Persi circa 320.000 articoli di soccorso e attrezzature per un valore di circa 1,5 milioni, ripercussioni sulle operazioni di emergenza in tutta l'Ucraina. Questa è la dichiarazione della Croce Rossa per questo aspetto di titolo principale anche dal Carlino. L'attacco più grave della guerra, Zelensky alla Casa Bianca, fateci produrre i Patriot. Ecco, mi sembra una scelta molto intelligente. Spese difesa, schiaffo di Trump alla NATO. Di questo ovviamente nelle spese, riarmo e quant'altro ne parleremo. Inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo. Qui è tutto un reagire, anche perché da poco c'è stato l'attacco invece vicino a Mosca, anche quello molto duro, e però la risposta non si è fatta attendere, con la critica ovviamente del quotidiano atlantista Repubblica. Volkov con l'intervista da Repubblica, direttore dell'Istituto Demoscopico Russo Levada con sede a Mosca: Putin perde punti, i russi stanchi della guerra. Sì, ma non è che altri civili siano ben contenti della guerra. Il direttore dell'Istituto Demoscopico Levada spiega il calo costante dell'appoggio. Si deve in particolare all'economia, si deve alla vita, si deve a tutto, si deve alla pace, si deve a tutto quello che è di aspetto più tremendo che può portare una guerra, dove di giusto non vi è nulla. Nord Stream fu un sabotaggio ucraino, lo ribadisce anche la stessa Repubblica. Il dettaglio dell'attacco: pioggia di fuoco, quasi 500 droni e 74 missili. Eh sì, vendetta per i raid, non ci fermiamo. E Zelensky dice: fateci produrre i Patriot, che direi proprio non mi sembra la scelta più azzeccata per tutto ciò. Questo arriva da Repubblica.
0: E allora parliamo di Trump, che, come ci racconta K4Biz online, Trump tira dritto sullo Ius Soli, niente donne incinta al confine. dopo aver scusate se rido, ma è tragico. Dopo aver perso la causa sulla cittadinanza per diritto di nascita presso la Corte Suprema, i collaboratori del presidente Trump e gli alleati del movimento MAGA hanno rapidamente virato verso un nuovo piano, cioè impedire alle donne straniere incinte di entrare negli Stati d'America. Lo dice Axios, sottolineando che la proposta aprirebbe una nuova battaglia sull'immigrazione riguardante gravidanze, viaggi, cittadinanza, spostando il diritto della contestazione dei diritti dei bambini negli Stati Uniti d'America, negli Stati Uniti d'America, alla limitazione dell'ingresso nel paese. E questi sono quelli che i MAGA in tutto il mondo, Italia compresa, si battono per i diritti della famiglia.
1: Infatti,
0: però deve essere bianca,
1: però,
0: ariana, esatto, e gli occhi azzurri.
1: E stare a casa sua.
0: E allora noi andiamo con Zucchero, madre dolcissima.

0: tecnologica. Interviene Bush, una catastrofe ecologica e fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: In Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi si spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: The sound is for this Wednesday night. I'm John Rocha.

0: Madre dolcissima, Zucchero Fornaciari. E andiamo allora, abbiamo parlato di Trump, eccolo qua. Trump, nuovo attacco sulle spese militari. Naturalmente le spese militari degli altri, perché se poi guardiamo le tasche sue, troviamo questo articolo del Fatto Quotidiano, prima leggevo dal Corriere, Donald infrange ogni record. 22.000 transazioni in 12 mesi, comprati titoli per 1,4 miliardi. Pensate voi quanto ci avrebbe rimesso con la Tobin Tax, quella che colpisce le transazioni veloci. Conflitto di interessi? No, ma perché? Dite così. Anno d'oro per gli affari di famiglia. E lui dice: no, ma ero ricco anche prima. Questa è la sua scusa. Satrapie. Operai offre OpenAI, cioè l'intelligenza artificiale, offre al governo il 5% della società. Qui siamo all'acquisto tipo mercante in fiera. Quindi allora torniamo al nuovo attacco alle spese militari, dice il Corriere, con Viviana Mazza, leader USA critica gli alleati NATO e gongola per la sentenza sulle agenzie federali. Ho sempre più potere, dice il Re Sole, lo Stato sono io. E devo dire che glielo riconosce sia il governo italiano sia il Corriere della Sera, perché tutti a Villa Taverna a fare slurp, slurp, con o senza ginocchiere, perché di questo parla la vignetta di Natangelo, ricevimento all'ambasciata USA, Meloni diserta ma manda sua sorella, e lei un po' indispettita dice la Mariana, vabbè, tanto abbiamo lo stesso misura di ginocchiere.
1: Non c'è adesso niente. Vedite quello
0: allora,
1: che arriva.
0: Andiamo a questo slurp, slurp giornalistico con Maurizio Caprara. L'Italia è amica degli USA, la festa dopo le tensioni. Ah, torna il paese a far festa, no? Passata la tempesta. L'ambasciatore Fertitta celebra col governo il 4 luglio, Trump Meloni, rapporto di lunga data. Naturalmente tra gli invitati Corriere noto uno di 5 Stelle, Casalino, perché gli altri anche del PD fanno, non fanno testo, ma poi c'è lo spirito della Premier Tramburger e Marines, il red carpet per Arianna, tappetino rosso, e il PD siamo un po' un pochini, si lamentano i riformisti capitanati da Guerini. E poi devo dire che poi a seguire c'è tutto il peana del Corriere per Sud America. Signor padrone, no? Si dice i fantasmi 4 luglio alle spalle trampiane a un esperimento di democrazia unico. Purtroppo sì.
1: Un esperimento
0: purtroppo,
1: di democrazia
0: purtroppo
1: unico.
0: Purtroppo non è più unico, quello è il problema.
1: Mamma mia.
0: 50 anni fa l'America che festeggiava il bicentenario usciva dal Watergate ferita ma rinfrancata. I suoi anticorpi avevano funzionato. Non devo andare a mezzo secolo fa per trovare degli anticorpi, capito? Questo è la... E poi nei festeggiamenti c'è anche la nota un po' sanitaria. Troppi fuochi d'artificio, un rischio per la salute.
1: È un rischio, vedi, che attenzioni che hanno.
0: È un rischio anche le bombe.
1: Stavo pensando alla stessa cosa, anche i Patriot e i missili sono un rischio.
0: Nel frattempo, allora, USA, mezzo, dice il Fatto Quotidiano, mezzo governo l'ambasciata, la Russia sul riarmo decidiamo noi. Quindi, però sul riarmo c'è una notiziola che arriva da Ravenna. Su accolta a metà ricorso della cronista Dogani, il TAR ci sia a svelare il export di armi, ma non quali. Perché, capite, prende delicato. Una vittoria a metà sul versante trasparenza sull'export di armi dall'Italia. Si può sapere quanti pezzi partono, ma non di quali armamenti si tratta. Il TAR di Bologna infatti ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla giornalista Linda Maggiore dell'avvocato Andrea Maestri contro il diniego delle dogane di Ravenna all'accesso di atti per conoscere la quantità di materiali bellici e componenti ed armamenti partiti da Porti Ravenna nel 2025, divisi per quadrimestre, per export, transito e se possibile destinazione e provenienza. Le dogane sostenevano che i dati avrebbero causato un pregiudizio per l'ordine pubblico e la politica estera, alla pagina del pregiudizio, bellissimo. E un danno concreto all'operatività commerciale, questo è vero, dei soggetti potenzialmente controinteressati. Peccato che il Tribunale smentisca le dogane stabilendo che il diniego non è supportato da adeguata e idonea motivazione, in quanto il mero dato numerico e quantitativo di materiale bellico e armamenti partiti dal Porto di Ravenna dall'anno 25 appare neutro e quindi irrilevante rispetto agli interessi pubblici richiamati dall'amministrazione. Quindi dicono quanto, ma non quali.
1: Certo, e pensate come si adattano bene.
0: Come le leggi vengono adattate, plasmate
1: certo,
0: sugli interessi di chi deve fare i soldi.
1: E come si adattano anche i contenuti più neri. Ignazio La Russa dice: non è stato mai abbattuto alcun ponte con gli Stati Uniti. Ieri per caso mi è capitato su una piattaforma social un discorso del 1974 di Giorgio Almirante, in cui ne diceva talmente tante alla NATO e agli Stati Uniti che era una roba d'una furia incredibile. Adesso Ignazio La Russa, che mi pare sia di percorso con Almirante, no? Dice: non è stato mai abbattuto alcun ponte con gli Stati Uniti. Ok, sappiamo bene come vanno e come sono andate le cose, quindi non sto certamente a collegarmi con questo aspetto, però una riflessione bisognerebbe portarla. La festa per i 250 anni, la diplomazia salva i legami, Roma è partner e amica. Il ricevimento a Villa Taverna con mezzo governo, a Meloni c'è, ma è Arianna. L'ambasciatore Fertitta smorza i troni. Qua sta facendo una bellissima passeggiata con Ignazio La Russa e con Tajani, insomma, quindi è in buona compagnia, si può dire. L'ambasciatore smorza i toni di Trump, relazioni sempre più forti. E poi però Trump: spendiamo più degli altri paesi e nel mirino torna anche l'Italia, il tycoon alza ad alzo zero. Noi proteggiamo tutti, ma non ricaviamo benefici, è ridicolo. Questo è una protezione, come quando vanno a chiedere nelle attività commerciali del denaro: ma noi ti proteggiamo. Sapete bene chi parla in questo modo, no? Intanto si lavora al vertice di martedì ad Ankara. L'alleanza, dice, è il momento della verità. I media di Istanbul: il tycoon annuncerà lo che è la vendita dei motori per i caccia turchi, quindi si parla e si fa affari. Donald fa i conti: la Germania investe pochissimo, noi mettiamo 999 miliardi. Precisissimo. Alta tensione, pagina 4 e pagina 5 del Resto del Carlino. Poi passo a Repubblica, in questo caso pagina 9, con il governo frena sul safe, lo chiede il Parlamento. Trump attacca l'Italia, pressing di Bruxelles, fondi da prenotare entro dicembre, ministro della difesa rinvia però ogni decisione all'autunno, ci pensiamo. Lo stop di Crosetto ai nuovi tank, senza i soldi dell'Unione Europea saltano i piani per le brigate chieste dalla NATO. L'incertezza sulle risorse fa slittare gli impegni sulle forze pesanti e rischia di creare imbarazzi con l'alleanza e anche con Berlino. Concludo pagina 7 con il Manifesto. Parlavi di intelligenza artificiale, OpenAI e Trump, il 5%, la nazionalizzazione MAGA. Sam Altman lancia la strategia per Silicon Valley: arricchire il presidente degli Stati Uniti d'America. Nazionalizzazione, questa è la nazionalizzazione è un'altra cosa, però tra virgolette lo posso accettare. Per l'azienda la partnership assomiglia a una tassa di protezione. Come si muove con delle tasse di protezione la realtà degli Stati Uniti d'America in affari, no? E questo su Big Tech, pagina 7 dal Manifesto.
0: Sul Venezuela dice il Domani: terremoto, oltre 2000 morti e caos sciacallaggio. Ora naturalmente sono i sciacalli che dei banditi, ma c'è anche gente che non ha più nulla, che cerca delle macerie come campare, esatto. E vengono trattati da criminali, è una storia che si ripete. E poi c'è lo scisma di Lefebvre,
1: è vero,
0: che dovrei leggerlo in latino ma purtroppo io al ginnasio...
1: Tu potresti farlo però.
0: No, perché al ginnasio vino promosso col 6 meno meno in latino. Okay. Quindi
1: non
0: avrei
1: sapevo
0: io so solo rosa eccetera. Okay. Eccetera, però lo leggo in italiano.
1: Dai.
0: La disobbedienza è uno scisma, così Leone cacci le febriani, dice il Giornale, che vorrebbe dire: no dai, non cacciateli,
1: perché è vero,
0: perché è più duro, libero, scomunicato pure Vannacci. No, Vannacci non più,
1: non toccate Vannacci.
0: No, ma no, l'ideologo del generale con Borghese ed altri fedelissimi alla cerimonia dei quattro vescovi lefebriani per il Vaticano sono tutti scomunicati, si lamenta Libero. E l'analisi che torna sul Giornale di Stegno Solinas: difesa delle radici ma visione dinamica, la tradizione si sposa con la modernità. Certo. Il modello Trump, no?
1: Bella modernità.
0: Così acquisisce senso la controrivoluzione. Allora, vediamo dove è nato il declino dell'Occidente, perché è interessante.
1: Interessante.
0: Quindi, vediamo se lo trovo. Dunque. Ecco, da 150 anni c'è una tendenza mondiale orientata a sinistra, come una corrente del Golfo, perché da 150 anni, cioè da quando la rivoluzione francese fino a questo momento aveva spalancato le porte al mondo nuovo. Quindi la colpa,
1: quindi
0: è,
1: la colpa è
0: della Rivoluzione francese, della Carta dei diritti. Non dico di Marat
1: o di Robespierre,
0: ma anche d'Anton. Tutti pessimi, questo è quello che arriva dallo scisma.
1: C'è di più. Allora, pagina 6 dal resto del Carlino. I riti alla messa in latino, oltre 200 fedeli. E fin qui. E poi l'affermazione di Don Davide Pagliarani che dice: beh, la Chiesa accoglie tutti, perché non accoglie noi? Quindi il discorso, ma questi sono, allora se fate così siete voi i fascisti, siete i famosi fascisti rossi, i propal, i centri sociali, Ascatasuna e quant'altro. Il linguaggio è questo, ma come accogliete tutti, non accogliete noi? Beh, non vi accolgono perché probabilmente non avete delle qualità o dei requisiti per essere con gli insegnamenti del buon Cristo, probabilmente. Nel cuore dello scisma, a Rimini una comunità lefebriana, i protestanti sono quelli a Roma, nella terra di Don Pagliarani, capo dei tradizionalisti. La zia dice: la vera fede è nostra. Da lì partì anche Don Petrucci, che celebrò i funerali del nazista Priebke, mortacci sua, capito?
0: Perché la Chiesa accoglie tutti, meno che gli immigrati, secondo i lefebriani. Quelli no, non vanno accolti.
1: Cioè,
0: no,
1: mi è venuto un brivido a leggere sta cosa di repulsione. I legami con l'estrema destra fanno proselitismo sui social. Il professor Fagioli: è proprio internet che può rendere questo scisma pericoloso per la Chiesa. Sì, è proprio internet. Ma non penso che il io che poi difendo internet, auguri, ma non penso che il vicepresidente degli Stati Uniti Vance possa abbracciare i lefebriani. Poi chi c'è lì in mezzo? Dai, lo sappiamo: Borghezio, Fiore, tutta quella gente lì. Visione diversa della fraternità, Fiore ha espresso sostegno e tradizionalismo lefebriano, pur rivendicando il rispetto per Roma e per il Papa. Borghezio lo è criticato: o si è con la fraternità o si è con la Chiesa. Ecco le posizioni che troviamo nel programma di percorso ecumenico per i lefebriani, da pagina 6 a pagina 7 del resto del Carlino.
0: E allora passiamo a questo elemento che ci porta all'ambiente. Naturalmente un riguardo sotto casa nostra, che trova a Bologna la bufera dei giorni scorsi, che trova sottopassi bloccati, alberi giù e acqua in stazione, dice il Corriere di Bologna. E c'è per esempio le auto ferme nel sottopasso di via del Triunvirato. Ma anche qui
1: vicino a noi, non si può qualche arrivare, problema.
0: Per arrivare in radio ci vuole la gondola, questo, perché questo passo è bloccato. I disagi per i temporali: 200 interventi dei pompieri, auto ferme in via del Triunvirato, opposizione all'attacco. Questo è cronache locali che diventano anche diatriba politica. E su questo tema, allora andiamo al tutti in piscina, anzi no. I centri balneari pubblici sono ora presidi sociali, da Torino a Napoli passando per Roma. In tutta Italia il caldo fa diventare le vasche pubbliche sempre più necessarie, tra l'altro nel weekend tornerà il caldo. E così continua a dar forma concreta a un'idea di città più accessibile. Ora, sport e calura diventa motivo dell'articolo di Alessandra Giardini, sempre dal Domani, a pagina 13. Il ciclismo corre contro il clima, ma il tempo per adattarsi è finito. Ondate di calore, tappe accorciate, orari da ripensare e un calendario sempre meno praticabile. Se non cambia il modello, lo sport più sostenibile di tutti rischia di essere anche il primo a fermarsi. Rimarranno sulle biciclette solo delle pozze di sudore. Ma naturalmente questo ci porta ad altri temi. Allora, spiagge proibitive, ma l'Italia coccola la lobby dei lidi. Appeso d'oro. Altro consumo evidente che in alcune zone del paese si possono registrare rincari tra il 2,5% e il 6% rispetto all'anno scorso anno e fino al 24% sul 2021, insomma, che è un quarto in più. Questo è quanto. E su spiagge a peso d'oro abbiamo diversi spunti. Uno è quello che ci lascia la pagina del Corriere. In Sardegna, il caso del resort di lusso Tavolara Bay, il governo revoca l'autorizzazione. Una potente manifestazione di protesta di villeggianti residenti ha fatto sì che oddio, prima delle elezioni hanno revocato la cementificazione per il solito famoso report per super ricchi di una stupenda spiaggia della Sardegna. La mossa succede a Sassari, provincia di Sassari, racconta Marco Garavini. La mossa di Palazzo Chigi, Todd, abbiamo avuto ragione. Mentre la società Tavolara Bay, con un brasiliano, Lussemburgo e un po' di italiani anche, prevede un jumping di lusso a Cala Finanza di fronte a Tavolare e dice che allora farà ricorso. Tutto questo sappiamo c'ha l'elemento che a grandi caldi porta di grandi turbative molto violente climatiche. E allora come fare? Si tratta di curare l'ambiente? No, noi siamo furbi, ci assicuriamo, così in un giorno rischiamo di perdere casa, lavoro, tutto, magari qualche familiare, però siamo assicurati e siamo felici. Eccolo qua, che allora Ania, dalle assicurazioni mille miliardi di investimenti, più dialogo pubblico-privato, leggo dal Corriere Economia, perché se hanno obbligato le aziende a assicurarsi contro le catastrofi, che naturalmente poi quando arriva la catastrofe le aziende, le assicurazioni dicono ma non è proprio venuta giù così. Liverani, estendere le polizze catastrofali, bello, polizze catastrofali. E dunque ci vuole dialogo pubblico-privato, cioè dove il pubblico ci mette i soldi, anche i cittadini, e il privato incassa. Infatti l'idea, dice Marco Palombi dal Fatto Quotidiano, Giorgetti promette all'Agna, perché l'appetito viene mangiando, come dice il detto, polizze anticatastrofi pure per le case. Qui diamo una tosata generalizzata. Quindi poi se qualcuno non ha i soldi per pagare la polizza e si trova la casa distrutta da un temporale, non è colpa dello Stato, ma la colpa la sua va anche in galera.
1: Penso un po', guarda.
0: Ora si passa alle famiglie. Tan tan!
1: È qui che ti voglio.
0: Sembra profondo rosso.
1: E per quanto riguarda invece l'aspetto più vicino a noi, che è stata colpita ieri Bologna, insomma, da questo nubifragio, allagati i sottopassi alla stazione, 200 interventi dei pompieri, vigili del fuoco ancora impegnati nel sottopasso di via del Triunvirato, pioggia anche in stazioni e decine di alberi caduti, questo nell'immediato. Però c'è un altro aspetto, se non mi sbaglio, anche ripreso per un problema a Ravenna, lo recupero comunque. Eccolo qui: alluvioni in serie, accuse ai tecnici, negligenze e soldi non spesi, avviso fine indagine per 14 funzionari. Questo invece succede, appunto, come vi ho detto, a Ravenna, in questa maltempo che di recente è stato portato sulle nostre zone. Allora, poi volevo aggiungere un'altra cosa a proposito di maltempo, anche se cambiando argomento. Dovete sapere, pagina 26, che cosa fanno, no? Cosa hanno l'idea di fare, l'articolo di Viola Giannoli, per me è allucinante tutto ciò, Islam, censimento nelle scuole. Allora, controllo ideologico, Val di Tara vuole sapere chi ha fatto gite in moschea e dice non è una schedatura, la sinistra critica, è una corsa a chi è più a destra. No, allora qui bisogna fermare tutto, cioè non avete capito, cioè se uno fa una visita in moschea bisogna anche schedare quanti alunni figli di oppure di religione musulmana sono presenti, ma voglio dire, stiamo scherzando? C'era un altro aspetto che si faceva così durante il ventennio, poi quello che ha portato, e permettiamo una roba del genere? È allucinante tutto ciò. L'approfondimento arriva da pagina 26 di Repubblica su censimento sull'Islam.
0: Beh, è presto detto la risposta. Nessuno, perché in Italia non esistono le moschee, non le fanno costruire.
1: Infatti, sono dei capannoni con una mezzaluna sopra.
0: Con un centro di preghiera dentro le associazioni islamiche. Qui non esistono moschee, quindi nessuno va in moschea, ministro Val di Tara, nonostante che la Costituzione prevederebbe centri, luoghi culto, tutti accessibili, tutti,
1: libertà,
0: chiese,
1: di
0: sinagoghe, eccetera, ma anche le moschee. Invece in Italia no. Detto questo, tornando invece all'ambiente, voi preferite un bosco o un'assicurazione? Un'assicurazione, direbbe subito l'Agna, i padroni delle assicurazioni stesse. Però da una classifica sui dati Istat, Bologna è solo 42esimo in Italia per alberi pro capite. ce ne sono 22 ogni 100 abitanti, cioè 0,22 ad abitante, cioè povero Piero, viene diviso in tante parti. tutto ciò nonostante gli annunci del comune sul verde pubblico, quei annunci trionfanti, abbiamo messo anche gli alberi in Piazza Maggiore, certo. Loro. Ne abbiamo parlato con Daniela Rocca, presidente di Consulta Verde proprio di Bologna, a lei la parola.
2: Cambiare nel brevissimo termine le politiche che vengono seguite sul verde, per cui è un dato che secondo me è destinato a peggiorare.
3: Lo stesso articolo del Post ieri sottolineava che questa classifica, diciamo così, non tiene conto della superficie verde rispetto alla superficie totale di un comune e che le città più popolose sono più penalizzate. Però, insomma, focalizzandoci sul tema degli alberi, abbiamo visto anche con l'ondata di calore appena trascorsa, il numero di alberi è importante anche in relazione ai servizi ecosistemici che offrono.
2: Sì, allora è chiaro che hanno ragione quelli del Post, nel senso che anche se noi dovessimo avere 200 alberi per ogni abitante, se sono i soliti alberini che fanno ombra solo al vaso dove stanno, non servirebbe quasi a niente. Perciò è importantissimo parlare di copertura più che di numero di alberi. Però il problema è proprio questo, che noi invece abbiamo ragioniamo ancora col sistema di taglio un albero di 50 anni, quindi alto 20 metri, che fa ombra ai 20 metri quadrati che ha intorno, e invece non ci rendiamo conto che poi vogliamo ripiantarne magari anche 10-15 di quelli piccolini e non servono quasi a nulla, perché poi tra l'altro gli alberi giovani non hanno a parità di capacità, non sono in grado di fare lo stesso servizio che un albero piccolo maturo potrebbe fare. Quindi c'è tutta una serie di parametri che andrebbero valutati e che io ho imparato a conoscere parlando con le persone che compongono anche la Consulta del Verde, che ne sanno sicuramente più di me, e che effettivamente non si può lavorare solo sui numeri, né solo sui numeri dei tronchi piantati o non piantati, né solo sui numeri della copertura. Ci sarebbero tante altre variabili, ma cominciare a non tagliare quello che si può non tagliare sarebbe essenziale.
3: Non si può guardare solo ai numeri, però anche quando si guarda solo ai numeri bisogna poi tenere conto anche del saldo, perché nei piani del comune, se non sbaglio, sono 1300 i nuovi alberi che verranno piantati ogni anno, ma poi ne vengono tagliati fino a 800 l'anno.
2: Anche perché, ribadisco, quelli che vengono ripiantati non sono grandi come quelli che vengono tagliati, quindi il saldo vero non è questo, non si può andare semplicemente contando le piante. Lo sappiamo tutti, se mettiamo un albero davanti alla nostra terrazza fa ombra su tutta la porta finestra, se mettiamo un alberino nello stesso posto non arriva neanche alla terrazza. Quindi
3: la riforestazione è indicata come una delle misure per contrastare anche la crisi climatica, quindi la nostra città, ma in generale dalla classifica sembrerebbe anche l'Italia, non sta procedendo in questa direzione?
2: Direi proprio di no, almeno al momento. Se la riforestazione è un progetto troppo lontano rispetto alla deforestazione, che invece si svolge tutti i giorni, anche nei periodi in cui questa cosa non dovrebbe avvenire, perché ci sono dei periodi di tutela della fauna che usufruisce di uno dei servizi ecosistemici, cioè l'habitat, che invece non vengono assolutamente rispettati.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: Un'ultima pillola di devastazione ambientale. Abbiamo parlato di Tavolara, dove la protesta popolare ha vinto. Purtroppo non va così in Puglia, dove c'è la polemica, ci racconta il Fatto Quotidiano. Puglia, la costa ripagnola, è sequestrata dai ricchi, nel Trullo Bar e spiaggia VIP. Questo ok della regione per trasformare una zona selvaggia in resort di lusso. E vediamo qual è la difesa del sindaco, che è d'accordo. Gli altri 10 edifici non diventeranno un albergo. La spiaggia comunque è cementificata,
1: sì,
0: no? Questo è.
1: Però intanto,
0: intanto. Allora andiamo ai diritti del lavoro innanzitutto. la Meloni alla conquista della UIL,
1: anche quella,
0: e quindi il problema della CGIL, che si trova nel sindacato confederale abbastanza isolato, visto che già Bombardieri adesso sembra essere amico della Meloni, la Barra, ex segretario della CISL addirittura, è consigliere della Meloni, e la Funara, che l'ha sostituito, è una bariana di ferro. Allora andiamo al 19° congresso nazionale della UIL. Meloni ai sindacati. Porta sempre aperta, e
1: certo.
0: Non mi sembra una gran riforma. Avanti su detassazione e lotta al caporalato. Lotta al caporalato, l'ho già sentito dire.
1: Ci sta sempre bene, anche sì. Sicurezza sul lavoro. Oh,
0: sì. La premier alla UIL, l'abbraccio con la mamma di Luana D'Orazio. Allora, un abbraccio non si
1: vede. Si vede
0: nessuno.
1: Che ci sono.
0: Questo è quanto. Allora dice Bombardieri, leader della UIL, non scioperiamo più perché l'esecutivo ascolta le nostre idee.
1: Ma
0: bene, ci sarà la proroga dei sgravi sui rinnovi contrattuali. Questo è quello che arriva. Per quanto riguarda il lavoro, abbiamo invece questo tema che è Bologna. Bologna, il boom dell'occupazione, prima tra le grandi città, più 7,9%. I dati del 2025, in città gli occupati sono 196.926, il traino dei servizi e del commercio, cala l'industria, che è un problema perché senza azione produttiva non si vive di turismo di terziario, comunque finché c'è lavoro. L'Epora, fare di più su salari e costo della vita, la CISL, l'emergenza casa, attrattività a rischio. Effettivamente la casa è un bel problema a Bologna. Questo. E poi naturalmente c'è ricchezze e ricavi, il fattore di investimenti stranieri, cioè cedere il nostro paese alle multinazionali, questo si tratta. L'interesse degli investitori stranieri è sulle multinazionali, quelli che poi quando delocalizzano dicono no, cattivi. Confindustria in regione occupano 4.950 addetti. E allora, ma non sono tutte rose e fiori. Leggiamo che se per la Minarelli scongiurati 90 esuberi, siamo contenti quei lavoratori. Dunque, la crisi di Volkswagen soffia sulla Motor Valley. Ducati, ipotesi vendita, Lambo verso la borsa. Alla festa CGIL incontro col sindacato tedesco, che appunto ha preannunciato la chiusura di tanti centri produttivi, e naturalmente vengono prima sacrificati quelli fuori casa che non quelli militari, che non quelli casalinghi. Detto questo, la Meloni conquista la UIL, ma guarda un po', sembra perdere forze armate, non ci si capisce più niente, il mondo al contrario, direbbe l'ex generale Vannacci. Allora leggiamo il mondo al contrario. Gli slogan non bastano, i militari in piazza contro il governo Meloni. Ma vai, alla fine avremo centri sociali a Scatassune e
1: i
0: carabinieri.
1: Certo.
0: La beffa, l'esecutivo si riempie la bocca con la difesa, e questo è meglio, è vero, come racconta Lorenzo Giannelli e Alessandro Mantovani dal Fatto Quotidiano, ma il 18 luglio le forze armate protesteranno per il contratto e le condizioni di lavoro. Ma dai, è una missione, volete essere anche pagati. Allora?
1: E per quanto riguarda invece questa argomentazione, sapete che da Repubblica e dal Manifesto non ho trovato nulla, ho trovato solo pagina 11 del Carlino. Meloni al congresso UIL, ancora troppi lavoratori non tornano più a casa. L'abbraccio della premier con la mamma di Luana, morta a Prato nel 2021, ogni decesso sul lavoro è una sconfitta. Allora fate qualcosa, ma davvero, la promessa sulle detassazioni, il dialogo, sono l'unico capo del governo ad aver partecipato ai congressi di CGIL, CISL e UIL. Ah certo, si sta spostando tutto, gli sgravi, ci impegniamo a confermare quelli sui rinnovi contrattuali. Questi insomma i contenuti, però sì, abbracci, parole, ma sicurezza sul lavoro, precariato e salario, su questo diciamo che siamo ancora molto lontani, non si va oltre. Allora qui io però l'articolo principale su tutti i quotidiani per quanto riguarda l'aspetto di politica interna e informazione, sì, perché è stop al televoto, i rappresentanti dell'opposizione si dimettono dalla commissione di vigilanza.

0: Certamente non con domande o motivi di conversazione che possono portare un approfondimento, se non che uno spot elettorale, il più delle volte anche senza contenuto. Le grandi dimissioni dalla vigilanza Rai, commissione in tilt, si ritirano gli esponenti delle opposizioni seguiti dalla maggioranza. L'organismo di garanzia, fermo da anni, certifica il suo fallimento. Il passo indietro è inevitabile di fronte al blocco di destra. Intervista a Peppe De Cristofaro di Alleanza Verdi e Sinistra. La destra procede con l'occupazione di tutti gli spazi possibili, va avanti in questo modo ormai da tempo, basta guardare, è vero, è qualsiasi telegiornale. Fuga dal piccolo schermo, il maccartismo all'italiana, meno spettatori, più sudditi, il consenso si ottiene spingendo via i non allineati e l'audience non prona a Meloni. Eh sì, è una TV di regime, non c'è niente da fare, l'addio di figure rappresentative unite a strafalcioni come l'assenza di strategia per il futuro di Rai Way, in ballo anche il rispetto di Media Freedom Act, pure lusigrai contro lo stallo delle forze di governo. Questo arriva dal Manifesto, ma anche Vigilanza Rai nel caos, più semplicemente sottolinea Repubblica. Floridia, restare e denunciare non è servito. Poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata, il governo rischia l'infrazione dell'Unione Europea. Questi i titoli principali da Repubblica e dal Manifesto.
1: Eh sì, l'oggetto di questa battaglia viene commentato da Renato Robinvenzio di Franz Zappa. Io sono la melma. Dice il testo: sono disgustoso e perverso, sono ossessionato e squilibrato, esisto da anni ma ben poco è cambiato, sono lo strumento del governo e dell'industria, perché sono destinato a governarvi e regolarvi. Potrei essere vile e pernicioso, ma non potete distogliere lo sguardo. Vi faccio credere di essere delizioso con le cose che dico. Sono il meglio che possiate ottenere. Mi avete già indovinato chi sono. Sono la melma che trasuda dal vostro televisore. Obbedirete mentre vi guido e mangerete la spazzatura che vi do da mangiare fino al giorno in cui non avremo più bisogno di voi. Non chiedete aiuto, nessuno vi ascolterà. La vostra mente è totalmente controllata, è stata plasmata secondo il mio stampo e farete ciò che viene detto fino a quando i diritti su di voi non saranno venduti. Esatto, gente, non toccate quella manopola, dice appunto questo pezzo di Franz Zappa, Heim is a Slime.

I'm a Slime, Mother Invention, Frank Zappa, che al tempo già ci avvertivano, chissà cosa avrebbe detto sui social, non so. Comunque, prima di lanciare anche l'ultimo brano che parla di repressione, pensiamo a questa nuova commissione Mitrokhin, o Telecom con la K, quelle cose della destra che...

0: Delle commissioni governative quando è in maggioranza per fucilare gli avversari politici. È il caso questa volta del Covid, la commissione Covid. C'era un super testimone. Questo taglia la testa al toro, mica tanto, perché leggo dal Fatto Quotidiano 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte. Diciamo che c'è un sospetto. Schillaci svela il decreto segreto del 2005 per il testimone di Fratelli d'Italia. Dario Bianchi, pagato una fortuna dopo una sentenza di primo grado, Conte e PD vanno avanti, vanno dai PM e in corte dei conti. Questo è quanto. E lo stesso paragone, che non è certo vicino alla sinistra, tutt'altro, una commissione inutile contro Conte, silenzio su Draghi, vaccini e regione, dice uno che è un portavoce dei Novax. Detto questo, noi siamo in...
1: giunti al termine, e quindi chiudo solo con pagina 5 del manifesto, strage di Viareggio, Moretti libero, firma e pagine a pagamento a favore dell'ex amministratore delegato di FS, no? Volevo concludere, le pagine sono state acquistate da Partecipazioni Italia SPA, controllate da WeBuild, colosso globale in prima linea per costruire il ponte sullo stretto di Messina. Siamo arrivati alla conclusione, quindi l'appuntamento alla prossima rassegna stampa. Repressione è quello che ci porta come argomento a chiosare la nostra rassegna. In un rapporto Amnesty International ha analizzato l'ultimo pacchetto sicurezza del governo Meloni, ravvisando numerosi problemi per la libertà di esprimere dissenso e ne chiede quindi l'abrogazione o la modifica. Ascoltiamo l'intervista a Deborah Del Pistoia di Amnesty. Quindi con un buon ascolto e un buon weekend vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Buona
2: giornata. La legge 54 è quella che in Italia viene più comunemente ricordata come pacchetto sicurezza, l'ennesimo pacchetto sicurezza che viene adottato appunto dall'Italia e che comprende una serie di misure molto eterogenee del resto, che dovrebbero essere sulla sicurezza pubblica ma anche su temi di migrazione e di moltissime altre questioni, e questo è uno degli aspetti che si rileva come preoccupante, anche proprio perché una delle questioni che abbiamo sottolineato nella nostra analisi è quella dell'illegittimità dell'utilizzo da parte del governo della decretazione d'urgenza anche in questo caso, quindi di una decretazione, di un decreto legge che diciamo evita il controllo legislativo e quindi evita tutti i passaggi parlamentari. Uno degli aspetti che per esempio a livello costituzionale richiede il governo per l'adozione di un decreto legge è quello di appunto decretare su un tema specifico, perché chiaramente se esiste un'urgenza esiste su un tema specifico, mentre questo decreto è l'ennesimo, che poi è diventato appunto convertito in legge nel mese di aprile scorso, che decreta su una eterogeneità di aspetti. Il decreto legge era stato adottato nel febbraio scorso e poi è stato convertito dal Parlamento in legge il 24 aprile 2026. Noi abbiamo appunto pubblicato ieri questa analisi molto dettagliata in cui facciamo emergere vari aspetti problematici. Uno è quello che a cui ho già accennato, ovvero l'utilizzo della decretazione d'urgenza anche in una fase storica in cui lo stesso Ministero degli Interni non rileva che esistano i presupposti di necessità ed urgenza. E poi ci sono tutta una serie di disposizioni che vanno decisamente a restringere gli spazi democratici per quanto riguarda soprattutto la libertà di riunione, la libertà di associazione pubblica e la libertà di... C'è anche da dire poi che secondo la nostra analisi, diciamo, questa legge 54 fa anche proprio un cambio di paradigma rispetto al passato, perché se è vero che si situa sicuramente nella tendenza che già diciamo, quindi in continuità con i pacchetti, cosiddetti pacchetti sicurezza precedenti, la legge 54 fa certamente un salto di qualità nella repressione, perché si va ad applicare sempre di più misure che possiamo dire misure di repressione preventive, quindi dove si cerca di, diciamo, intercettare e dove si va a colpire le persone manifestanti e il diritto al dissenso in una fase proprio preventiva. Quindi questo si vede molto bene soprattutto dalle misure previste dall'articolo 7 della legge, che sono quelle del fermo di prevenzione e dei poteri di perquisizione di polizia, che appunto possono essere adottati in maniera assolutamente preventiva rispetto allo svolgimento di una manifestazione pubblica. Ma gli articoli problematici sono moltissimi, li abbiamo analizzati cercando appunto di fare far emergere, come sempre, appunto, le violazioni, diciamo, rispetto agli standard internazionali, e anche facendo emergere le varie criticità che già erano state segnalate nel passato anche da organismi internazionali, sperando che anche questa volta, come era già successo nella fase, diciamo, di adozione della legge sulla sicurezza del 2025, la legge 80, gli organismi internazionali, in particolare i relatori speciali delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'OSCE, si possano di nuovo esprimere criticamente, insomma, diciamo, fare pressione perché il governo possa abrogare o modificare radicalmente alcune di queste disposizioni che andrebbero ad impattare decisamente sul diritto al dissenso in Italia in maniera significativa e sicuramente inedita. Dico subito che i casi di applicazione già ci sono e sono tanti, stanno arrivando, diciamo, notifiche di sanzioni amministrative per manifestazioni non notificate, per percorsi di manifestazioni non rispettate. Abbiamo segnalato già molti casi di applicazione che ci danno già un po' l'idea di quale sarà l'impatto di questa legge, perché del resto la legge è già in vigore dal momento in cui il decreto legge viene approvato, quindi da febbraio scorso. Sì, stiamo cercando di raccogliere il più possibile informazioni, ancora continuiamo a raccoglierle a livello nazionale. Gli avvocati e le avvocate che seguono questi casi sono loro stessi in affanno, perché comunque stanno arrivando veramente tantissime notifiche, sia per, diciamo, blocco stradale, che in realtà non è previsto dalla nuova legge 54, ma è stato ripenalizzato dal pacchetto, tra virgolette, pacchetto sicurezza 2025, quindi dalla legge 80, e ne abbiamo menzionati vari casi di blocco stradale, perché è importantissimo ricordare che con la legge 80 del 2025 il blocco stradale, anche solo con il proprio corpo, torna ad essere reato penale, con un aggravante se viene compiuto da più persone, e quindi la criminalizzazione sta andando principalmente sull'ondata di manifestazioni relative ai mesi di settembre ed ottobre del 2025 per, appunto, la solidarietà con il popolo palestinese, la Freedom Flotilla. Per quanto riguarda invece la nuova legge, quindi casi più recenti di applicazione, sicuramente una delle questioni più allarmanti è quella oggi delle sanzioni amministrative, perché se questa nuova legge sicurezza depenalizza il reato di manifestazione non notificata, ma questa finta depenalizzazione in realtà perché diventa da reato penale a reato amministrativo, ma in realtà si tratta di una sorta di depenalizzazione punitiva, perché da un lato le sanzioni amministrative crescono tantissimo, si arriva fino a 20.000 euro di sanzione, oltretutto si vanno a perdere anche tutte le garanzie del processo penale, e quindi de facto rischia di essere in realtà molto più punitiva dell'antico reato penale.
3: Questo programma è stato offerto da...
4: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
7: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skanka Nancy sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skanka Nancy a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.
8: ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
9: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
10: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
11: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
12: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
13: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
14: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
15: I'm sorry you've left my card at home.
16: Well, you're late as well. That's 3 times on the run. If you're late again, the supervisor said we're going to put you on daily signing.
17: Ha!

0: da Fujiko 103.1 FM.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
8: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
9: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Skankanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Skankanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico

vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Giusto per rinfrescare la tua estate. Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
3: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
4: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
5: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
6: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
7: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
8: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.

0: Alla vigilia dei funerali di Khamenei, Pasdaran minacciano una risposta devastante in caso di nuovi attacchi americani. Oggi migliaia di persone stanno rendendo omaggio all'ex guida suprema uccisa negli attacchi americani. Le celebrazioni al via domani, 4 luglio. Segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato imam negli istituti. Lo ha chiesto il ministro Valditara agli uffici regionali scolastici. Sindacati e opposizione attaccano. È una schedatura inaccettabile. A Prato la polizia sgombera un presidio di lavoratori che manifestavano contro il licenziamento di 95 dipendenti da parte dell'azienda di logistica H, operai e sindacalisti trattati come criminali, denuncia il Sudcobas. La Francia fa il conto dei morti per il caldo, sono circa 2000 nella sola settimana del 22 giugno. L'emergenza legata alle temperature record del paese è rientrata, ora il sud della Francia affronta però gli incendi. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30, alla vigilia dei funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, i Pasdaran hanno minacciato una risposta più devastante che mai contro possibili nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti. L'Iran ha sospeso i colloqui anche in diretti con Washington proprio in occasione delle celebrazioni che inizieranno domani 4 luglio e dureranno diversi giorni in tutto il paese. Le immagini diffuse dai media internazionali mostrano già oggi folle raccolte in preghiera che rendono omaggio alla salma di Khamenei. A Teheran sono attese milioni di persone. Il servizio.
1: Inizieranno domani a Teheran, all'ombra delle crescenti tensioni con Israele, le cerimonie funebri dell'ex guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso dai raid aerei israeliani e americani il 28 febbraio. A oltre 4 mesi dalla morte, le autorità hanno annunciato che la sepoltura avverrà il 9 luglio. I funzionari hanno attribuito questo ritardo alle condizioni di guerra e alle preoccupazioni per la sicurezza, a testimonianza della delicatezza politica e delle difficoltà logistiche legate alla sepoltura. I cortei funebri inizieranno a Teheran domani 4 luglio per poi proseguire attraverso la città santa di Qom, Najaf e Kerbela in vista della sepoltura a Mashhad prevista appunto il 9 luglio. Le autorità hanno annunciato misure di sicurezza rafforzate tra cui restrizioni temporanee dello spazio aereo su Teheran e Mashhad durante lo svolgimento delle cerimonie. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha invocato la vendetta per la morte di Ali Khamenei, esortando una grande folla a partecipare ai funerali, aggiungendo che l'appello alla vendetta della nazione deve risuonare in tutto il mondo. Secondo diverse segnalazioni, alle attività commerciali è stato intimato di chiudere durante le cerimonie, pena sanzioni severe in caso di mancata osservanza. Ai dipendenti pubblici è stato dato ordine di partecipare ai funerali. È però improbabile che l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei appaia pubblicamente ai funerali del padre perché le autorità non possono garantirne la sicurezza. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Donald Trump si prepara a imponenti festeggiamenti per il 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America. Un 4 luglio di cui quest'anno il presidente americano si è appropriato politicamente. Oggi alla vigilia sarà al Monte Rushmore e farà un discorso davanti ai suoi per celebrare la sua America fatta di battaglie contro i migranti e per la limitazione dello ius soli, come si è visto in questi giorni. A New York il sindaco Zoran Mandami ha invece incluso nei suoi festeggiamenti i migranti appena diventati cittadini americani. E ieri metà governo Meloni era all'evento in occasione proprio del 4 luglio a Villa Taverna a Roma. Non c'era la presidente del Consiglio, assente dopo gli attacchi personali di Trump. Ha però tentato un riavvicinamento, erano presenti vice premier Tajani e Salvini e diverse figure di peso, anche sua sorella Arianna Meloni, che ne ha fatto le veci nonostante non abbia alcun ruolo istituzionale. All'evento era presente Elisa Di Giuseppe, giornalista del quotidiano Il Domani. Ascoltiamola.
2: Senz'altro da parte dell'ambasciata il tema sembrava ormai lasciato alle spalle, probabilmente c'è anche un adeguamento ai tempi schizofrenici del presidente americano che una notte scrive qualcosa e quella seguente la smentisce. Fertitta ha parlato di un clima rilassato, di un business as usual, cioè una situazione normale in cui, come secondo lui normalmente succede, i leader mondiali hanno degli scambi anche accesi, probabilmente hanno contribuito anche numerosi ministri presenti, insomma c'era più di mezzo governo, anche figure di peso, c'era Grosetto, Tajani e Salvini evidentemente, ma anche tanti altri, Urso e molti altri. C'è sicuramente un tema di ricerca della riconciliazione da parte italiana. La cosa che mi ha colpito personalmente è che l'ambasciatore Fertitta ha indicato come rappresentante ufficiale della Premier sua sorella, che ricordiamolo sì, è il capo di partito ma all'interno del governo non ha nessun ruolo. È curioso, verosimilmente faceva pensare un po' agli standard che ha importato negli Stati Uniti Trump, che a livello familiare diciamo è sempre molto attento, tanto che manda i suoi parenti a negoziare in Medio Oriente. Qui in Italia ancora non l'avevamo vista una consacrazione ufficiale di questo genere.
0: Segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato imam a parlare con gli studenti è quanto ha chiesto il ministro Valditara attraverso una circolare riservata inviata agli uffici scolastici regionali. Per la CGIL e l'opposizione si tratta di una schedatura inaccettabile degli istituti che lede la libertà di insegnamento e l'autonomia scolastica. Il ministro dell'istruzione si è difeso affermando che si è trattato di una raccolta di informazioni per rispondere a due risoluzioni in discussione in commissione alla Camera presentate dalla destra sul rischio di indottrinamento islamico e per garantire il pluralismo nelle scuole. Ascoltiamo Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
3: Una è sicuramente una mozione dell'onorevole Sasso, qui siamo di fronte all'inseguimento delle proposte politiche del partito di Vannacci, è tutta una questione che riguarda la competizione elettorale fra i partiti della destra, ma ciò che è grave e che a noi interessa, perché della loro competizione elettorale ci interessa davvero poco, è che sono iniziative che parlano il linguaggio della discriminazione. Non c'è nessuna islamizzazione nelle scuole italiane, le scuole italiane debbono essere laiche, garantire la laicità dell'insegnamento e dello spazio pubblico. Nel garantire questa laicità permettono agli studenti di conoscere il pluralismo religioso, per cui si tratta del tentativo di costruire una sorta di fobia nei confronti dell'Islam che poi rischia di tradursi in ambienti discriminatori nei confronti di una parte degli studenti, quindi questo è davvero molto grave.
0: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizioni. La commissione di vigilanza da ieri infatti non c'è più, i membri di minoranza si sono dimessi dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: In queste ore ad Ancona i vertici RAI stanno presentando il palinsesto autunnale e non è come gli altri, perché è quello attraverso il quale la RAI, che in questi anni ha visto una sorta di occupazione da parte della destra, apparecchierà anche la campagna elettorale del governo in vista del prossimo anno, sia che si voti in primavera che dopo. Quindi palinsesti importanti per un'informazione che per tutti i 4 anni è stata chiamata dall'opposizione meloniana, con esponenti graditi al suo partito in posti cruciali, come è stato ad esempio il caso di Scurati, la cui partecipazione ad una trasmissione alla vigilia del 25 aprile qualche anno fa è stata cancellata per l'intervento di Corsini, che da un palco qualche tempo prima aveva fatto il tifo per Meloni. Quindi neanche una parzialità nascosta è il senso della destra per la RAI. In questi anni la commissione di vigilanza è stata impossibilitata a svolgere il proprio lavoro, bloccata proprio perché la maggioranza non trovava un nome adeguato per la presidenza della RAI, bloccata su quello di Simona Agnes, che per via della necessità di avere i 2/3 del voto per l'approvazione non ha mai trovato una soluzione. La maggioranza faceva saltare sempre il numero legale delle riunioni e un organo così importante di controllo parlamentare sull'informazione pubblica non ha mai potuto svolgere il proprio ruolo, fino a ieri, quando la presidente Floridia e tutti i membri dell'opposizione si sono dimessi, naturalmente con l'accordo dei leader dei loro partiti, che denunciano tra l'altro l'impossibilità di approvare in Parlamento il Freedom Act. Viste le dimissioni, anche i membri della maggioranza hanno dovuto dovuto dimettersi. Ora quindi la maggioranza di vigilanza e la commissione di vigilanza è stata di fatto annullata. Uno scontro tra maggioranza e opposizione a pochi giorni dall'avvio dei lavori della legge elettorale. Linea allo studio.
0: A Prato questa mattina la polizia ha sgomberato il presidio di lavoratori che da giorni manifestavano contro il licenziamento di 95 dipendenti dell'azienda di logistica H di Seano. La multinazionale, dopo anni di battaglie sindacali e inchieste della magistratura, anche per caporalato, aveva regolarizzato i lavoratori, ma due settimane fa ha annunciato la chiusura dello stabilimento. Al presidio abbiamo raggiunto Luca Toscano del Sud Cobas.
5: Ma questa è una delle realtà principali, che sta poi la logistica, la distribuzione dei vestiti che vengono prodotti qui a Prato. È di fatto una multinazionale, conduzione cinese, che porta in tutta Europa i vestiti che vengono prodotti a Prato. Questa azienda è al centro di lotte da più di 3 anni, e in questo momento è anche sotto processo per sfruttamento e caporalato. È un'azienda sotto custodia giudiziaria per una frode fiscale da 71 milioni di euro. 2 anni fa qui c'erano ancora i caporali, c'era il lavoro nero, un battaglia sindacale che è passata anche da agguati armati a colpi di spranghe, lavoratori che si erano rivolti al sindacato. Faticosamente qui erano stati riportati i diritti dei contratti regolari. 2 settimane fa l'azienda annuncia una chiusura che noi dall'inizio abbiamo annunciato come una finta chiusura. Di fatto si sta chiudendo questo magazzino per liberarsi dei lavoratori sindacalizzati, per liberarsi del costo del lavoro che è stato riportato al costo legale. La cosa allucinante è che oggi noi vediamo uno Stato che ha deciso di essere forte con i deboli e debole con i forti, perché qui c'è, sono centinaia di poliziotti per sgomberare i lavoratori, per sgomberare il presidio che sta andando avanti da giorni. Siamo a più di 200 metri di distanza dal magazzino, i reparti hanno iniziato a staccare le persone che stavano semplicemente avvicinando al luogo. Tutte le persone che invece erano al presidio sono state trascinate sull'asfalto, caricate a forza su un pullman della polizia. In questo momento sono in questura, non abbiamo ancora notizie.
0: Raid incrociati oggi tra la Russia e l'Ucraina, dopo che ieri entrambi i paesi hanno minacciato di incrementare gli attacchi. In Russia 2 civili sono rimasti uccisi, altri 2 feriti in bombardamenti ucraini nella regione di Bryansk e Belgorod. Mosca sostiene che ci sia stato anche un attacco su un mercato a Tokmak, nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, con 5 vittime. In Ucraina, intanto, nella notte c'è stato un nuovo attacco russo nella regione di Sumy. Secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di 1 anno. Intanto è salito a 30 il numero delle vittime nel raid di 2 notti fa sulla capitale ucraina, tra i peggiori negli ultimi mesi. Sarebbero ancora 10 le persone disperse. La Francia fa il conto dei morti per il caldo. L'emergenza legata alle temperature record nel paese è al momento rientrata. Iniziano ad esserci i primi dati ufficiali sui decessi per cause ricollegabili al caldo. Sono circa 2.000 nella settimana della grande afa. Il sud della Francia intanto ora sta affrontando gli incendi. Il servizio da Parigi.
6: 2025 morti supplementari in Francia imputabili alla canicola nella settimana che va dal 22 al 28 giugno scorsi. È il primo bilancio ufficiale comunicato questa mattina dalla ministra della sanità francese, più 29% rispetto alla media stagionale. La cifra non prende in conto tutta la durata della canicola, nel periodo seguente con i decessi seguiti all'onda lunga di ricoveri dovuti al gran caldo. Non di meno la ministra sottolinea il miglioramento relativo delle cifre della mortalità rispetto a quelle terrificanti della canicola dell'agosto 2003, quando il conto finale superò i 15.000 morti in 15 giorni. Progressi in particolare negli ospedali e nelle case di cura per anziani, che nel 2003 registrarono un aumento vertiginoso della mortalità. Le misure sanitarie prese da allora, ha spiegato la ministra, hanno permesso questa volta di contenere l'aumento a solo, si fa per dire, il 17%, contro il più 91% delle morti a domicilio, in cui è la situazione sociale, l'isolamento, le condizioni di vita ad essere il principale fattore discriminante. E mentre si contano ancora i morti dovuti al gran caldo, le conseguenze della canicola continuano con la moltiplicazione degli incendi. Una mezza dozzina nelle ultime 24 ore, con oltre 4.000 persone evacuate tra case e camping, e più di 9.000 ettari di vegetazione andati a fuoco, così come qualche decina tra abitazioni e locali commerciali, e più di 300 tra bungalow e roulotte. In tutto il sud della Francia, che vede già arrivare una nuova ondata di calore per il fine settimana. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Alessandra Tomasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
7: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Siamo tornati in studio per parlare di salute, come di consueto, e oggi lo facciamo con una graditissima ospite, perché lei è audiologa e foniatra, la dottoressa Eleonora Chiavarini. Bentrovata.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi davvero, perché insomma adesso, andando incontro alla stagione estiva, spesso capita di poter aver bisogno insomma del supporto di un medico con le sue competenze. Io so che lei effettua visite otorino al poliambulatorio San Lazzaro. Le volevo chiedere, quali sono i disturbi che vede più frequentemente in ambulatorio?
1: La grande maggioranza dei pazienti vengono di solito per problemi legati all'orecchio. La cosa più classica è la chiusura dell'orecchio dovuta a tappi di cerume, oppure, un pochino più da indagare e gestire, problemi di otiti, il famoso acufene, quindi problemi dei rumori nelle orecchie, oppure di altri distretti, spesso e volentieri i fastidi che derivano da o problemi di allergia, oppure a problemi spesso da reflusso, come fastidio in gola, sensazione di voce alterata. Altre cose possono essere le vertigini, perché sono una cosa un po' meno frequente, ma anche quello è un ambito molto seguito da noi.
0: E per la sua esperienza, quali sono i sintomi che più spesso vengono sottovalutati dai pazienti?
1: Da un certo punto di vista, raramente ci sono sintomi sottovalutati. Spesso e volentieri il paziente arriva delle volte fin troppo presto da noi, che ha appena avuto un problema, non si è visto se tende a migliorare o no. Diciamo che a noi ci interessano magari un pochino di più i sintomi, tipo campanello d'allarme, cioè cose che bisogna indagare un pochino più a fondo, che possono essere i cali di udito improvvisi, oppure quando si incominciano ad avere dei sintomi però ricorrenti o soprattutto monolaterali, come può essere un orecchio che tende a chiudersi spesso rispetto all'altro, sanguinamenti frequenti da un lato del naso rispetto all'altro, o presenza magari di lesioni sulle mucose del cavo orale, del naso, sulla pelle.
0: Invece quali sono i comportamenti, dottoressa, che può suggerirci, i comportamenti quotidiani che aiutano a preservare l'udito e anche la voce?
1: Allora, in realtà qui dobbiamo fare soprattutto due distinzioni su chi è categoria a rischio, quindi nell'ambito dell'udito ovviamente prima tra tutti chi è esposto lavorativamente a rumore, mentre per quanto si riguarda la voce, cantanti, a insegnanti, a chi lavora anche uno sportello con i plexiglass davanti.
0: Oppure uno speaker radiofonico.
1: Esatto, oppure uno speaker, esattamente. E in questi casi bisogna valutare delle protezioni adeguate, mentre per chi fa un lavoro con la voce il consiglio nostro è sempre quello di avere una corretta impostazione vocale, quindi per quanto riguarda al cantante, i logopedisti sono le figure che in realtà aiutano a dare un'impostazione, esercizi, respirazione adeguata per la voce. Diciamo, nella popolazione generale le attenzioni sono quelle cose che ci vengono da fare, diciamo, naturalmente, quindi evitare rumori molto forti, l'esposizione a un concerto e non mettermi di fianco alla cassa come cosa. Le cuffie di per sé non sono un problema, salvo che non tengo il massimo del volume tutto il giorno. Per quanto riguarda la voce, ovviamente evitare di urlare spesso.
0: Dunque, dottoressa, invece un'ultima domanda legata proprio al periodo. La curiosità era se si può e come si può prevenire la cosiddetta otite del nuotatore.
1: Che sono quelle otite che avvengono a causa di un ristagno di acqua nell'orecchio, quindi acqua non sterile, che può essere quella del mare ma anche in piscina, o il fatto di sudare. Se vediamo che l'entrata dell'acqua e fa fatica ad uscire, le due soluzioni possibili, semplicemente col phon un pochino distanti e cercare di asciugare un pochino l'orecchio, oppure esistono diversi tipi di disinfettanti per le orecchie che si trovano come farmaci da banco in farmacia. In realtà queste qui sono le piccole attenzioni che si possono fare.
0: Allora, grazie ancora dottoressa Chiavarini, buona estate insomma a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Altrettanto, grazie.
2: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia. Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: e asciuto pazzo padrone.
1: Psicoradio, la radio della mente,
2: in collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
3: Questa linea di ricerca in generale nasce da una prospettiva che noi definiamo ecologica, cioè nel senso quello che accade nel mondo ha un impatto sulla nostra salute mentale, sulla salute mentale dei giovani, ma in realtà diciamo di tutti i target, di tutte le età.
4: Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca alla Federico II di Napoli, sta svolgendo insieme alla professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica sempre all'Università di Napoli, una serie di ricerche dedicata all'impatto che hanno conflitti, guerre, eventi traumatici globali sulla salute mentale dei giovani adulti. In particolare stiamo parlando di studentesse e studenti dell'Università di Napoli e chiediamo proprio alla professoressa Barbara De Rosa di spiegarci da dove è partita questa ricerca.
5: Abbiamo chiesto ai ragazzi quali erano le loro principali preoccupazioni. Abbiamo analizzato questi dati e tra le preoccupazioni collettive erano centrali quelle relative alla guerra e quelle relative al cambiamento climatico.
4: Qual è la fascia di età coinvolta?
5: 18-35 anni.
4: Due sono le preoccupazioni principali, le guerre e i cambiamenti climatici.
5: E da lì sono partite queste due linee di ricerca che indagano appunto l'impatto da un lato che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti e dall'altro la crisi climatica. Però poi c'è anche tutto un ambito delle preoccupazioni individuali che sono emerse, su cui stiamo lavorando, è un altro filone di ricerca che ha a che fare piuttosto con la cultura del prestazionale, direi, per sintetizzare.
4: Torniamo alle guerre. I giovani e le giovani che cosa esprimono e come avete raccolto le loro emozioni e sensazioni o riflessioni?
5: All'inizio è stata una raccolta di dati narrativi, li chiamiamo, cioè abbiamo semplicemente chiesto a loro, nell'ambito di un'attività formativa però, quali erano le loro principali preoccupazioni che poi sono state oggetto di discussione in aula. Sulla questione della guerra abbiamo trasformato questi dati narrativi in un questionario a risposta chiusa sulla preoccupazione per la guerra.

0: Grazie a questo questionario, Barbara De Rosa e Giorgio Maria Regnoli, docente e ricercatore dell'Università di Napoli, hanno messo a punto una scala che quantificasse la preoccupazione legata alle guerre.
1: Questa scala sulla preoccupazione è stata un po' la scala che ha aperto un po' il filone di ricerca dell'indagine sull'impatto che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti, tanto è vero che è stata poi richiesta anche in altri contesti culturali per poter essere adattata e validata, quindi utilizzata in questi contesti culturali come il Messico, l'Iran, l'Indonesia, Cipro, quindi il Pakistan. Sono davvero tanti i contesti culturali diversi in cui questa scala sta lavorando.
0: Cioè stanno usando, ci sono ricercatori che usano lo stesso tipo di domande, di questionario,
1: sì, esatto.
0: per capire quanta è la preoccupazione tra i giovani di quel paese?
1: Esatto, sì, per poter rilevare la preoccupazione e quindi per poter rilevare uno dei tanti possibili processi psicologici che si può attivare in contesti non direttamente coinvolti rispetto alla minaccia poi della guerra.
2: Siamo andati ad indagare anche, si chiamano dei mediatori, per vedere se incidevano degli altri aspetti, per esempio una visione negativa ansiosa del futuro, l'intolleranza per l'incertezza, cioè come in questa relazione la preoccupazione incide sull'ansia, stress e depressione, perché aumenta la visione negativa del futuro e l'intolleranza per l'incertezza.
1: Alla fine della pandemia da Covid-19 noi ci siamo resi conto, non noi, la ricerca anche sul piano nazionale, che si parlava proprio di un'emergenza sul piano della salute mentale, soprattutto per il target dei giovani adulti. Nel 2023 il target, proprio questa fascia d'età, era quella che maggiormente aveva richiesto l'ausilio del servizio di psicologia di base, del servizio il bonus psicologo. Quindi tutti questi aspetti ci hanno portato a fare una domanda: se i giovani adulti stanno così male, quello che sta accadendo nel mondo in termini sia di crisi climatica, ma poi anche di guerre, e quindi prima la guerra russo-ucraina, poi la riaccensione della questione medio orientale, ci hanno portato a domandare: questo aumento di sofferenza psicologica, che è rilevata, che è riscontrabile, è influenzata da questi fattori, da questi fenomeni globali a cui i giovani sono esposti?
0: Continuiamo ad ascoltare Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca all'Università di Napoli Federico II, e la professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica nella stessa università. Insieme stanno svolgendo una serie di ricerche sull'impatto che hanno conflitti, guerre ed eventi traumatici globali sulla salute mentale di giovani adulti.
2: Ma le nostre ipotesi erano che, perché appunto di salute mentale dei giovani si parla da tanto, in particolare, come dicevamo, dalla pandemia, che però è un contesto in cui erano direttamente coinvolti, quindi è diverso. La nostra ipotesi è che non sono soltanto elementi appartenenti al loro contesto di vita che possono avere un effetto traumatizzante o comunque un effetto sulla salute mentale, ma che quello che avviene nel mondo, specialmente quando il mondo diventa, quando si riaccendono guerre in continuazione, che quegli elementi che meno sono considerati in psicologia, perché si va più sull'individuale, ma che il collettivo ha un effetto e lo dobbiamo tenere in considerazione. E quindi su questo sicuramente i risultati che abbiamo ottenuto confermano questa ipotesi.

0: Avete anche lavorato sull'influenza dei media sullo stato di salute mentale dei giovani?
1: In realtà, dopo aver constatato che esiste questo impatto della preoccupazione per la guerra sui livelli, diciamo, sulla salute mentale, noi ci siamo chiesti, sì, però nei contesti non direttamente coinvolti, la guerra viene veicolata sostanzialmente attraverso i media e quindi, diciamo, da una comunicazione che molto spesso una comunicazione mediatica che molto spesso è di tipo patemico, no? Cioè che sottopone gli utenti a delle immagini molto violente, molto drammatiche, eccetera, e non aiuta ad orientarsi nella questione, a capire, a pensare, ma vuole scioccare soltanto. E noi ci siamo chiesti, non è che questa modalità incide nella relazione che la preoccupazione per la guerra ha sulla salute mentale? Cioè non è che è il modo in cui vengono veicolate queste immagini che rende l'impatto più significativo?
2: Oggi gli studi proprio su quest'area di indagine ci mettono in luce come non è soltanto la frequenza di esposizione o il contenuto informativo a cui si è esposti a poter avere un impatto sulla salute mentale, ma anche effettivamente il processo che tale esposizione alimenta. Questa esposizione alimenta un processo, accresce un processo psicologico che è un processo che rientra nell'area della traumatizzazione.
0: Avete citato l'esposizione a immagini e a video. È maggiore l'effetto di video e di immagini rispetto, per esempio, ai testi scritti, e c'è una differenza tra i diversi media?
1: Sì, sì, assolutamente, perché noi abbiamo, diciamo, chiesto in questa batteria di questionari dove indagavamo il ruolo dei media, che tipo di media utilizzavano prevalentemente, per cui per esempio i giovani adulti si informano prevalentemente attraverso i social media e quindi diciamo l'esposizione è l'esposizione a quel tipo di informazione. Adesso abbiamo iniziato anche una ricerca di questo tipo, però relativa specificamente alle immagini legate alla Palestina. E questa ricerca, che ha un impianto simile, però è stata fatta con tutta la popolazione, quindi non soltanto sui giovani adulti. E noi abbiamo visto, lì abbiamo potuto fare la differenza, andare a vedere che c'è una differenza nell'impatto traumatico delle immagini quando l'utilizzo dei media è prevalentemente quello dei social media, rispetto ad altri, rispetto a, appunto, giornali, telegiornali, eccetera, eccetera.
0: È più traumatizzante?
1: Sì.
0: Questo proprio per il tipo, il linguaggio, il montaggio e, come dire, il tipo di testo?
1: Sì, probabilmente anche rispetto alla, diciamo, a questa modalità con cui funzionano i social media, che tu più cerchi un'immagine più ti viene proposta quel tipo di immagine, no? Quindi diventa anche un'esposizione più passiva.
0: Perché l'algoritmo è l'algoritmo, esatto, che guida, e quindi, esatto, vieni sottoposto continuamente a quel tipo di,
1: esatto,
0: immagini.
1: Sì.

0: Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica all'Università di Napoli, condivide ora con noi una riflessione sul mito della prestazione, un mito contemporaneo.
1: Quando noi abbiamo chiesto ai ragazzi quali sono le vostre principali preoccupazioni, è uscito tutta un'area che ha a che fare non con fenomeni collettivi specifici, traumatici, come appunto può essere la pandemia, la guerra, la crisi climatica, ma anche rispetto, preoccupazioni rispetto ad una cultura, la chiamo così, ma non è cultura per me, diciamo della prestazione che si è affermata da decenni e decenni nel nostro contesto occidentale. Una tendenza alla velocità, all'urgenza, al fare le cose, alla competizione con l'altro che dovrebbe essere il mio solidale, no? L'amico all'università non è quello con cui condivido le difficoltà e mi aiuta, ma è quello con cui competo. Dover fare prestazioni che eccedono la mia capacità anche di, come dire, di vivere un percorso come quello giovanile degli studi, no? Che richiede, come ogni percorso di formazione, anche di incontrare il fallimento, l'errore, no? Per adesso in questa cultura l'errore e il fallimento è una specie di tabù, è diventato, quindi è una pressione al prestazionale molto forte che secondo me ha molto a che fare con il disagio dei giovani, a cui poi si aggiungono, infatti oggi si parla di una situazione contemporanea di policrisi, no? Cioè ci sono più fattori di crisi, più fattori potenzialmente traumatici che si stanno aggiungendo gli uni agli altri, però questa cultura nasce parecchio tempo fa, direi negli anni 80, insomma, e vediamo adesso gli effetti.

0: Torno alle guerre e alle ansie, da guerre e da esposizione ai media. Possiamo dire che stare lontano dai social o usarli meno può fare stare meglio?
1: Io credo che la cosa importante sia il modo in cui usiamo le cose, non le cose in sé, usarle o no. Cioè, per esempio, essere quanto più possibile soggetti attivi delle proprie scelte. Laddove un po' per inerzia, un po' per abitudine, ci facciamo prendere da cose che in realtà gestiscono, ma ci vuole l'algoritmo. È questo che va invertito, non è il social media in sé, ma è come lo uso.
0: Sì, quindi più che scrollare, andare a cercare.
1: Esatto, quando sono pronto, perché poi in psicologia questa questione del trauma, proprio il concetto di trauma, ha a che fare con un eccesso a cui sono confrontato rispetto alla, diciamo, alla mia preparazione psicologica a gestire quel qualcosa. Quindi un evento può essere traumatico per me, può essere non traumatico per un altro, può essere traumatico per me oggi e non esserlo domani, per esempio. Dipende da se sono preparato, quanto sono preparato ad affrontare la difficoltà, diciamo. E quindi è il trasformare quello che subiamo senza rendercene conto in una scelta attiva. Io ho bisogno di capire cosa sta succedendo in Palestina, mi vado a cercare le informazioni, scelgo le fonti informative che mi fanno capire, non che mi fanno, che mi sconvolgono e basta, anche perché quello che è emerso in questo lavoro che facciamo con i ragazzi, quindi non ti parlo dei questionari, no? Proprio il lavoro di gruppo che facciamo. Una cosa che mi ha molto sorpresa è che è uscito in maniera abbastanza reiterata questo fatto che, diciamo, loro si sentono sconvolti da quello che sta succedendo, per esempio in Palestina, si sentono impotenti, non possono fare, sentono di non poter fare niente, l'unica cosa che sentono di poter fare è essere esposti a quelle immagini. Se interrompono quello scroll o interrompono l'algoritmo che gli fornisce, si sentono in colpa. E questa è una cosa terribile, perché naturalmente quando un evento eccede la mia capacità di gestirlo, io inizio a difendermi. Quindi anche tutto il discorso dell'indifferenza, della saturazione, dell'anestesia, quelle sono forme difensive rispetto ad un rischio di crollare, perché quello che mi viene consegnato è troppo per me in quel momento. Quindi anche poter dire in questo momento non ce la faccio perché mi sento fragile per altre cose e allora non aggiungo altri elementi forti. Quando mi sento meglio vado a cercare, però vado a capire e vado a scegliere. Quello che a me preoccupa personalmente come docente è che una reazione all'essere molto toccati da quello che succede nel mondo può essere di tipo, come dire, un po' masochistico, no? Finisce per essere un po' masochistico. Allora, poiché mi fa stare male e mi sento impotente, allora l'unica cosa che posso fare è guardarli senza interruzione queste immagini. E questo non va bene perché finirà per rendermi indifferente, perché non posso reggerli oltre un certo limite.

0: Esistono delle differenze di genere significative?
1: Certo, esistono delle differenze di genere importanti rispetto a, diciamo, a tutti i costrutti che noi abbiamo esplorato in questi diversi anni e nelle diverse ricerche. Sicuramente emergono livelli molto più alti, sia di stress e di disagio psicologico in termini di ansia e depressione, sia in termini proprio di costrutti specifici come guerra, come preoccupazione per la guerra, come paura per la guerra nelle donne. Quindi sono le donne, diciamo, ad avere, diciamo, livelli più elevati di disagio, sia specifico rispetto alla guerra che rispetto agli outcome di salute mentale che consideriamo. Sicuramente questo ha a che fare, diciamo, da un lato con quelli che i modelli, diciamo, di psicologia chiamano, diciamo, la dimensione la tendenza all'internalizzazione, cioè, diciamo, la tendenza più femminile a vivere la dimensione emotiva diciamo con particolare intensità, e tutto l'aspetto degli stereotipi, dei modelli culturali, dove appunto non è, c'è anche quella, la dimensione associata al maschile, di sia un minor contatto con la dimensione emotiva, ma anche una maggiore difficoltà nell'espressione della dimensione emotiva.
2: Rimane, io credo, sempre, come dire, un dubbio su questi dati che emergono, nel senso che quando un questionario ti chiede delle cose che possono essere anche piuttosto intime, relative a, diciamo, come ti senti, eccetera, questa differenza di genere potrebbe essere anche collegata al fatto che forse le donne tendono più a esprimere anche le loro difficoltà rispetto agli uomini. Potrebbe dipendere anche da questo è molto difficile da capire.

0: chiudiamo questa intervista a Barbara De Rosa e a Giorgio Maria Regnoli dell'Università Federico II di Napoli con un'ultima riflessione. I laboratori che questi due ricercatori tengono insieme ai loro giovani studenti, laboratori dedicati alla riflessione e alla quantificazione dello stress e del distress legato ad eventi globali traumatici per loro, ha anche un'appendice importante e riguarda la creazione di uno spazio di condivisione in cui si creano dei momenti anche di ritessitura delle relazioni tra gli studenti, momenti di condivisione e anche di contenimento.
1: Questi strumenti, queste scale che noi abbiamo costruito nascono proprio con l'idea non solo di rilevare la preoccupazione per la guerra, rilevare la paura, rilevare la traumatizzazione vicaria, ma permettere nel momento della compilazione un processo riflessivo su questi costrutti e quindi in questo caso su incominciarsi a domandare ma quanto sono preoccupato, ma quanto i media mi stanno impattando sulla mia salute. È per questo che poi noi collochiamo l'utilizzo di questi strumenti in un contesto, in un setting formativo, no? Dove tutto quello che poi viene fuori dall'attivazione emotiva che questi strumenti elicitano può essere, diciamo, può trovare uno spazio di condivisione, di espressione, di contenimento. Questo è importante, diciamo, sottolineare, perché sappiamo che questi temi suscitano comunque un'attivazione nei giovani, in particolare nei giovani, quindi è importante poi collocare ricerche anche di questo tipo in dei contenitori che sono supportivi, contenitivi.
2: Questa è una cosa che per me è molto importante, è sempre stata molto importante, perché diciamo spesso nell'università, nella ricerca, si fanno ricerche anche con questionari molto potenti emotivamente, lasciando un po' chi lo compila poi abbandonato a se stesso. Cioè, da un lato lo stimola a riflettere e a contattare degli aspetti molto forti emotivamente, però poi non trova un supporto. Quindi per me è molto importante il fatto che sia, diciamo, che queste ricerche avvengono sempre all'interno poi di un percorso formativo.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare

0: sempre il solito. Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo. A Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
5: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
0: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi, con la serata ai 300 scalini, in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala, in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini, in via di Casaglia.

0: Recedere la linea da media, Teorito, Tutino e per un soffio davanti al portiere non entra sulla palla Benini per dare il colpo di grazia. Al 33esimo minuto di gioco.
1: Per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, il 30esimo.
0: È il 30esimo minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al 20esimo sempre Rush e al 30esimo Favero sempre per la Juventus. Linea Cioppi.
2: Mancano 9 minuti.
3: Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.
4: Eccoci qua, ben trovati a tutti sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Questa è Scusa Mary, è il solito rotocalco sportivo del venerdì. Oggi in compagnia mia di Roberto Raspadori, che però abbiamo già in collegamento anche finalmente dopo un po' di tempo, Stefano Ugolini. Ci sei, Stefano?
5: Buon pomeriggio. Mi piace il rotocalco sportivo, mi piace
4: bello,
5: tanto.
4: Molto.
5: Mi piace.
4: E ti piacciono questi mondiali invece?
5: Ma sai che io li sto seguendo veramente praticamente niente, quindi anche perché sono in orari un po' strani, quindi se ti devo dire no, proprio sinceramente no, guardo i risultati, a volte guardo gli highlight la mattina quando mi alzo, ma sto seguendo veramente poco. Mi fa un po' sorridere certi ragionamenti che sono stati fatti all'uscita dal torneo della Germania, che qualcuno un po' nel stile la volpe e l'uva ha detto tanto vale stare a casa se fai le figure della Germania. Lì mi ha fatto molto molto sorridere perché è tipico italiano, però no, non lo guardo poco. Quindi da quel lato lì ti sono poco d'aiuto, Roberto.
4: Ma anch'io infatti non è che mi stia... Sì, anch'io c'ho il rito mattutino, appena mi alzo, mi guardo tutti gli highlight delle partite, insomma, del giorno prima praticamente.
5: Siamo giovani, no? Perché adesso c'è il grande dramma che i giovani non guardano le partite, o perlomeno non le guardano tutte, quindi
4: sì, è vero,
5: c'è questo così. Dramma delle varie... dei vari broadcasting televisivi che devono trovare un sistema per portarsi a casa anche l'attenzione delle nuovissime generazioni, quindi
4: certo.
5: Perlomeno lì siamo giovani, dai.
4: Esatto. Beh, allora sai cosa c'è? Parliamo di basket, che da un po'
5: parliamo di basket, settimana dove ci sono stati parecchie novità. È stata presentata la campagna abbonamenti della Fortitudo, che ha avuto un po' meno polemiche della campagna abbonamenti del Bologna, e la Virtus in questi giorni sta presentando giocatori, ha presentato l'arrivo sia oggi quello di Rashard Bello, Play Guardia, poi Casarin e Tommaso Baldasso, e quindi si sta delineando una squadra che potenzialmente dovrebbe correre parecchio. Quindi c'è stato anche qui con un po' di polemica il saluto di Alessandro Paiola, buongiorno magari con un po' più di distanza da quello che è accaduto, magari potremmo anche fare un po' il punto della situazione brevemente. Io dico che è un giocatore che è un 99, quindi va per i 27 anni, secondo me è giusto che provi a fare un'esperienza diversa, magari all'estero, cercando di monetizzare il più possibile. Pare che dopo l'addio di Sergio Cariolo a Madrid, quindi era una delle probabili mete del giocatore anconetano. Ora all'estero io andrei un po' a logica, potrebbe essere la Stella Rossa, però in Italia lui aveva rifiutato delle offerte arrivate prima dell'inizio dei playoff da Milano. Io a questo punto non me le veglierei in una delle due Roma, perché hanno bisogno di fare un roster con giocatori italiani, e se hanno dato 3 milioni e passa l'anno a Nico Mannion, li possono dare grosso modo anche ad Alessandro Paiola, quindi vediamo. Fortitudo oggi ha annunciato Zanelli, un giocatore che mi sembra avere la sua età, le sue berette, come si dice a Bologna, 34. Però un giocatore affidabile per la categoria, e una squadra interessante, quella che probabilmente adesso non sono stati tutti annunciati tutti, però molto secondo me sarà il discorso della guardia americana, che immagino sia un giocatore con diversi punti nelle mani, e vediamo, però a questo punto bisogna poi anche vedere il discorso delle altre squadre che roster presenteranno all'inizio della stagione. A mio avviso una squadra che punterà a arrivare in Serie A è Brindisi, perché l'anno scorso è stata probabilmente la più grande delusione della stagione, perché erano all'inizio a guardare il roster. Brindisi e Verona erano, a mio avviso, quelle più architettate per andarci. Poi con gli acquisti fatti durante la stagione, scaffati, alla fine ha meritato, perché dopo un inizio un po' traballante ha fatto, così dice in gergo, un bel dritto, e quindi poi vediamo le altre che cosa presenteranno all'inizio del sì. campionato.
4: C'era anche Pesaro che sembrava una delle candidate, poi
5: sì, però Pesaro onestamente ha overperformato. Pesaro ha grossi problemi economici, quindi anche lì sarà molto da vedere. Ti direi a naso Sassari che voglio provare a venire su con la scommessa di Luca Vitali, che fa il suo esordio da capo allenatore a Sassari. Poi vediamo alla fine della stagione. La formula rimane la stessa: la prima della stagione regolare va su diretta, l'altra viene fuori dai playoff. Vediamo, però secondo me mi sembra una squadra, che verranno di quei giocatori di cui girano i nomi, abbastanza equilibrata. Però ripeto, molto dipenderà dal giocatore, dalla guardia straniera che verrà pescato sul mercato.
4: Certo. E anche magari da una stagione che non fosse così costellata da infortuni come quella passata.
5: Sì, quella tendenzialmente aiuta. Non avere tanti infortuni tendenzialmente aiuta.
4: Esatto.
5: Però purtroppo sei sempre nelle mani del dio della pallacanestro, diciamo così.
4: Esatto. Va bene Stefano, io intanto ti ringrazio, poi se venerdì prossimo riesci anche a venire in carne ed ossa saresti...
5: Vediamo.
4: Dai, provaci. Anche perché
5: buon caldo a tutti.
4: Arrivare qui non è stato facile, ma conto che...
5: Lo so, purtroppo
4: per venerdì prossimo...
5: tra gli avvenimenti di lunedì sera che mi ha visto protagonista . E anche quelli di mercoledì... No, ho preso tanta acqua in questi 3 giorni, ne ho preso veramente tanta, quindi ti capisco.
4: Benissimo, grazie ancora.
5: Buon pomeriggio, grazie
4: presto,
5: mille.
4: A presto.
5: Ciao.

0: Ecco che abbiamo beccato anche Cicco. Pronto, pronto? Ci sei?
1: Senti?
0: Sì, adesso ti sento. Eccomi qua.
1: Spettacolo.
0: Allora? Cosa succede?
1: Allora, siamo qua.
0: Dove siamo?
1: Ho provato ad arrivare, però purtroppo...
0: Sì, infatti diamo anche una notizia di servizio per chi dovesse arrivare, passare da queste parti.
1: Sì, in effetti...
0: Via Zanardi è chiusa al...
1: Via Zanardi era chiusa e quindi alla fine non sono riuscito,
0: ecco, no,
1: non sono riuscito ad arrivare.
0: Quindi chi deve andare al Trebbo, meglio che faccia un'altra strada, perché non si passa da Via Zanardi, perché all'altezza del sottopasso della tangenziale ci sono dei lavori,
1: sì, sì,
0: dovuti appunto ai disastri dell'altra sera.
1: Sì.
0: Bene,
1: ho fatto tutto il giro, però poi mi sono perso, perché effettivamente...
0: Ah, bisogna andare praticamente al Trebbo e poi tornare giù, passando da via Cristoforo Colombo.
1: No, mi sono perso veramente, alla fine ho detto, ma dove sono? Sembrava essere arrivato a Ferrara, pure.
0: Vabbè, senti, invece cosa ci racconti dal punto di vista motoristico?
1: Ma dal punto di vista motoristico è stato bello il GP, anche se diciamo che ci sono state alcune... defezioni, visto che Besecchi ha tirato un busto dalla Madonna, come ho tirato io domenica mattina,
0: pure tu.
1: Volevo dirlo, domenica mattina ho fatto un incidente abbastanza grosso, sì.
0: Ma non
1: sono
0: posto
1: alla rotta, sono tutto massacrato, sono, vabbè, comunque è stata colpa mia, disattenzione, sono arrivato lungo. Sono arrivato lungo, ho massacrato un po' il mio GS, comunque vabbè, dai, ci sta. Ci sta, purtroppo, sai, le disattenzioni si pagano, alla fine,
0: certo.
1: È successo così, è successo un po' come a Bezzecchi, che insomma ha cacciato via una bella fetta di torta che aveva del mondiale, e adesso c'è Martin che è in calza, Ogura, cioè, e le altre Aprilia sono lì che spingono, che vanno di brutto. Marc Marquez che sta lì, che sembra che dorma, però in realtà sta dalla parte dei bottoni, quindi c'ha solo 40 punti, mentre ne aveva 100, quindi pian piano sta recuperando, insomma un bel campionato. E la prossima gara sarà al Sassenring, quindi vedremo con Martin che ha 193 punti, Bezzecchi ha 186, quindi di Gian Antonio 177, quindi insomma il campionato si sta avvicendando, nel senso che un po' tutti sono lì e quindi tutti aspettano le cadute degli altri, quindi diciamo che in effetti il problema riguarda proprio il discorso legato a quelle che sono le condizioni della pista, a quelle che sono le condizioni delle gomme, anche perché in effetti adesso come le gomme, come al solito, hanno sempre una parte importante per quanto riguarda il discorso della gestione, e quindi diventa un bel campionato, insomma.
0: Sì, dai.
1: Comunque Marc Marquez ha detto a tutti i tifosi che lui è lì, è pronto, sta dalla parte dei bottoni, e infatti in effetti abbiamo visto che domenica è stato un po' con le mani in tasca, no? Non ha rischiato più di tanto, ha detto, sai cosa c'è? Arrivo così, prendo un po' di punti, mantengo il distacco che tanto è quello, e poi vediamo il campionato come... Anche perché Besecchi ha tirato un bel busso,
0: sì.
1: In effetti ha tirato cioè praticamente un'uscita di quelle madornali, quindi sembra che dal punto di vista fisico sia messo abbastanza bene, deve recuperare, però ha detto che la salute viene prima di tutto, e in effetti ha ragione.
0: Ah, certo.
1: Un po' come ho fatto io domenica, che sono arrivato lungo, mi sono massacrato, ho rotto una costola, sono tutto pulsionato dappertutto, comunque vabbè.
0: Bravo Cicco, succede. Cicco emulo di Besecchi. Dai,
1: sì,
0: importante
1: sì,
0: che...
1: fatto le stesse cose di Besecchi.
0: L'importante
1: sono arrivato
0: che...
1: lungo e vabbè.
0: Insomma, l'importante è che continuiamo a sentirti. Ecco,
1: bello, il campionato diventa sempre più vincente, e dopo staremo a vedere quello che succede, anche perché le prove ancora sono tante.
0: Esatto.
1: E quindi prima di arrivare alla fine del campionato, secondo me ci saranno... delle
0: lungo.
1: Cose da verificare, soprattutto per quanto riguarda poi i cambi di team, perché allora il nostro Paco, cioè Pedro Acosta, arriva in Ducati, c'è un cambiamento fondamentale in quanto riguarda l'Aprilia, dove Besecchi avrà il pilota Ducati come compagno, insomma. Bello, dai, un campionato che si vede avvincente.
0: Perfetto. Bene, Cicco, ti lascio perché dobbiamo sentire.
1: Devo dire che l'America nel mondiale calcio sta andando avanti grazie a tutti gli sponsor e grazie a Testa Pelata, che sembra una supposta.
0: Sì.
1: È questo che lo volevo dire, perché in effetti si sono comportati malissimo, un campionato di merda. Posso dire una cosa?
0: Ormai l'hai
1: visto come si sono comportati con l'Iran. Ancelotti ha detto anche la sua, quindi vabbè.
0: Va bene. Ne
1: parliamo la prossima settimana, okay. Visto che ci avvicendiamo anche alla finale.
0: Esatto. Benissimo, grazie Cicco.
1: Grazie, grazie a te, grazie. Un buon weekend a tutti quanti.
0: Grazie mille.
1: Okay?
0: A presto.
1: A presto, ciao ciao.
0: Ciao ciao ciao.

0: Ecco qua, sempre Scusa Mary, questa è la volta di Piero Di Domenico, pronto?
1: Eccoci qua, una parata di stelle, sì, una dopo l'altra ci stai stai sciorinando tutto il meglio.
0: Ma ti ho tenuto alla fine perché ovviamente, no, per creare delle aspettative.
1: Ciliegina.
0: Quindi la ciliegina cosa ci racconta oggi? Dove
1: allora,
0: sei?
1: Io sono qui in Romagna perché... La Romagna è il futuro dell'Italia, no, sì, ma in realtà incidentalmente, perché la Romagna è il futuro del calcio italiano, si è capito che ormai le cose grosse succedono qua.
0: Certo, Ronaldinho Ravenna.
1: Ronaldinho Ravenna, Del Piero a Rimini, capito, non potevo farmi sfuggire l'occasione di capire cosa c'è dietro questa riscossa della Romagna, capito, dopo momenti di grande disastro. Ricordiamo che il Rimini, no, che è stato estromesso, insomma, dopo tutto quello che non si è capito nell'ultimo anno, e che dovrebbe ripartire dal campionato di eccellenza, l'ultimo livello dei dilettanti prima del calcio professionistico, e però insomma c'è questo, no, questo colpo all'orizzonte di questa nuova proprietà che porterebbe anche appunto Alessandro Del Piero, che pare sia abbia già incontrato il sindaco del Golbad.
0: Sì, ma lui fa parte di una cordata, ci sono anche altri, no?
1: Esatto, lui sarebbe, lui sarebbe un po' l'uomo di immagine. L'uomo di punta, no? Anche perché Del Piero, in effetti, è una storia strana la sua, no? Perché la Juve non l'ha mai voluto, perché è troppo un po' ritenuto troppo ingombrante. Lui vive da anni ormai a Los Angeles. Ricordiamo che ha concluso giocando in Australia e in India, quindi, no, si è un po' divertito, ha fatto nascere delle academy d'elite in California e
0: poi a Rotonda con qualche pubblicità.
1: È a Rotonda, esatto, anche perché ricordiamo che ha il patentino da allenatore UEFA Pro, ha varie attività imprenditoriali, adesso appunto c'è questa cordata di cui fanno parte il patron del Savoia Hotel, Orfeo Bianchi, l'imprenditore Giuliano Lanzetti e Massimiliano Alvisi, che si occupa di abbigliamento e ristorazione. Questa è la cordata, e quindi vedremo se, insomma, qui in città è inutile dirvi che c'è grande fermento,
0: posso immaginare.
1: Il biancorosso, anche perché questo, diciamo che questa mossa possibile futura dei biancorossi ha fatto per un attimo eclissare l'altra grande mossa che invece era arrivata qui non troppo lontano da qui, da Ravenna, dai giallorossi, in quel caso con questa nuova società guidata da Ignazio Cipriani, che è della famiglia del fondatore dell'Harris Bar, poi anche nipote di Raul Gardini, insomma, esatto. È uno che un certo lignaggio, e questa società appunto che si è presentata con l'ambizione di passare dall'attuale Serie C alla B, e presentando niente proprio di che Ronaldinho, che arriverà appunto per almeno una partita, ha detto che la vuol fare.
0: Ecco,
1: insomma, sì, quindi
0: facciamogliela fare una partita, non so che sia.
1: La partita non si nega a nessuno.
0: Si nega a nessuno.
1: Ronaldinho ricorda che ha 46 anni e quindi, no?
0: Può ancora farcela, voglio dire.
1: Che ancora, secondo me, ce la fa.
0: Vabbè, ci sono altri quarantenni ai mondiali, per dire, quindi...
1: Beh, se la stanno anche cavando discretamente, quindi vuol dire che il calcio non è uno sport per giovani. No, ci sono anche dei giovanotti.
0: Ci sono. Tu stai guardando poi i mondiali, a proposito? O no, anche te?
1: Io sto guardando,
0: anche tu sei tra quelli che la prima cosa che fa la mattina appena sveglio è guardare gli highlights?
1: Sì.
0: Anch'io e anche tutti più o meno fanno così.
1: Quindi io assolutamente sì. E quindi cosa faccio? Io mi vedo tutto, capito?
0: Cioè, tutto.
1: Anche perché molti giocano la notte, stanotte, ad esempio, Portogallo-Croazia, la prima cosa che ho fatto, no? Questa partita pazzesca.
0: Ecco.
1: Poi sono contento per la mia Spagna, insomma.
0: C'è qualche polemica, però,
1: Qualche polemica, lo so, d'altronde che una partita finita così era impossibile, d'altronde sono partite, devo dire, che se ne dica per partito preso, però sui mondiali che le partite sono appassionanti, perché si risolvono tutte nel finale. Ho visto Senegal il Belgio, che è una roba,
0: no, il Belgio,
1: cioè veramente ha avuto una fortuna pazzesca, e povero Senegal, cioè ha avuto questi tre momenti di follia, tre minuti di follia, e però insomma, quindi partite bellissime, alcune, quelle tirate. La Spagna ieri, invece, la mia Spagna, sono contento perché io ho indicato la Spagna come vincitrice, e all'inizio ero un po', ho detto ma, e invece la sto ritrovando, piano piano la sto ritrovando. E quindi adesso ci sarà il derby iberico col Portogallo, che insomma, niente male, eh?
0: E tra l'altro no, solo per tornare un attimo alla Spagna Austria di ieri, com'è che non ha giocato Arnautovic?
1: Ha giocato, è entrato dopo, ma come spesso l'ha usato altre volte, insomma, ha giocato Posch,
0: l'ho visto, è mascherato
1: con la mandibola, con la mandibola serrata, sì. E non è che proprio ha fatto rimpiangere,
0: no.
1: il Posch che avevamo visto scorazzare,
0: è vero, è vero.
1: No, invece c'è questo derby iberico che insomma è veramente ghiotto. Peraltro ieri Martinez, che è l'ex allenatore del Belgio, lo ricordiamo, che ha fatto uscire Ronaldo a un certo punto
0: e non l'ha presa benissimo,
1: lui non l'ha presa benissimo, però Martinez è andata benissimo perché ha segnato Gonzalo Ramos, che è quello che è entrato, quindi,
0: che è il nuovo acquisto del Milan, peraltro
1: del Milan, sì, che ci vuole un po' di fortuna, ecco. Quindi, però insomma, vediamo, adesso è chiaro che abbiamo gli occhi pieni di attaccanti, cioè i gol degli attaccanti, gli attaccanti stanno facendo sfracelli in questo mondiale, e beh, sono contento, no? Siamo tutti contenti, è chiaro che è evidente che parla in me il vecchio difensore
0: Arcigno
1: e molesto, c'è un problema di difensori, serio,
0: sì.
1: Cioè, abbiamo... Perché tutti i vivai hanno puntato sugli esterni veloci che corrono, che no? E nessuno ha puntato più sui difensori. Quindi i difensori sono buoni.
0: Per me c'è anche un'altra spiegazione, perché quello che veniva permesso, per esempio, ai vari Gentile, eccetera, no?
1: Sì.
0: Adesso non viene più permesso. Quindi il difensore deve stare molto attento a come si appoggia all'attaccante, insomma, ai contatti, diciamo così, in generale.
1: Sì.
0: È vero o no?
1: Ah, sì. Ecco. No, beh, certo. Poi, no, ecco.
0: Per dire che anche la tua arcinità al giorno d'oggi...
1: oggi io non avrei finito.
0: Sì.
1: No. Io sarei uscito dopo una media tra i 7 e gli 8 minuti del primo tempo.
0: Esatto.
1: Quindi, però, voglio dire, però, insomma, ci sono giocatori che... insomma, hanno le potenzialità, però si vede che proprio si disinteressano, cioè nessuno frega niente di marcare, capito?
0: Beh, adesso
1: tutti, anche i difensori li vedono tutti avanti, capito? Gli piace andare
0: all'attacco,
1: giocare.
0: Sì.
1: È tutto così, capito? È un calcio diverso, c'è poco da fare.
0: Sì.
1: Non è il mio preferito, però insomma, ce lo facciamo andare bene, cosa vuoi fare?
0: per forza. Va bene, senti, non lo so. Invece, per quanto riguarda, giusto per concludere un po' sulle notizie di mercato ultime, non ci sono grossi movimenti per adesso, a parte liberali e Ecator, no?
1: Sì, c'è, insomma, adesso per il Bologna, no, si parla di questa trattativa per Ugresic, gioiellino del Partizan, che insomma è un talento, piace anche a Torino, costa 10 milioni di euro, mica pochi, per un talento. Comunque il Partizan ha detto che sicuramente andrà via, e io ci conto.
0: Contiamoci.
1: Io ci conterei, no?
0: Ah no, io non lo conosco.
1: Perché insomma io non l'ho visto, cioè me ne hanno parlato, insomma è chiaro che il talento poi ci può, no? Può mantenersi o no, però... Basta, non bisogna più aver paura. Qui si devono giocare i diciottenni e i quarantenni. Questo è. La generazione di mezzo viene stata surclassata ormai, sparita.
0: È vero, no? È vero.
1: Cioè, bisogna puntare su questi felici mix, queste combinazioni.
0: Benissimo.
1: Ecco.
0: Bene, senti, siamo in chiusura. Rinnovo l'appuntamento per venerdì prossimo, sempre via telefonica, immagino, giusto?
1: Però il collegamento sarà questa volta non dalla Romagna, ma da un altro mare, dallo Ionio, perché sarò ai giochi antirazzisti di Riace.
0: Giusto.
1: E quindi faremo un bel collegamento lì per questa manifestazione che, ricordiamo, ha già avuto una parte bolognese e, come ormai accade, insomma, da dopo il Covid, ripresa, avrà anche il, insomma, pezzo importante in Calabria. Ecco.
0: Bene, allora buona trasferta in Calabria e a tutti.
1: E a tutti, il più cordiale.
0: A risentirci.

0: Cedere nuovamente la linea da media, De Rico, Tutino e per un soffio davanti al portiere non entra sulla palla Benigni per dare il colpo di grazia. Minuto di gioco, anzi al 33esimo,
1: sì. Per mia utilità il minuto esatto del gol di Favero, è il trentesimo
0: minuto, quindi ti ripeto: 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al 20esimo sempre Rush, e al 30esimo Favero sempre per la Juventus. Linea Cioppi.
2: Mancano 9 minuti.
3: Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.
4: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: presentazioni di Radio Città Fujiko. Va ora in onda Pandemonium. La musica, le interviste, il disco Pandemonium e le opportunità musicali per il weekend. Conduce in studio Pier Tosi.
1: Ed eccoci qui dopo una pausa di una settimana, ritorna Pandemonium, il contenitore musicale del venerdì pomeriggio di Radio Città Fujiko, che va dalle 15, ed in effetti sono le 15.03, un saluto a Scusa Mary, e va fino alle 17. Oggi una puntata che non ha ospiti né telefonici né di persona, spazio quindi alla musica con la nostra scaletta che spesso propone musica da paesi caldi, anche però in qualche modo per non provocarvi caldo e magari per rinfrescarvi. Come al solito 333-180-9494, avremo attenzione come al solito nella prima parte a ciò che succede in termini musicali in città e l'esplosione delle location all'aperto, dei festival di varie dimensioni, di vari generi eccetera eccetera. I giorni sono questi, incomincia anche luglio, è iniziato anche luglio, primo weekend di luglio. Dal punto di vista musicale, musica a contrappunto appunto del weekend musicale bolognese, si sta svolgendo la rassegna Botanique, che rispetto agli altri anni è diffusa in varie location, vista l'impossibilità di farla nei tradizionali giardini di via Filippo Re a causa di alcuni lavori che l'università doveva fare. E il segmento attuale si svolge in un'area attrezzata nella parte esterna dell'Estragon in via Stalingrado 83. Questa sera è il concerto di una formazione che suono sempre con grande piacere, una formazione di casa, molto spesso anche in interviste di persona o al telefono qui a Pandemonium. Sono Savannah Funk, a volte terzetto, a volte quartetto, che unisce suoni africani ad una vena molto funk, strumentali cinematici bellissimi. Il loro ultimo album uscito all'inizio di quest'anno è Behind the Eyes. Noi ci ascoltiamo Aaron, Savannah Funk, quindi questa sera al Fujiko Garden nell'ambito di Botanique.

Heron, Savannah Funk, Behind the Eyes, il nuovo disco 2026, questa sera in concerto quindi all'Estragon Garden di Via Stalingrado nell'ambito del Botanic. Abbiamo incominciato così e vediamo invece che altro c'è questa sera, che altro offre Bologna, con uno sguardo comunque anche su tutti gli altri territori coperti dalla radio, anche qualcosina per Lombardia e Toscana coperti dal protocollo DAB e ovviamente anche tutta l'Emilia Romagna sempre coperta dal protocollo DAB. Molte cose riguardano però la nostra città. A Bologna, al Salotto del Jazz di Via Mascarella, il Claudio Celi Quartet. A Dumbo, in Via Casarini, il concerto del pianista e producer napoletano Bassolino. Al Circolo Ex di Via di Corticella, selezioni punk, street, rock and roll, eccetera, dalle Tre Madonge. Al Vaniglia di Via del Pratello 100, in fondo al Pratello, le selezioni di una crew che mi riguarda, cioè il Vinyl Club, reggae e dancehall da vinile, con il sottoscritto Mikey Tuff e Joe Dischetto. Alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro, Via Sante Vincenzi, Todos Frutados, un progetto musicale che nasce nel 2021 e unisce cumbia e ritmi tropicali e con influenze urban ed elettroniche di oggi. Al Tropical Balera in via Sebastiano Serlio, la poeta e attivista e musicista statunitense di fama internazionale Moor Mother, col suo spettacolo che unisce avanguardia jazz, noise ed elettronica in chiave afrofuturista. Al Botanic abbiamo già parlato di Savannah Funk, che hanno un po' fatto la nostra copertina di oggi. A Ostello Bello in via del Porto il concerto dei rockers veronesi The Fool. A Collywood in via dei Colli al Fresco il surf sound di Uncle Cook e il supporto di Silvana. Alla Scalinata del Pincio in Montagnola, la Montagnola, crogiuolo di energie con varie location, ovviamente Montagnola Republic e Frida nel Parco, c'è il concerto jazz dell'Emiliano Pintori Organ Trio. Scalinata del Pincio, ripeto, a Montagnola Republic, sempre in Montagnola, il concerto di Rares, attenzione, con foto tra passato e presente, con melodie anni 60, sonorità elettroniche con sinti più sintetici e beat elettronici. A Comini Express, al Fondo Comini, a Giardino Donatori di Sangue, una delle realtà più originali della scena musicale madrilena contemporanea sono Los Justicieros, che fondono cumbia con rock, reggae, ska e funk. Al Fuori Gallery presso Birreria Vecchia Orsa in via Serlio, la zona del DLF di via Serlio anche è abbastanza un crogiuolo di energie musicali estive, c'è il concerto folk punk dei Rude Cinno. Al Rufus Thomas Park di Porretta, comune adesso di Alto Reno, Terme Alto Reno, c'è il Porretta Prog Legacy per gli amanti del suono progressive e c'è il concerto di Off New Trolls, la versione attuale dei New Trolls, Noisy Shadows, For My Demons e A Tear Beyond. Sempre fuori Bologna, in provincia di Parma, al labirinto dell'Amazonia, a Fontanellato, il labirinto più grande del mondo, presenta il Lost Music Festival, festival di arte e musica elettronica. La line-up è molto articolata e variegata, non ve la leggo, vi rimando quindi ai social e agli spazi specifici. Arte Vive Festival in via Garibaldi 80 a Soliera propone il duo inglese abbastanza inclassificabile These New Puritans. Alla Rocca Branca Leone di via, appunto in via Rocca Branca Leone, a Ravenna invece, per gli amanti della fusion, un colosso del jazz recente, e cioè il chitarrista Pat Metini. All'Ana B in via della Pace, Marina di Ravenna, Arianna Pasini, cantautrice romagnola, e Clever Square. Ultima segnalazione per il Sant'Arcangelo Festival, a Sant'Arcangelo appunto in Romagna, a piazza Ganganelli, il concerto di Bakir, trio di musica elettronica nato dall'incontro di Alexander Bellando, Joan Giraud e Hicham Id Said. E anche qui c'è Marsiglia, la musica nordafricana, il Maghreb, quindi un linguaggio musicale ibrido che intreccia appunto Medio Oriente, Nord Africa e ricerca elettronica contemporanea. Un contender invece per il concerto dei Savannah Funk su Bologna è al Parco della Zucca, nell'ambito in via Saliceto, nell'ambito della festa del sindacato USB in festa, un ennesimo
esibizione bolognese di Assalti Frontali che andiamo ad incominciare andando molto indietro nel tempo, title track del loro primo disco Terra di Nessuno. Assalti Frontali questa sera di nuovo a Bologna.

0: delle valli, una luce azzurra.
1: E dalla, con un urlo regolare. Dalla fine dell'esperienza leggendaria di Onda Rossa Posse nascono Assalti Frontali, questo è il loro primo disco, poi tantissime cose. Tra l'altro siamo in anni di anniversari, credo. Lo scorso anno 2025 è stato il trentennale dell'uscita dell'album di Onda Rossa Posse, 1995.

0: della terra.
1: Io passo a leggervi quello che succede a Bologna. Domani, sabato 4 luglio, al Parco Caserme Rosse, il concerto degli Idols nell'ambito del Sequoia Music Park. Siamo in ambito di indie rock da Bristol, UK. Al Salotto del Jazz di Via Mascarella, Samantha Iorio e Rita Bacchileca, duo. Frida nel Parco Montagnola, Bologna for Palestine, l'artista e DJ Macchimacook, scusatemi, a Fuori Gallery presso Via Rossi in Via Serlio, il concerto punk rock dei bolognesi Sacro Cuore. Alla Casa di Quartiere Scipione del Ferro, una band che suona classici della Motown, del soul e del funk, e si è chiamata Funkadelic. Non so se è un riferimento anche al famoso gruppo di George Clinton. A Villa Pini, Via del Carpentiere, è rock psichedelico con Atom Lux e Muffa Sonic. A Collywood, in Via dei Colli, le selezioni musicali di Soulful House di Luca Trevisi, LTJ Experience. Al Botanic, sempre all'Estragon Garden di Via Stalingrado, il concerto di Too Many Zoos, il trio brass house più esplosivo del pianeta, arriva a Bologna. Quindi fiati e anche beats un po' in cassa quadrata questa sera, sempre nell'ambito del Botanic. Vi ricordo che è un festival che ha un biglietto di 10 euro, che poi è una sorta di abbonamento per tutti gli altri concerti. Quindi pagando 10 euro un concerto puoi vedere tutti gli altri gratuitamente. Più ne vedi, ovviamente, e più risparmi e più ti va fatta bene in termini economici oltre che artistici, perché i concerti tra l'altro sono tutti molto belli. Alle sale dei Giardini Margherita in Via Castiglione, la Flash Orchestra, live di musica elettronica generativa che rende interattivo il rapporto tra musicista e pubblico. Piazza Lucio Dalla, Son de Amigos, una band che fa vibrare la tradizione cubana con energia, ritmo e calore che arriva dritto al cuore. A Comini Express, Fondo Comini, Giardino Donatori di Sangue, il concerto di Nu Jazz di Cheyenne, artista italiano, al secolo Patrizio Mimiola, ispirato da esperienze New Jazz da UK e Stati Uniti come Alpha Mist, Youssef Days e Flying Lotus. Montagnola Repubblica, la Repubblica in Montagnola, la band siciliana Santa Marea. Ancora un po' di segnalazioni. Continua il Festival Prog, Poretta Prog Legacy a Poretta Terme nel Parco Rufus Thomas, con Arti e Mestieri, Carmine Capasso e Giorgio Fico Piazza e i Tetracode. Vi ricordo ancora Lost Music Festival, sempre al Labirinto dell'Amazzonia a Fontanellato. A Soliera invece Arti Vive Festival, via Garibaldi 80, c'è il concerto di Mille e Nico Arezzo, due progetti cantautoriali. A Rocca Brancaleone, in via Rocca Brancaleone, alla Rocca Brancaleone, appunto a Ravenna, nella via omonima, il concerto di Fado Moderno della portoghese Dulce Pontes. Nella terrazza delle Terme a Cervia, nello stabilimento termale, un concerto Miles e Train dedicato ai centenari rispettivamente della nascita di Miles Davis e John Coltrane, nati entrambi nel 1926. All'Anna B, Viale della Pace, Marina di Ravenna, God Bless Computers e il supporto di Banadisa. Al Circolo Magnolia, la circonvallazione Idroscalo a Milano, il pop che arriva da Madrid di Ruslan Mediavilla e K.A. Rusovski. Un saluto a Andrea Goza, nostro amico e collega in vacanza a Bratislava. Non posso esserti utile però con segnalazioni che riguardano quella città un po' lontana da noi. Invece è iniziato Umbria Jazz e sulla scia del Monterey Jazz Festival, che presenta oramai da decenni e decenni anche cose che non hanno tantissimo a vedere col festival, questa sera c'è all'Arena Santa Giuliana il concerto di Sting. Andiamo a pescare un suo live dell'86, all'inizio della sua carriera solistica, pieno di grandi jazzisti, e questo live, che si intitola Bring on the Night, si apre proprio con le cover di due brani dei Police, cioè Bring on the Night e When the World is Running Down, You Make the Best of What's Still Around.

When the World is Running Down, e andiamo fino al news di Popolare Network con questo brano. Nell'organico personaggioni del jazz degli anni Ottanta come Wynton Marsalis, Omar Hakim, Kenny Kirkland e il resto della famiglia. Sting dal vivo, come vi dicevo, questa sera all'Arena Santa Giuliana di Perugia nell'ambito di Umbria Jazz. Radio Città Fujiko, Pandemonium, buon ascolto.

cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore. Check-up

0: Bologna 051 56 38 25 marencodentalclinic.it.
1: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
2: Giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici. Al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

questione di secondi, per il collegamento con Milano con i redattori giornalistici di Popolare Network per le notizie delle 15.30.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. All'ospedale israelitico di Roma sono state rubate 80 fiale di fentanyl, l'oppiaceo che ha usato nella terapia del dolore, ma che è anche una delle droghe sintetiche più pericolose. Secondo le prime informazioni, le fiale sarebbero state in una cassaforte che sarebbe stata aperta con una chiave usata da più dipendenti della struttura. Il fatto ha causato una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi con il sottosegretario Alfredo Mantovano, il capo di gabinetto del Ministero della Sanità e il capo della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Secondo fonti della Presidenza del Consiglio, con il materiale rubato si potrebbero confezionare migliaia di dosi, fino a un massimo di circa 20.000.
2: Il presidente iraniano Pezeshkian ha reso omaggio ad Ali Khamenei davanti alla bara dell'ex guardia suprema posizionata nel complesso religioso della grande moschea di Teheran in vista dei funerali che saranno celebrati a 4 mesi dalla morte avvenuta nel primo giorno della guerra avviata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Tra i dirigenti che stamattina hanno reso omaggio a Khamenei c'è anche il capo dei Pasdaran, le cosiddette guardie della rivoluzione, che non si era mai fatto vedere in pubblico dall'inizio del conflitto.
1: Raid incrociati oggi tra Russia e Ucraina, dopo che ieri entrambi i paesi avevano minacciato di incrementare gli attacchi. In Russia 2 civili sono rimasti uccisi, altri 2 feriti in bombardamenti ucraini sulla regione di Bryansk e Belgorod. Mosca sostiene che ci sia stato anche un attacco su un mercato a Tokmak, nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, con 5 vittime. In Ucraina la scorsa notte c'è stato un nuovo attacco russo nella regione di Sumy. Secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di 1 anno.
2: Poco fa sono stati presentati i palinsesti della RAI per la prossima stagione.

0: sessione, quella che inizierà a settembre, che sarà l'ultima prima delle prossime elezioni politiche. Tra le novità, l'addio di Francesca Sciarelli a Chi l'ha visto dopo 22 anni, due serate condotte dal vincitore di Sanremo Saldavinci, ancora eventi legati agli 800 anni dalla morte di San Francesco con Roberto Benigni e Alberto Angela, un nuovo programma condotto dall'ex inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti e una striscia quotidiana per il direttore del giornale Tommaso Cerno, mentre quello del sito del Fatto Peter Gomez sarà in onda una volta alla settimana su Rai 3.
1: In Toscana, a Lido di Camaiore, un uomo ha ucciso l'ex moglie che era già ricoverata in condizioni gravi. La donna aveva 67 anni ed era in ospedale da 3 settimane a causa dei problemi neurologici. L'ex marito l'ha accoltellata e poi si è suicidato lanciandosi dalla finestra dal 3° piano dell'edificio.
0: La produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 con più di 250.000 unità prodotte tra auto e veicoli commerciali, quasi il 14% in più dell'anno scorso. Sono i dati del report periodico della FIMCISL che porta ad un possibile ritorno sopra le 500.000 vetture l'anno, seppur molto lontano dall'obiettivo del 1 milione di veicoli promessi dal gruppo tra gli stabilimenti, sottolinea la CISL, resta grave la situazione di Cassino.
1: È morto a 55 anni Anubi Davossa Lussurgio, tra i protagonisti di movimenti come quello universitario della Pantera e i disobbedienti romani, di cui era stato uno dei portavoce. Militante per anni di Rifondazione Comunista, era stato anche collaboratore del quotidiano Liberazione ed è stato colpito da un infarto. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
2: Obrigado, Niterói! Esse samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso.

un Rio de Janeiro continua lindo. Un saluto a tutti i brasiliani in ascolto. Una notizia di un tour di commiato dai suoi fans che noi vorremmo non finisse mai è quello di Gilberto Gil, che stiamo sentendo in questa immortale Aquel Abraço dal vivo a Niterói, popolosa città nella Baia di fronte a Rio de Janeiro. Questo perché è un'altra data del tour finale, visto l'età raggiunta, 84 anni per Gilberto Gil, tocca a Perugia, Arena Santa Giuliana, venerdì 10 luglio nell'ambito di Umbria Jazz. Intanto un grazie a Davide che ci segnala una cosa di cui parliamo volentieri: il titolo di un romanzo incredibile di Colson Whitehead, Underground Railroad, è anche il nome di una band rock blues delle nostre parti che si esibisce questa sera dal vivo presso il Pit Stop di Budrio in via Cesare Battisti. Quindi Underground Railroad, se siete di quelle parti della zona di Budrio, questo concerto al Pit Stop di via Cesare Battisti. Adesso è il turno invece di ciò che succede, le amenità musicali di Bologna e varie zone per ciò che riguarda domenica. Al Fondo Comini, al Giardino Donatori di Sangue, il Comini Block Party, qui siamo in ambito di hip hop. Al Tatanca di Via della Torretta, la cumbia di Rolando Bruno. Alla Scalinata del Pincio, la polistrumentista americana Wavy, è anche una produttrice. All'ex Dinamo di Via Indipendenza, le selezioni punk di Rankin Lawrence, caro amico, collega qui in radio, appartenente alla crew di If the Kids Are United. Continua, anzi finisce domenica, il Lost Music Festival al Labirinto dell'Amazzonia a Fontanellato, provincia di Parma. Finisce anche il Poretta Prog Legacy al Rufus Thomas Park a Poretta Terme, e ci sono i concerti di Uovo di Colombo, Buon Vecchio Charlie, Eutmia e Evil Wings. Piazza Ariostea di Ferrara, nell'ambito di Ferrara Summer Festival, offre il connubio tra rap e techno di Salmo e di Luca Agnelli. Vado avanti con le segnalazioni, che non sono poi ancora tante. In Piazza Marconi a Brisighella, in provincia di Ravenna, nell'ambito del Ravenna Festival, il concerto della New Orleans Jazz Orchestra. Alla Rocca di Caterina, in via Giovanni dalle Bande Nere a Forlì, invece la pianista italiana romana Rita Marco Tulli, in ambito di jazz, con lo spettacolo Under 29 But Me, e anche questo nel programma di Emilia Romagna Festival, anzi è nel programma di Emilia Romagna Festival. Al Parco di Ponente, in viale Mastini e Cesenatico, nell'ambito di A Cielo Aperto, il concerto di Cosmo, mentre concertone molto atteso che attirerà persone da tutta Italia e forse anche da fuori Italia, all'Ippodromo SNAI di via Lampugnano a Milano, il concerto nell'ambito del E-Days Festival dei Foo Fighters di Dave Grohl. Album nuovo dei Foo Fighters, dell'ex Nirvana Dave Grohl, colonna portante del suono rock americano. Your Favorite Toy, album dei Foo Fighters uscito lo scorso aprile, e questa è Caught in the Echo, Foo Fighters.

Concertone rock del weekend a Milano domani, quindi all'ippodromo SNAI di Via Lampugnano, i Foo Fighters. La memoria va quindi al documentario di un po' di anni fa, Rock in 1000, documentario in cui che descriveva le gesta di un manipolo di Cesenati che per invitare Dave Grohl e i Foo Fighters a Cesena registrarono e filmarono in un prato una band di 1000 musicisti che registrava un loro brano con grande foga, grande energia e grande gioia. La cosa poi fece il giro del mondo, diventò virale e i Foo Fighters vennero effettivamente a suonare a Cesena e la band è ancora una realtà e suona una serie di in 1000, suonano in una serie di concerti scelti per beneficenza ogni anno. Ancora rock, un annuncio per venerdì 10 luglio a Frida nel Parco in Montagnola. Arrivano i mitici Not Moving, che anche loro stanno facendo un tour finale a supporto del loro ultimo album, che sarà proprio l'ultimo della loro discografia, That's All Folks. Da questo disco questa è Saffron Road, Not Moving.

10 luglio quindi Not Moving al Montagnola Republic, mentre sempre il 10 luglio si svolge al fresco ai 300 scalini un appuntamento che riguarda la nostra radio. La radio compie 50 anni, Radio Città Fucigo, che un tempo era Radio Città 103, su queste frequenze ha raggiunto 50 anni d'età, che stiamo festeggiando con varie modalità, in vari locali, con varie atmosfere e varie quantità di pubblico. Ovviamente atmosfere più raccolte ai 300 scalini, ma con un bellissimo panorama e col jazz, One Man Band di Giulio Capurso. Ci sarà anche la presentazione del fumetto dedicato alla storia della radio, come in una radio. Giulio Capurso è passato a trovarci, sarà protagonista quindi del concerto ai 300 scalini in quella data, festa quindi di Radio Città Fucigo, la seconda delle feste dopo la festa del 25 giugno che si è tenuta a Montagnola Repubblica. Anzi, grazie a tutti gli intervenuti alla festa, grazie anche a Balotta Continua che hanno suonato. Vi faccio ascoltare quindi Giulio Capurso dal suo Extended Play. Lui suona in solo utilizzando dei pads elettronici che aziona come percussioni e una chitarra con doppio manico che estende il timbro cromatico della chitarra alle potenzialità di un pianoforte. Questa è il soldato senza bandiera Giulio Capurso qui a Pandemonium quest'oggi.

dopo Giulio Capurso, protagonista della nostra festa, la festa di Radio Città Fucigo che si svolgerà il 10 luglio ai 300 Scalini, musica del 1952, l'incredibile tocco pianistico di Oscar Peterson, di cui l'anno scorso si è celebrato il centenario della nascita, musicista afro-canadese straordinario per ciò che riguarda il piano e la visione musicale. Vi dicevo 1952 con Barney Kessel alla chitarra, che stiamo sentendo, Ray Brown al basso, Alvin Stolen alla batteria, registrato a Los Angeles il 26 febbraio. Questa è Slow Down. A questo punto vi parlo, prima di arrivare alla pubblicità, che è in mezzo al programma, siamo a metà di Pandemonium di oggi. Vi ricordo, qualsiasi comunicazione 333-180-9494, sms. E il nostro prossimo ospite tra due venerdì intanto riproporrò l'intervista, l'ospitata qui in studio a Giulio Capurso in occasione della festa. Tra due venerdì invece, il 17 luglio, in occasione del suo concerto a Frida nel Parco, un bluesman bolognese di ottimo livello, Andy Carrieri, ha pubblicato un nuovo album, All Things Bright. Ovviamente parleremo di questo nuovo disco, oltre che della sua carriera, tra due settimane esatte qui a Pandemonium. Vi faccio ascoltare una traccia dal suo disco, attenzione sempre con grande varietà ai suoni che vengono dalla nostra città, dalla nostra regione e anche dall'Italia. Questo è Return to Nola, Andy Carrieri.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso. Un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

E un saluto a un ascoltatore abituale, fedele come Alessio, che è in ascolto in questo venerdì pomeriggio. È chiaro che non c'è paragone tra viaggiare o immaginare di farlo ascoltando magari musica connotata geograficamente. Avevamo ascoltato la New Orleans di un brano, tra l'altro, di un artista di Bologna, Andy Carrieri, Return to Nola, con Return to New Orleans, con, e poi invece siamo a Tijuana in Messico con questa Return to Tijuana, riconoscibilissimo Manu Chao. Non ho ancora accennato al disco Pandemonium di oggi, con cui continuerà il viaggio verso sud, e saremo in Giamaica. C'è un tour di 3 date di Burning Spear, leggendario musicista giamaicano, che si fece vedere anche a Bologna tantissimi anni fa, nell'85, al mitico Kubo. 81enne Burning Spear, classe 1945, farà 3 concerti a Milano, Roma e Molfetta, e per questa eventualità che accade il prossimo weekend ho scelto di occuparmi di un capolavoro del reggae, cioè il suo Marcus Garvey, disco del 1975, di cui parleremo tra una mezz'oretta. Questo anche ovviamente per parlare di questo tour di 3 date, la cui data più vicina a Bologna è al Circolo Magnolia, viale Circonvallazione Idroscalo a Milano. Sta per uscire il primo live della carriera, questo artista americano che da promessa è diventato realtà, e cioè Fantastic Negrito. L'album si chiamerà Alive col punto esclamativo, e questa è How Long. Fantastic Negrito, dal vivo. This guitar sounds like shit, what happened?

dopo Fantastic Negrito dal vivo, Bico di Peter Gabriel dall'album omonimo, Peter Gabriel del 1980, che credo fosse il suo terzo se non vado errato. Non manca mai il tocco retro a Pandemonium. Abbiamo sentito uno Sting da metà degli anni 80, abbiamo sentito Manu Chao 1999, qui Peter Gabriel, disco stupendo. Permetteteci un filo di nostalgia. Un po' di suoni che hanno a che fare con l'Africa, ovviamente Biko raccontando in termini altamente poetici, altamente lirici, la vicenda di Steven Biko in Sudafrica. È un po' la molla dell'ispirazione. Un album del 2026 per Angelique Kidjo, ambasciatrice del mondo musicale africano, questa è Superwoman.

Ospite di questa Superwoman che dedico a tutte le donne in ascolto, Angelique Kidjo, è il rapper francese Da Giù. Il disco è il nuovo di Angelique Kidjo, un'altra novità di quest'oggi. E a questo punto, dalla Nigeria, un gigante totale, Fela Anikulapo Kuti, da una bella edizione in CD del suo album Rofo Rofo Night, ci sono due singoli, i brani di Fela Kuti sempre lunghissimi. Questo singolo è un po' un'eccezione perché è più corto di molti dei suoi brani classici. Questa è Shenshima, 9 minuti e 07, che non ascolteremo comunque tutti quanti. Fela!

tanto per mettere in chiaro come la pensiamo noi sulla remigrazione, Pela Nipola Pucuti, Shen Shima. Un paio di tracce prima del disco Pandemonium dedicato oggi a Burning Spear, Mr. Winston Rodney. Ancora Africa, Cotonou, la città di Le Tupoui Sand Orchestre Polyrythmo de Cotonou in Benin. Questa è Ossé.

mi scuso di aver un po' tagliato Felacuti, volevo comunque mettere un altro paio di tracce prima della fine del segmento. Sono le 16:25, quasi 26. Tu puoi sang orchestra e poliritmo de Cook du Cotonou, città costiera del Benin, un bell'album non puoi così vecchio, il primo per questa band da più di 25 anni, uscito non trovo la data sul disco, ma negli anni 2000. E ci avviciniamo alla Giamaica, un capolavoro di un artista bolognese, Gaudi, che vive a Londra da tantissimo tempo, un capolavoro jazz gone dub che mette appunto in connessione, in sintonia, il jazz e la pratica giamaicana del dub, disco uscito alla fine dello scorso anno ma ancora molto buono. Io vi faccio ascoltare questa Tokyo Subterfuge, ritmi in levare, il dub e jazz insieme nell'opera artistica di Gaudi.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skanka Nancy sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skanka Nancy a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
5: Pandemonium.
6: Ed eccoci a finire il programma, a completare l'opera di quest'oggi attraverso il disco Pandemonium, che è un approfondimento discografico che sta proprio a fine programma a chiuderlo, approfondimento di un album che potrebbe essere un album nuovo ma anche un album del passato, un capolavoro, anche un disco sconosciuto. Vi dicevo, i concerti italiani di Burning Spear, questo gigantesco musicista reggae, il veramente leggendario, nato Winston Rodney nel parish di St. Anne, lo stesso che ha dato i natali a Bob Marley.

unico nel suo genere per ciò che riguarda il reggae, anche per le vibrazioni di origine africana che ha sempre messo nella sua musica fin veramente dai primissimi tempi. Aveva interrotto i suoi concerti e qualche anno fa è ritornato sulle scene e a 81 anni continua a girare il mondo a fare concerti. Evidentemente a lui mancava il contatto con i suoi fans. I tre concerti italiani 11 luglio 2026, quindi tra due sabati a Milano al Circolo Magnolia, 12 luglio a Molfetta all'Eremo Club in provincia di Bari, 13 luglio a Roma al Casilino Sky Park. L'anno scorso aveva suonato in agosto a Chioggia, tornando in Italia per la prima volta dopo 19 anni, e vi dicevo artista unico per il suo stile, per la sua iaraticità, appunto per la qualità africaneggiante del suo reggae amato in tutto il mondo. Addirittura c'è un aneddoto che lo vuole incontrare nella campagna di St. Anne Bob Marley, e Bob era già un musicista affermato, ma ogni tanto staccava la spina, tornava in campagna appunto vicino a casa sua per coltivare la terra, per prendere ispirazione, e Burning Spear incrociò Bob Marley e gli disse: so che tu sei un musicista, dove mi manderesti a tentare la fortuna in ambito musicale a Kingston? E Bob Marley gli disse: vai a Studio One. E Studio One in quel momento era l'etichetta discografica di punta, un'etichetta che ha veramente costruito il reggae agli inizi, al tempo del Jamaican Rhythm and Blues, al tempo dello ska. E così fu, Burning Spear passò un'audizione, cominciò una carriera con uno stile veramente unico, peculiare, a Studio One nel 1969. Un po' deluso dalle condizioni economiche di Studio One, lasciò Studio One accasandosi con un altro producer, cioè Jack Ruby, e dal sodalizio con Jack Ruby nasce questo album straordinario, Marcus Garvey, che riporta alla luce questo personaggio, Marcus Garvey, che è un eroe nazionale giamaicano, un giamaicano che da esperienze sindacali in Giamaica diventa un grande oratore, un acceso e appassionato leader di folle afroamericane a Harlem negli Stati Uniti, fonda un'associazione con ramificazioni mondiali, la UNIA, e il suo intento è quello di creare un immaginario culturale mistico per i neri, appunto per la fierezza degli afroamericani, e di superare sia metaforicamente che fisicamente lo stato di schiavitù mentale attraverso, tra l'altro, un vero e proprio ritorno all'Africa. Quello che avrebbe voluto fare Marcus Garvey era acquistare delle navi per imbarcare i discendenti degli schiavi e riportarli in Africa. Questa cosa non successe, nonostante il fervente supporto di migliaia e migliaia di persone. Garvey comprò una nave, ma fu poi incastrato da manovre losche della polizia americana, fu arrestato per frode fiscale e deportato in Inghilterra, ma negli anni 70 tornò in luce come grande eroe nell'immaginario dei rasta giamaicani, in particolare di Burning Spear, che dedicò a lui interamente questo album, che si apre proprio con una traccia intestata a lui, Marcus Garvey. Tre tracce per incominciare e siamo nella leggenda del reggae assolutamente: Marcus Garvey, Slavery Days e Invasion 1975. Questo è Marcus Garvey di Burning Spear.

E vi ripeto le tre date di Burning Spear in Italia. Partiamo dal 11 luglio 2026 a Milano Circolo Magnolia, 12 luglio a Molfetta in provincia di Bari all'Eremo Club, 13 luglio a Roma al Casilino Sky Park. Ovviamente per ciò che riguarda l'uomo comune, la figura di Burning Spear è molto meno nota di quella ovviamente più universale di Bob Marley, ma per gli appassionati di reggae e i collezionisti la statura umana e artistica di Spear è molto vicina a quella del più illustre suo concittadino nato più o meno nelle stesse terre, nel parish di St. Anne. Una carriera lunghissima quella di Spear, attraverso tutti gli anni 70, 80, per arrivare fino ai giorni nostri, tanti dischi tutti molto belli, e continuando un po' un filo conduttore, quello di questo reggae che ha la matrice nell'orgoglio culturale africano. Anche la sua voce ieratica, così ripetitiva, ricorda sicuramente la musica, le radici africane, e lo si è visto tanto in Italia tanto tempo fa, sta tornando adesso a 81 anni per questi tre concerti sicuramente molto consigliati. Questo è il primo suo disco per il mercato internazionale, che poi la Island distribuì appunto nel 1975, e reggae veramente di enorme livello, un disco che non può mancare nella collezione di chiunque dice di amare il reggae e di collezionarlo. Vado avanti nell'ascolto del disco Pandemonium, io intanto vi saluto, vi faccio gli auguri di un buon weekend, e ancora tre brani, quelli che chiudono il disco, e cioè Jordan River, Red, Gold and Green, Rest in Place, e poi, se c'è un po' di posto, anche la versione dub di Marcus Garvey, che si intitola The Ghost, e infatti uscì un duale dub di questo album intitolato proprio Garvey Ghost. Ok, chiudiamo l'ascolto del disco Pandemonium, chiudiamo il programma di oggi, grazie dell'attenzione da Piertosi. Burning Spear, Marcus Garvey, la tripletta che ascoltiamo è Jordan River, Red, Golden Green e Rest in Place.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
8: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo. A Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
9: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
10: What a mess. Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Ultima puntata della settimana per What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella, benvenuti e benvenuti. Staremo insieme un'oretta scarsa per approfondire temi di attualità e politica attraverso interviste e servizi, e in mezzo ci saranno anche aggiornamenti di notizie dall'Italia e dal mondo grazie al giornale radio di Popolare Network che arriva alle 17:30. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Siamo all'ultimo giorno della prima settimana, diciamo così, di edizione estiva di What a Mess. Abbiamo parlato di tanti temi, tra cui sicuramente ampio spazio abbiamo dato alla crisi climatica. Oggi invece parleremo di trasporto pubblico locale e in particolare delle manovre che sta facendo a Bologna Tiper, la società a maggioranza pubblica che gestisce il servizio e che ha annunciato la creazione di una NewCo, una nuova società insieme a dei partner privati, in particolare una multinazionale francese, per la gestione del tram. Ma non solo di questo parleremo, perché nell'anno in cui sono stati introdotti gli aumenti tariffari per il trasporto pubblico locale, che hanno sollevato molte critiche, hanno fatto molto discutere con il prezzo del biglietto più caro d'Italia, Tiper ha registrato degli utili in aumento pari a 12,2 milioni di euro, ma a un anno di distanza possiamo dire che sono calati anche i viaggi, in particolare sono calati di 2,4 milioni. Parleremo di questo e poi parleremo di un aspetto invece a livello nazionale abbastanza inquietante, che riguarda la sorveglianza attraverso il riconoscimento facciale e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché lo scorso 10 giugno il governo Meloni ha approvato due decreti, e uno in particolare prefigura scenari a dir poco inquietanti per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, del riconoscimento facciale nella sorveglianza. Di questo parleremo oggi, ma prima di tutto un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e parliamo allora della notizia più fresca per il trasporto pubblico locale bolognese, che riguarda la creazione di una NewCo, cioè una nuova società per la gestione del nascituro tram. Tipper ha infatti annunciato un'alleanza strategica con i francesi di Rattepé e Dev, che gestiscono già una quarantina di linee tranviarie, tra cui quella di Firenze. Tipper ha detto anche che manterrà comunque la quota di maggioranza nella neonata società e che il partner strategico dell'operazione, questa multinazionale francese, avrà il compito cruciale di garantire il coordinamento integrato di tutti i progetti e delle forniture necessarie per la realizzazione del sistema. Tra le prime e più delicate sfide figurano la produzione e la consegna dei veicoli tranviari, oltre alla pianificazione e gestione delle attività di collaudo, pre-esercizio e la successiva messa in servizio dell'intera rete cittadina, che ricordiamo è composta da due sole linee di tram. Ma la notizia non è solo questa, perché tre settimane fa in realtà è stato diffuso il bilancio consuntivo sull'esercizio 2025 di Tipper, che vede un ulteriore aumento dell'utile da 9,7 milioni del 2024 a 12,2 milioni di euro nel 2025, nonostante un aumento delle uscite di 9 milioni di euro, di cui 5,7 per il personale, cioè per l'assunzione di nuovi autisti e l'adeguamento contrattuale. In tutto questo si registra sia un aumento anche degli abbonati, perché abbonarsi è più conveniente con le nuove tariffe rispetto al biglietto singolo, in totale gli abbonati sono 180.000, ma si registra anche un calo di viaggiatori, in particolare rispetto al 2024 sui bus di Tipper si registrano 2,4 milioni di viaggi in meno in un solo anno. In parte queste persone possono essere andate in bicicletta, perché ad esempio il servizio di bike sharing Mobike ha registrato un aumento significativo delle corse, 680.000 in un anno, ma in parte queste persone sono sicuramente ricorse al mezzo privato, e questo sia per i costi, gli aumenti tariffari. Ricordiamo che un biglietto singolo è passato da costare 1,50 euro a 2,30 euro, mentre il City Pass è passato da costare 14 euro a 19 euro, ma anche per i problemi legati ai cantieri, ai tram e in generale un peggioramento del servizio con corse saltate e grandi ritardi. Noi di questo tema abbiamo parlato con Michele Terra, che è consigliere di quartiere per Sinistra Unita per Bologna, e allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Il primo punto che si vede chiaramente è il fatto che Tipper da sola non è in grado di gestire il tram, la nuova infrastruttura bolognese, malgrado ci siano stati anni in cui si poteva attrezzare in questo senso, e quindi si ritrova a dover cercare altri partner privati. E l'altro punto appunto è che Tipper è un'azienda pubblica posseduta dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia Romagna e dalla città metropolitana. Dovrebbero spiegare i dirigenti di Tipper e i dirigenti del Comune che interesse hanno i cittadini bolognesi in questa alleanza con aziende private, in primo luogo francesi, perché altrimenti rischia di essere un'operazione economica, un'operazione finanziaria in primo luogo, giustificata magari anche con motivi tecnici, però dove l'interesse dei cittadini bolognesi rimane totalmente in secondo piano. E da questo punto di vista qui diciamo che la trasparenza non c'è stata, e se perlomeno possiamo parlare di un ritardo anche amministrativo organizzativo sulla nuova infrastruttura del tram bolognese.
0: Ma a tuo avviso, diciamo, questa operazione era già preventivata, anche se non dichiarata, o ci si è accorti che da soli non ce la sarebbe fatta solo negli ultimi tempi?
1: Ma io non vorrei fare una riflessione andreottiana, penso che in parte questa operazione fosse già preventivata da tempo, o l'alternativa sarebbe pensare che siamo in mano a degli sprovveduti totali che all'improvviso, a pochi mesi da quello che dovrebbe essere il termine dei lavori, scoprono di non essere in grado di gestire due linee di tram, perché di questo stiamo parlando, da soli, e quindi è probabile che in una programmazione non resa pubblica né ai cittadini né agli amministratori né ai consigli ci fosse già l'intenzione di cercare nuovi alleati privati fuori dalla città di Bologna e addirittura all'estero.
0: Veniamo all'altro capitolo, che è quello del bilancio 2025, che è stato presentato, diciamo, il consuntivo tre settimane fa, che vede un aumento degli utili dai 9,7 milioni del 2024 ai 12,2 12,2 milioni nel 2025. L'azienda spiega che questo aumento è dovuto anche alla risoluzione positiva di un contenzioso tributario legato all'IRAP. Questo, diciamo, utile in aumento arriva nonostante un aumento anche dei costi, in particolare le uscite sono aumentate di 9 milioni di euro, di cui 5,7 legati al personale tra nuove assunzioni e rinnovi contrattuali. In tutto questo, però, siccome il 2025 è stato anche l'anno della manovra tarifaria tanto discussa qui a Bologna, si registra una perdita di 2,4 milioni di viaggi sui mezzi di Tiper. Anche qui ti chiedo un commento.
1: L'azienda, cioè i consiglieri di amministrazione, i presidenti di amministratori delegati, che poi sono di nomina politica di maggioranza, quindi fondamentalmente PD, dovrebbero spiegare che questo bilancio qui è in linea con gli anni passati, perché appunto, come ricordavi tu, nel 2024 c'è stato un utile di 9.700.000 e anche nel 2023, quando si usciva dalla pandemia, l'utile di Tiper era fra i 3 e i 4 milioni, e quindi l'aumento del biglietto dell'auto era totalmente ingiustificato, perché là c'erano dei guadagni sostanziosi, e il calo dei viaggiatori era prevedibile e strutturale, perché si sono colpite le fasce popolari con l'aumento, soprattutto quelli che non fanno, anche per un motivo economico, perché è costosissimo l'abbonamento annuale, e quindi il calo era nei fatti previsto e ampiamente prevedibile, tra l'altro in una situazione, in un contesto bolognese dove il trasporto pubblico è peggiorato moltissimo, non soltanto per la questione dei cantieri, perché c'è stato un problema di personale che era troppo poco, quindi le corse saltavano e spesso chi usa quotidianamente l'autobus per andare a lavorare o per studiare si è trovato in situazioni davvero complicate in quest'anno. Tra l'altro, nel momento in cui Tiper aumentava il costo del biglietto, si sarebbe potuto impegnare un pochino di più per migliorarne il servizio. Io avevo proposto una cosa molto semplice in consiglio e purtroppo me la sono buttata da solo, cioè il fatto che quando l'Epore ha annunciato qualche mese fa 2 o 3 mesi gratis di tram quando la nuova infrastruttura andrà a regime, io avevo proposto che, vista l'emergenza del traffico, vista l'emergenza del servizio pubblico, per permettere ai cittadini di usare di più l'autobus piuttosto che l'auto privata, i 2 o 3 mesi di trasporto pubblico gratuito fossero ora nel 2026, visto che tanto la copertura economica ci dovrà essere, visto che l'Epore ha annunciato 3 mesi di tram gratis quando farà comodo lui per fare pubblicità. Ovviamente questa proposta me la sono votata da solo, il PD e la destra mi hanno votato contro, e il PD curiosamente ha difeso la scelta di votare contro il mio testo dicendo che in realtà c'era qualche piccolo disagio, ma non grandi disservizi a Bologna sul trasporto pubblico, mi chiedo in quale città vivano. Quindi secondo me è una questione che dobbiamo tenere molto monitorata noi consiglieri di sinistra e tutti i cittadini, perché ribadisco, Tiper è proprietà pubblica e quindi proprietà dei cittadini, deve rispondere del servizio buono, cattivo che sia, agli abitanti di Bologna, dell'area metropolitana e anche di Ferrara, che è l'altro bacino che copre. Non è consigliere di amministrazione, non deve rispondere al PD e non deve rispondere agli affari e agli interessi privati che PD e centrosinistra stanno nei fatti tutelando molto più dei bisogni della popolazione di avere un trasporto pubblico adeguato.
0: Si è parlato appunto di giustizia sociale rispetto al costo del trasporto pubblico locale, c'è anche la questione ambientale che mai come in questi ultimi mesi, ultime settimane, risulta, come dire, centrale. Possiamo pensare che quei 2,4 milioni di viaggi in meno siano persone che sono andate tutte in bicicletta?
1: Magari, non credo, anche perché andare in bicicletta a Bologna con la situazione di traffico che c'è e con i cantieri che ci sono è davvero pericoloso, e quindi in realtà i 2,5 milioni di viaggi in meno sono persone che non penso siano andate a piedi, ma soprattutto d'inverno, ma che abbiano usato il mezzo privato, e quindi anche dal punto di vista ambientale il saldo sarà sicuramente negativo. Sulla questione sociale voglio fare un appunto, perché l'Epore, i suoi assessori e il PD sostengono che il prezzo pieno dell'autobus a Bologna non lo paga nessuno, perché ci sono tantissime agevolazioni per gli anziani, per gli studenti, per alcune categorie di lavoratori che hanno l'azienda che gli paga parzialmente l'abbonamento annuale. Allora, alcune cose sono vere, però se noi teniamo presente che l'ISE, che è quello che serve per avere l'abbonamento scontato per esempio per gli studenti, una famiglia che ha 2 lavoratori a tempo pieno pagano l'abbonamento del figlio per mandarlo a scuola a tariffa piena, che significa 230 euro per mandare il ragazzo a scuola o la ragazza a scuola. Secondo me me è una follia. Sono prezzi che incidono sui salari e i bilanci familiari e soprattutto incidono su altri diritti, perché se fai pagare 230 euro l'abbonamento per uno studente, poi può essere un liceale, può essere un universitario, secondo me si va anche a colpire quello che è il diritto allo studio. E questo vale per i bilanci e le famiglie di tanti lavoratori e tante lavoratrici. In realtà questa giunta, questa amministrazione, questo sindaco fanno moltissima propaganda sulla pelle dei cittadini e quindi, come si può dire, una volta esistevano le armi di distruzione di massa, noi abbiamo un sindaco che è un'arma di propaganda di massa, quando però purtroppo i fatti hanno la testa dura, e chi vive a Bologna ormai penso l'abbia capito ampiamente.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo nella seconda parte per parlare di sorveglianza digitale. State lì.

Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Il Ministero della Salute e la Regione Lazio hanno disposto delle ispezioni all'ospedale israelitico di Roma dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte. La procura ha già aperto un'indagine. Il fentanyl è un antidolorifico 100 volte più potente della morfina, che viene usato anche come sostanza stupefacente. Si stima che negli Stati Uniti, dove è molto diffuso, abbia provocato nel solo 2025 quasi 70.000 morti per overdose. Con il quantitativo sottratto all'ospedale israelitico si possono produrre circa 20.000 dosi di stupefacente. Il furto, effettuato senza scasso, risale al 24 giugno, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi.
2: Le associazioni di categoria FAIB e FEGIC nel settore della distribuzione di carburanti hanno annunciato uno stato di agitazione, accusando il Ministero delle Imprese di ritardi incomprensibili nell'approvazione di una riforma del settore. Nel comunicato diffuso dalle due organizzazioni non si esclude di arrivare ad una chiusura prolungata dei distributori. Si sottolinea la fine dello sconto sulle accise, che era stato inaugurato dal governo dopo l'inizio della guerra in Iran e che è stato poi ridimensionato fino a essere eliminato del tutto a partire da domani.
1: Ci sono l'ex presidente russo Medvedev e il ministro degli esteri dei talebani tra i politici stranieri che oggi a Teheran hanno reso omaggio ad Ali Khamenei. Domani inizieranno i funerali dell'ex guida suprema uccisa 4 mesi fa, nei primi giorni della guerra avviata da Israele e Stati Uniti, e oggi la bara è stata posizionata nel complesso religioso della grande moschea della capitale iraniana, dove si sono fatti vedere anche il presidente Pezeschian e il capo dei Pasdaran, che non compariva in pubblico dall'inizio del conflitto. Il regime di Teheran ha annunciato la partecipazione a questi funerali di rappresentanti di circa 100 paesi.
2: Sarebbe stata avvistata a Francoforte la donna sospettata per l'attentato avvenuto nei giorni scorsi nel Principato di

0: Monaco, così scrive l'agenzia Reuters. La donna si chiama Anastasia Berezovska, è una cittadina ucraina e sarebbe scappata usando una macchina noleggiata in Germania, dove poi sarebbe tornata passando anche dall'Italia. Nell'esplosione di lunedì era rimasto ferito un uomo d'affari ucraino sanzionato per i suoi rapporti con la Russia dal governo di Kiev.
1: Poco fa l'arcivescovo di Agrigento ha parlato del viaggio del Papa a Lampedusa, previsto domani, e l'ha definito una carezza a quegli uomini e quelle donne che lì hanno trovato la fine del loro viaggio, e un messaggio contro la remigrazione, ricordando anche il recente viaggio del pontefice in Spagna, in cui l'immigrazione è stata uno dei temi centrali. 13 anni fa a Lampedusa arrivò Papa Francesco, che la scelse per la sua prima visita fuori dal Vaticano dopo essere stato eletto. La prossima edizione del giornale radio alle 18:30. Buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.

0: What a mess.
1: Seconda parte di What a Mess, torniamo insieme e parliamo di sorveglianza e di scenari inquietanti dovuti alle nuove tecnologie, in particolare all'intelligenza artificiale. E ne parliamo perché lo scorso 10 giugno il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato due decreti attuativi per adeguare il nostro paese all'AI Act europeo, il regolamento sull'intelligenza artificiale che risale al 2024. Il primo decreto ridefinisce la governance, investe sulla formazione digitale e dell'AI in scuole, sanità e pubblica amministrazione. Il secondo decreto disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale a posteriori nelle attività di polizia, e quest'ultimo solleva gravi preoccupazioni giuridiche perché l'assenza di limiti chiari sulla raccolta di dati biometrici in spazi pubblici rischia di legalizzare una sorveglianza di massa e una repressione algoritmica. Su questo tema ascoltiamo l'intervista a Lorenzo Sottile, che è un dottore di ricerca in diritto costituzionale pubblico e coordinatore del team diritti digitali dell'associazione Strali. Sentiamo le sue parole.
2: È una bozza di decreto, quindi ci auguriamo, e questa è la premessa, che ci siano delle doverose modifiche poi quando si passerà in commissioni e quando approveranno il decreto. Per quanto riguarda le affermazioni del ministro Piantedosi, ovviamente all'interno di questo decreto ci sono alcune garanzie sull'utilizzo dell'identificazione biometrica, ma sull'identificazione biometrica a posteriori ci sono sicuramente numerosissime criticità che invece fanno temere per una sorveglianza generalizzata. Ovviamente questo articolo del decreto è scritto in maniera molto vaga e generica, ci sono delle clausole che possono aprire a situazioni di sorveglianza generalizzata, si parla soprattutto di accessi a luoghi o ad eventi, parole molto generiche che sembrano rimandare non solamente ad alcune occasioni come per esempio concerti o eventi sportivi, ma anche manifestazioni di piazza, e il fatto che il decreto preveda che si possano raccogliere preventivamente i dati biometrici relativi al volto delle persone che accedono ai luoghi o agli eventi e memorizzarli su una base dati sicuramente fa temere per la creazione di una infrastruttura in questo caso preventiva, così da essere attivata nel caso di compimento di un reato, che sembra non essere neanche così compatibile con quello che ci dice l'AI Act, ma in generale tutta la normativa sulla protezione dei dati personali, ma anche sulla tutela e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Quindi questo è sicuramente un fattore che preoccupa Strali, ma preoccupa tutta la società civile e anche la rete dei diritti umani digitali di cui facciamo parte. Ci sono termini molto ampi e generici, come quando si parla di in tutti i casi ove ricorrono esigenze di ordine e sicurezza pubblica, che sono delle clausole che possono essere utilizzate in maniera discrezionale, e poi quando si parla di prima volta, sicuramente è la prima volta che si inizia a parlare di una normativa sul tema del riconoscimento facciale, ma sappiamo che le forze dell'ordine utilizzano già il sistema SARI Enterprise dal 2018. Un altro aspetto interessante che abbiamo scoperto grazie alle richieste di accesso civico generalizzato è sicuramente un utilizzo in fortissima crescita negli anni. Dal 2019 al 2024 gli utilizzi del sistema SARI Enterprise è più che quadruplicato, quindi adesso assistiamo ad un utilizzo, o almeno nel 2024 sappiamo che sono state fatte circa 182.000 ricerche a fronte delle 45.000 del 2019, quindi un sistema che viene utilizzato sempre più spesso sia a fini investigativi, ma senza alcun limite, diciamo, non c'è una lista di reati per cui il sistema viene utilizzato. E poi un incrocio interessante anche con il decreto è che il decreto sicuramente con un eccesso di delega affida al decreto del Ministro dell'Interno la specificazione di requisiti tecnici per l'affidabilità e l'accuratezza del sistema, modalità di monitoraggio e misure tecniche, che sono degli elementi che noi abbiamo richiesto con le richieste FOIA, e le risposte che abbiamo ottenuto sono sempre state molto vaghe e hanno cercato in qualche modo di eludere la domanda, come a farci capire che non esistono per esempio dei sistemi di valutazione periodica dell'efficacia efficacia sia delle misure predisposte per la tutela dei diritti degli interessati dal trattamento, sia non esistono verifiche indipendenti sul rispetto di queste garanzie. Quindi diciamo che è un sistema su cui c'è una totale opacità. Noi abbiamo provato e stiamo continuando a provare da anni a capire qualcosa in più e soprattutto creare dibattito pubblico su questo, perché se non c'è trasparenza non c'è controllo democratico sull'utilizzo di queste tecnologie. Quindi adesso forse con i decreti avremo modo di leggere quali sono le strutture in qualche modo a supporto dei diritti e libertà fondamentali, ma anche per la protezione dei dati personali delle persone che saranno interessate al trattamento. Però al momento sembra che il Ministro dell'Interno e chi utilizza il sistema Sari Enterprise agisca a quanto loro dicono con cautela, ma senza indicare esattamente quali sono le misure che loro hanno predisposto per un utilizzo democratico, se possibile, del sistema, anche perché, come abbiamo visto dal decreto, si aprono degli scenari che non sono particolarmente rassicuranti. What a mess. Stop.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che è anche l'ultima della settimana. Ci ritroveremo poi lunedì a partire dalle 17, ma vi ricordo che sul sito radiocittafujiko.it sono disponibili le interviste che avete ascoltato in questa puntata. Vi ricordo anche che dopo di noi ci sarà Peter Skankin con All You Need Is Ska, quindi vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti e a tutti.

0: Previa Città Fucico e la storia continua.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
2: Sergio.
1: Come si chiama il tuo compro oro?
2: Sogni d'oro.
1: Dove ci troviamo esattamente?
2: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
2: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
2: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
2: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
2: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
2: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
2: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
2: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emilia-romagna-festival.it.
6: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
7: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
8: Radio Città Fujiko 103.1 F

Buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fucico, bentrovati a una nuova scancheggiante puntata di Oglioni di Ska. Quello che sentite, Peter Skanking, voce e regia di questa rubrica dedicata alla musica in levare, in onda tutti i venerdì dalle 18 alle 19. La puntata di oggi, siamo nel pieno dell'estate, fa già tantissimo caldo e quindi ho pensato di fare una bella puntata estiva dedicata allo ska estivo, quindi vari brani di musica ska con tema l'estate, il mare, la spiaggia e tutto ciò che riguarda la bella stagione. Se volete mandarci un messaggino, scriveteci al 333 180 9494, WhatsApp, SMS, Telegram, oppure sulla nostra pagina Facebook Oglioni di Ska. E iniziamo, mi raccomando, mettetevi la crema solare, armatevi di paletta e secchiello. La prima traccia che ascoltiamo è questa di Eric Morris, By the Sea.

E abbiamo iniziato questa puntata sullo Ska estivo con questa traccia intitolata By the Sea ad opera di Eric Morris, detto Monty, cantante giamaicano di musica ska rocksteady, classe 1942. Iniziò la sua carriera giovanissimo negli anni 50 e poi a inizio degli anni 60, con l'avvento dello ska, acquisì una buona notorietà nella scena musicale, produsse tantissimi singoli in quegli anni con le varie etichette del periodo e tra l'altro partecipò, fu uno di quegli artisti giamaicani che partecipò nel 64 alla World's Fair di New York, in cui il governo giamaicano tentò di esportare la musica ska anche negli Stati Uniti. Con c'era lui, Prince Buster, Jimmy Cliff, Byron Lee and the Dragonettes, volevano far conoscere la musica ska al pubblico dell'epoca, che non era abituato a questo nuovo suono, questo nuovo sound. Non ebbe molto successo perché gli americani continuarono a preferire il rock and roll, il twist, i vari stili che c'erano in quegli anni. Però poi comunque in Inghilterra invece lo ska prese un po' più piede, grazie soprattutto alle pubblicazioni dell'Island Records, della Blue Beat, di altre etichette di quegli anni. Questo era il primo brano quindi sullo ska estivo. Il prossimo andiamo con questa band italiana, di cui ce ne ascoltiamo ben due di tracce, ovvero i 27 Gioda, che è una band milanese se non ricordo male, nata nel 96, e ci andiamo ad ascoltare dall'album Notte d'albero del 2001 questo brano intitolato Sole.

27 Gioda con il brano intitolato Sole dal loro primo e unico album del 2001 che si intitola Notte d'Albero. Il loro primo demo lo pubblicarono nel 97, all'epoca il nome completo della band era 27 Gioda e la banda del Caspari, poi hanno accorciato 27 Gioda, confermo che sono milanesi, nacquero tra i banchi della facoltà di agraria dove studiavano molti dei componenti, poi dopo qualche anno, dopo il primo album, per vari motivi di lavoro, si sono sciolti. Intanto saluto, ci ha scritto i nostri cari ascoltatori, Rino, buon programma, e anche Fulvio, bentornato Peter, grazie cari, grazie per essere ancora in ascolto sulle nostre frequenze. Non so quante puntate faremo ancora di Oglioni di Ska, probabilmente una o due, vi darò poi aggiornamenti nelle prossime settimane. Intanto continuiamo con l'ascolto, anche la prossima in scaletta, sempre dei 27 Gioda, sempre dall'album Notte d'Albero, ci ascoltiamo la traccia Vestita d'Estate.

27 Gioda con il brano Vestita d'estate. Adesso passiamo alla prossima band, sempre dalla Lombardia, ovvero gli Orobians, che sono invece della zona di Bergamo, attivi dal 97, sullo stile ska jazz, rocksteady reggae. I primi album li hanno pubblicati con l'etichetta Gridalo Forte Records, e noi proprio dal primo album del 2000, intitolato Introducing the Orobians Jamaican Tunes, ci andiamo ad ascoltare questo brano, che è una cover, ovvero Summertime, che era un'aria composta da George Gershwin per il musical Porgy and Bess del 1935. Il testo lo scrisse Dubois Hayward, Ira Gershwin, e questa era una canzone popolare standard jazz che faceva parte di questo musical ed è diventato un brano celebre della musica jazz. Basti pensare che è stato rifatto da decine e decine di musicisti jazz, poi anche in altre decine di versioni diverse, in stile rock e in tanti altri stili musicali, anche in versione ska, ce ne sono in stile ska, ce ne sono diverse di versioni di questo brano, tra cui la più celebre è quella di Mr. Review, gli olandesi, che avevamo già ascoltato una puntata estiva qualche anno fa, e adesso ascoltiamoci questa versione fatta dagli Orobians di Summertime.

Questi sono gli Eurobians con la versione ska del brano di George Gershwin, Summertime, che abbiamo appena ascoltato. Non era l'unica cover in questo primo album degli Eurobians, ce n'erano diverse, tra cui anche una cover della colonna sonora del film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, con Gian Maria Volontè, bellissimo film che consiglio a chi non l'avesse mai visto. E siamo quasi in pubblicità, ci ascoltiamo adesso un altro brano, ovvero della band Gengis Ka, una band proveniente dalla bassa veronese, attiva dal 2015, anche loro si rifanno molto al jazz, rifanno molti standard classici, standard jazz in versione ska e altre canzoni, coverizzano anche, e ci andiamo ad ascoltare questa canzone che hanno pubblicato nel 2016 intitolata Estate.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

E rieccoci qui con la seconda parte di puntata di Oglioni di Ska, oggi dedicata allo ska estivo, dedicata all'estate. Questo brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Aspettiamo il sole, ad opera dei Rimozione Coatta, la band torinese attiva dal 1994. Questo brano era tratto dal loro primo EP, era un singolo che pubblicarono nel 2000 nell'EP Senza Tregua. E andando avanti con l'ascolto, la prossima band, proveniente invece da Genova, si chiamano The Five Face, che è un gruppo della scena mod, nati nel 1980, inizialmente sullo stile rock, e durati pochi anni fino all'84, poi nel 2014 si sono riuniti, hanno pubblicato diversi album, tra cui questo nel 2020 intitolato Meali, nel quale c'è questo brano che ascoltiamo ora, che era già stato pubblicato l'anno prima come singolo, ovvero Mare, tra parentesi, Sotto questo sole.

Mare, tra parentesi, sotto questo sole, il titolo di questo brano della band genovese The Five Face, pubblicato questo nel 2019. Andando indietro di una decina d'anni, troviamo questo brano del 2009, fatto invece dai The Original Six, band di Pordenone, nata nel 2004, e nel 2008 ho pubblicato il primo CD, il primo EP con 5 brani, e ci andiamo ad ascoltare questo loro brano molto molto estivo, perché si chiama Re della Spiaggia.

E chiamiamo il re della spiaggia. Questi sono i The Original Six con questo loro brano dall'album Mora del 2009. La prossima band che andiamo ad ascoltare, torniamo nella zona di Bergamo per ascoltarci gli Huskers, band questa nata nel 97-98 sullo stile ska. Il primo demo lo pubblicarono nel 2001, si intitolava I Want You For puntini puntini ska, e da questo demo ci andiamo ad ascoltare quest'altro brano sempre sul tema della spiaggia, che si intitola Una ballata da spiaggia.

Questi sono gli Askers con una ballata da spiaggia dal loro primo EP, il primo demo del 2001. La prossima band che andiamo ad ascoltare invece dalla provincia di Como, ovvero gli Scazzati, attivi dalla fine degli anni 90, hanno pubblicato nel 2005 l'album Scaccia Pensiero, in cui c'è questa canzone che si intitola La canzone del mare.

La canzone del mare, questi sono gli Scazzati e chiudiamo la puntata con un ultimo brano. Anche l'estate, come tante altre cose belle, come anche questa 15ª stagione di Olio Nidisca, ha una fine. Il brano che andiamo ad ascoltarci è una cover fatta da questa band, farà sicuramente piacere a Rino sentirla, ovvero gli Stiliti da Torino, che sono nati nel 93, oggi purtroppo sciolti, chissà se si riuniranno come gli Scarabazzù, come altre band torinesi, sicuramente Rino riuscirà anche in questa impresa. E ci andiamo ad ascoltare dal loro album del 2001, Nella strada, questa cover di un brano dei Righeira, ovvero L'estate sta finendo.

L'estate sta finendo, cantavano i Righeira nel 1985, ben 41 anni fa, e noi ci siamo ascoltati questa cover del 2001 fatta dai torinesi Stiliti, e con questa chiudiamo la puntata di Oglioni di Ska dedicata allo ska estivo. Per fortuna l'estate non sta ancora finendo, ci sono ancora un bel paio di mesi di caldo che ci aspettano, però la stagione di Oglioni di Ska, la quindicesima, sta invece per finire. Siamo alle ultime puntate, intanto vi ricordo che nei prossimi giorni trovate playlist e podcast di questa puntata sul nostro sito della radio e sulla nostra pagina Facebook Oglioni di Ska, e comunque ci risentiamo venerdì prossimo dalle 18 alle 19 sulle scancheggianti frequenze di Radio Città Fujiko. Il vostro Peter vi saluta, vi augura una buona serata, un buon weekend in levare e scavuvi!

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
3: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata a lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Popolare Network.
1: A Teheran sono iniziate le celebrazioni per i funerali di Ali Khamenei. Il regime punta a dimostrare unità e il fatto di non essere isolato, proprio mentre in America si festeggiano i 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti. Stasera il discorso di Trump al Monte Rushmore, nel consueto sfarzo voluto dal presidente. Il Papa intanto ricorda le ondate di immigrati che il paese ha accolto nella propria storia e domani sarà a Lampedusa. Fentanyl, clamoroso furto all'ospedale israelitico di Roma, rubate 80 fiale dalla cassaforte, sufficienti a produrre 20.000 dosi di stupefacente, non ci sono segni di scasso, si indaga sui dipendenti. A Prato la polizia sgombera un picchetto di lavoratori davanti a un'azienda sotto processo per caporalato e frode fiscale. Secondo il Sud Cobas voleva chiudere per riaprire, licenziando i lavoratori sindacalizzati, che 10 giorni fa erano stati aggrediti da un gruppo di imprenditori. Rai, dopo l'azzeramento della commissione di vigilanza, oggi la presentazione dei prossimi palinsesti, ma non c'è nulla per frenare l'emorragia di ascolti, introiti e cervelli verso il privato. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. A Teheran sono iniziate le celebrazioni per Ali Khamenei alla vigilia dei funerali pubblici dell'ex guida suprema iraniana che andranno avanti diversi giorni. Oggi c'è stata una cerimonia a cui ha partecipato una serie di politici stranieri, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il ministro degli esteri dei talebani. Nel complesso il regime di Teheran aveva annunciato la presenza di rappresentanti di oltre 100 paesi, un modo per sottolineare che il regime stesso non è isolato a 4 mesi dallo scoppio della guerra avviata da Israele e Stati Uniti. E negli Stati Uniti tra poche ore cominciano altre celebrazioni, quelle per il 250esimo anniversario della fondazione del paese, che saranno inaugurate stasera da Donald Trump. Il presidente terrà un discorso al Monte Rushmore, quello su cui sono scolpiti i volti di altri 4 presidenti statunitensi, e per l'occasione ci saranno anche dei fuochi d'artificio, un'abitudine interrotta negli scorsi anni per il rischio di incendi in quell'area, ma ripristinata su ordine del presidente. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
2: Queste celebrazioni dei 250 sono diventate una celebrazione proprio di Trump stesso, ma l'ha voluto lui, perché c'era un comitato per fare questa celebrazione, formato nel 2016, quindi in tempi non sospetti, da un gruppo bipartisan composto da politici, cittadini, organizzatori di eventi. Poi Trump al 29 gennaio 2025 ha detto: ci voglio mettere mano io, e ha fatto un altro comitato e ha, come dire, applicato una sobria estetica alla Simpson dei tempi d'oro e ha esteso queste celebrazioni in una maniera inverosimile, includendo cose come il passaporto in edizione speciale con la sua effigie stampata sopra, e poi le patatine della libertà del Maine e altre, insomma, cose di questo spessore politico e simbolico.
1: E alla vigilia dell'anniversario oggi è intervenuto il Papa, che ha ricevuto un'onorificenza dalle autorità di Filadelfia e si è augurato che gli ideali della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace, ricordando anche le ondate di immigrati accolte dagli Stati Uniti nel corso dei secoli. Domani, Leone XIV, sarà a Lampedusa, dove 13 anni fa era andato un altro pontefice, Francesco, nella sua prima visita fuori dal Vaticano dopo essere stato eletto. Sarà anche un messaggio contro la rimigrazione, ha detto oggi l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. All'ospedale israelitico di Roma sono sparite 80 fiale di fentanyl. Il furto sarebbe avvenuto alla fine di giugno, ma è stato reso pubblico solo ora. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice d'urgenza. Il Ministero della Salute e la Regione Lazio hanno disposto ispezioni nella struttura, mentre la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. In diretta dalla capitale, Maria D'Amico.
3: Un furto di un farmaco stupefacente, un potente anestetico, avvenuto 2 settimane fa, che sta creando non poco allarmismo e scompiglio al Ministero della Salute, come dicevi tu, Regione Lazio, l'ospedale israelitico. Le 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, sono state sottratte dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale.

0: una struttura privata accreditata che si trova nella zona del Trullo. Un quantitativo di farmaco idoneo a confezionare più di 20.000 dosi portate via senza nessun segno di effrazione o di scasso sulla cassetta che le conteneva. A dare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti del nosocomio che hanno denunciato il furto. Ora ad indagare sono anche i NAS, oltre che la squadra antinarcotici, per capire NAS se è stata rispettata la procedura per tutta la filiera distributiva dei farmaci stupefacenti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per furto e detenzione. Il timore, il rischio è quello di un'immissione massiccia del fentanyl sulle piazze di spaccio romane. E ad essere allarmato è anche Palazzo Chigi, che appunto ha fatto una riunione di urgenza e ha stigmatizzato il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza per tale sostanze. L'ospedale si considera parte lesa e garantisce collaborazione nelle indagini. Dovrà spiegare come è stato possibile un furto così grave con l'apertura di una cassaforte senza nessun segno di scasso. Vi restituisco la linea.
1: Grazie Maria. Di fentanyl in questi anni si è parlato soprattutto a proposito degli Stati Uniti, dove è molto diffuso e dove si stima che abbia provocato nel solo 2025 quasi 70.000 morti per overdose, da qui la preoccupazione delle autorità sanitarie. Sentiamo Riccardo Gatti, dirigente al Dipartimento Dipendenze della ASL di Milano.
2: Come sia stato fatto il calcolo che da quelle fiale potrebbero essere estratte un numero di migliaia di dosi, non lo so. Francamente, mi sembra un calcolo un po' strano. Detto ciò, io non mi preoccuperei soltanto di questo episodio. La preoccupazione rispetto alla diffusione di sostanze come il fentanyl, e ce n'è anche di più potenti in circolazione, dovrebbe essere una preoccupazione di tutti i giorni, soprattutto per chi assume sostanze, perché i grossi problemi che sono avvenuti in relazione all'utilizzo di fentanyl, ma anche di altri prodotti tipo nitazeni, prodotti a livello clandestino, quindi non farmaci, è stato anche che le persone lo assumevano senza saperlo, sì. E quindi mischiato ad altre droghe come la cocaina, come l'anfetamina, le persone lo assumevano, andavano in overdose perché non avevano nemmeno una tolleranza alla sostanza, perché l'assumevano quotidianamente e quindi ne morivano per overdose. Quindi in questo caso è giusto avvisare e allarmare le persone, però ripeto, questa attenzione ci dovrebbe essere sempre.
1: A Seano, vicino a Prato, è stato violentemente sgomberato dalla polizia un presidio di lavoratori che protestavano contro la chiusura di un'azienda, la H, e il licenziamento di un centinaio di lavoratori. Una storia simbolica e un nuovo capitolo di quello che succede nel distretto tessile pratese. Massimo Alberti.
3: La H di Seano, una multinazionale di logistica che distribuisce in Europa i capi per i pronto moda prevalentemente cinesi, è in custodia giudiziaria per frode fiscale da 71 milioni e titolare a processo per caporalato. Il 20 giugno annuncia la chiusura. Per il Sud Cobas non è crisi e non manca il lavoro, ma come pratica già vista e rivista nel distretto tessile, chiude per riaprire lasciando a secco i lavoratori. Sfrutta, evadi, scappa, lo chiama il sindacato. Come molte altre aziende del pratese, una dura lotta di 2 anni, costellata di aggressioni agguati a lavoratori sindacalisti, aveva ottenuto contratti regolari. Così a giugno riparte il presidio permanente che nel disinteresse delle istituzioni blocca le merci. 10 giorni fa 250 imprenditori attaccano il picchetto con spranghe e bastoni, cercando di recuperare le merci. 2 giorni fa l'apertura di un tavolo in provincia sembrava aprire una soluzione.
4: Un'azienda che ha fregato 70 milioni di euro allo Stato!
5: Portare via con il pulmino!
4: Ma che cazzo!
3: Inaspettatamente oggi la polizia, cioè lo Stato, sgombera il presidio dopo la denuncia contro i sindacalisti di una ventina di imprenditori che volevano sbloccare le merci. Luca Toscano del Sud Cobas.
6: Si sta chiudendo questo magazzino per liberarsi dei lavoratori sindacalizzati, per liberarsi del costo del lavoro che è stato riportato al costo legale. La cosa allucinante è che oggi noi vediamo uno Stato che ha deciso di essere forte con i deboli e debole con i forti. I reparti hanno iniziato a spaccare tutte le persone che erano al presidio, sono state trascinate sull'asfalto, caricate a forza su un pullman della polizia.
3: Stavolta c'è stata anche qualche reazione politica dal presidente della regione e dalle opposizioni, ma quello che si è visto oggi non è nuovo nel distretto tessile pratese, in un mondo al contrario dove le istituzioni, anziché tutelare i diritti, tutelano chi li viola.
1: I vertici della RAI oggi hanno presentato i palinsesti dell'anno prossimo, tra conferme e smentite piuttosto prevedibili. Nulla si intravede che possa invertire l'ormai cronica emorragia di ascolti, cervelli e introiti pubblicitari. In compenso nascerà un nuovo canale digitale Italiana, tutto dedicato al racconto delle eccellenze e dell'identità appunto italiana. La presentazione arriva all'indomani delle dimissioni in blocco della commissione di vigilanza RAI, che per le divisioni interne al centrodestra non è stata in grado di eleggere il nuovo presidente della televisione pubblica. Da Roma, Anna Bredice.
7: Con una commissione di vigilanza in questo momento inesistente, se persisterà questa situazione, non in grado di discutere e approvare nemmeno la par condicio per le elezioni, ad Ancona l'amministratore delegato ha cercato di prendersi la scena per presentare i palinsesti RAI, un palinsesto autunnale che sarà quello che accompagnerà la RAI chiamata dall'opposizione Tele Meloni verso la campagna elettorale. Giampaolo Rossi si compiace di aver aumentato le ore di informazione, ma il CDR gli risponde che non può considerare decine di ore su Garlasco e poche sui disagi giovanili nello stesso calderone dell'informazione. Tante conferme di trasmissione, un nuovo canale chiamato Italiana, nel quale, dicono i dirigenti, verrà raccontata l'identità nazionale, quella nazione che piace a Meloni, declinata nel senso sovranista. Per questa giornata il sindacato RAI Usi Grai aveva anche preparato un video comunicato per protestare contro lo smantellamento di RAI 3, un video che è stato censurato, è stata vietata la messa in onda. L'unica nota positiva è il ritorno della trasmissione di Bollani. Il timore della chiusura aveva provocato molte proteste. Ora per la commissione i due presidenti delle Camere dovranno decidere se sostituire i componenti, ma l'opposizione è determinata a non partecipare se la situazione rimarrà uguale. Un modo anche per denunciare la mancata volontà da parte della maggioranza di approvare in Parlamento il Freedom Act, di cui l'Unione Europea chiede la ratifica. Unico modo per sfuggire al controllo della politica sulla RAI. Linea allo studio.
1: Il Ministero dell'Istruzione ha definito una doverosa e consueta raccolta di informazioni riguardante il rischio di indottrinamento islamista per garantire il pluralismo la circolare con cui il ministro Valditara chiede agli uffici scolastici regionali di segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato gli imam a parlare con gli studenti. Le opposizioni e il sindacato FLC-CGIL, da cui è partita la denuncia, parlano invece di schedatura che lede la libertà di insegnamento. Gianna Fracassi è la segretaria dell'FLC-CGIL.
8: Credo che ci sia stata una declinazione di una circolare che non so neanche se esiste in realtà fisicamente, o semplicemente è stata una richiesta ai dati del Ministero, che poi però alcuni uffici scolastici regionali hanno tradotto in un modo oggettivamente inaccettabile. Questa operazione è stata fatta per rispondere a un'interrogazione parlamentare di un deputato adesso di Futuro Nazionale, ma il problema non è tanto se ci sono state 7, 3, 25 o 100 quelle che sono. Il punto è che qualunque iniziativa di questa natura in un contesto di autonomia scolastica, ma soprattutto di attenzione ai pluralismi religiosi, interventi di questo tipo da parte della scuola sono legittimi, sono legati alla conoscenza di culture religiose e altre. Un tentativo di, in qualche modo, no, indicare queste attività come attività quasi sbagliate da parte della scuola, e questo è il problema, no? Per cui siamo un po' nel solco della rilevazione fatta un po' di mesi fa sulle iniziative sulla Palestina e via discorrendo, quasi a imporre in qualche modo alle scuole di non fare alcune iniziative su alcuni temi anche di attualità.
1: Infine, l'attentato avvenuto nei giorni scorsi nel Principato di Monaco. Oggi il procuratore locale ha annunciato l'identificazione di una donna che sarebbe arrivata dalla Germania e ci sarebbe tornata dopo l'esplosione, passando anche dall'Italia. Il servizio da Parigi.
9: Non era un uomo, ma una donna travestita da uomo con un berretto calato sugli occhi, che la sera del 29 giugno scorso a Monte Carlo ha depositato e fatto esplodere una bomba dissimulata in uno zaino all'entrata dell'immobile di residenza dell'oligarca ucraino Vadim Ermolev, gravemente ferito nell'attentato, così come la moglie, ancora in prognosi riservata, e il figlio di 13 anni. Una donna corpulenta e abbastanza alta da potersi far passare per un uomo e già identificata, ha spiegato con manifesta soddisfazione il procuratore del Principato di Monaco. in conferenza stampa questa mattina alle 11.30. Anastasia Berezovska, 39 anni, di nazionalità ucraina e residente in Germania, nella regione di Esse, contro cui è già stato spiccato un mandato di cattura internazionale di Interpol per tentato omicidio e attentato all'esplosivo. Il suo domicilio in Germania è già stato perquisito, ma la sospetta resta per ora introvabile. È stata identificata grazie ad un testimone e alle immagini di videosorveglianza dei giorni precedenti in cui la si riconosce mentre esplora il quartiere nei dintorni dell'appartamento dell'oligarca ucraino. Dopo aver fatto esplodere la bomba con un comando a distanza al momento del rientro di Vladimir Molev e dei suoi familiari dal ristorante, sarebbe fuggita a piedi per ritrovare l'auto presa a Nolo, che ha riconsegnato il giorno dopo in Germania prima di far perdere le proprie tracce. Nessun dettaglio su chi sia la presunta colpevole, Anastasia Berezovska, né su chi sia il mandante e con quale movente, mentre sembrerebbe probabile la presenza di complici. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: Andrea Monti in studio, Massimo Alberti e Diana Santini in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
10: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Popolare Network.

0: stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
2: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
3: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
4: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
5: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
6: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
7: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
8: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Thank you so much.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
3: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
4: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
5: Fujiko, Radio Città Fujiko, cari amici della città,
6: Radio Città Fujiko, una volta sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
5: Che schifo di stupidaggine.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
4: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
5: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
6: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
7: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
8: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
9: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skank Anansi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skank Anansi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
3: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
4: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
5: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
6: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
7: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
8: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
9: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

Va ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

Venerdì 3 luglio, ore 21:02. Gabriele Savioli ai microfoni, pronto per una nuova puntata di Pop Tones. Pop Tones in diretta, Radio Città Fujiko 103.100 FM, ma potete ascoltarci anche in DAB e anche in streaming, e poi da lunedì il podcast su Mixcloud. Abbiamo detto appunto venerdì 3 luglio, quindi prima puntata del mese, e come da tradizione ci ascoltiamo quanto di buono è uscito 40 anni fa, quindi luglio 1986. Ecco qua che sono entrati a gamba tesa gli Smiths con il nuovo singolo Panic. Buon ascolto.

nuovo singolo anche per Jesus and Mary Chain da Glasgow. Some Candy Talking non compare né nel precedente Psycho Candy e né in Darklands, l'album che uscirà a breve.

Eccoli qua, esordio super assoluto per gli Spaceman 3, The Sound of Confusion, primo album, e noi ci ascoltiamo proprio la title track.

un altro nuovo singolo anche per i Damned. Questo pezzo è tratto dal loro album Anything, e al titolo di Gigolo. Possiamo quasi considerare una pseudo cover di Gigolo on The Syd Barrett.

Eccoli da Leeds, un nuovo singolo anche per i Three Jones, Sold Down the River, singolo tratto da The World by Storm, il loro secondo album, ma noi ci sentiamo uno dei due pezzi contenuti nella side B, Fruit Files.

secondo e ultimo singolo per questa meteora chiamata 20 Flight Rockers, che però è il primo gruppo che ho visto in assoluto in vita mia a Londra, perché aprivano quella serata di metà agosto all'Hammersmith Palais con poi Alien Sex Fiend, Flash for Lulu e infine Lords of the New Church. Quindi sono anche abbastanza affezionata a questi 20 Flight Rockers. Johnny Seven è il titolo del singolo, ma noi ci ascoltiamo una versione, la M1 di Tower Block Rock, che poi era il singolo precedente, ma questa è una versione completamente rifatta, molto carina.

Sì, è già partito in sottofondo un altro singolo, il nuovo singolo per i Man They Couldn't Hang, è Iron Masters, e il pezzo è contenuto nel loro primo album, Night of a Thousand Candles.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno presentazioni.

Se te l'ascolto di Pop Tones, quanto di meglio uscito nel luglio 1986, dopo la pubblicità, ci siamo sentiti i Chills con Kaleidoscope World, che era uno dei singoli raccolti poi nella compilation Kaleidoscope World, appunto, dal titolo per la Flying Nun, l'etichetta che ha appunto che è stata inaugurata appunto con i Chills. Proseguiamo, apriamo la parentesi australiana, la Nuova Zelanda non è l'Australia, con i grandissimi Died Pretty. Finalmente esce il loro album epocale Free Dirt, e questa è Life to Go, Land's Sakes.

nuovo EP per Tab Falco's Panthers Burns, un EP di 4 pezzi. Shake Rag è il titolo, e l'EP è aperto da questa Cuban Rebel Girl.

Gone Fishing è l'esperimento estemporaneo ad opera di Tim Lee dei Windbreakers e Matt Pucci, chitarra e voce dei Rain Parade. L'LP si intitola Can't Get Lost When You Are Going e il brano selezionato Lift It Up.

Ritornano dopo anni di silenzio i Flaming Grooves con One Night Stand. È un album di 10 brani nel quale appunto interpretano pezzi loro, pezzi classici, reinterpretano pezzi classici e diverse cover. Fra i pezzi classici c'è I Can't Hide.

primo album omonimo per Peter Case, ex Nerves e ex Plimsolls. Questo pezzo si intitola Satellite Beach.

Altro primo album, vero primo album solista per Rocky Erickson. Aveva già fatto uscire un album a nome Rocky Erickson and the Aliens. Questo invece è a nome suo, Rocky Erickson, Gremlins Have Pictures. Questa è The Interpreter.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub Birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
6: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
7: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
8: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
9: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
10: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
0: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
11: Sono le 22.01 Pop Tones, la puntata dedicata a quanto di meglio usciva 40 anni fa, luglio 1986. E come non includere Stan Ridgway e la sua Drive, She Said, singolo tratto dall'album The Big Hit.

I Leopards erano una power pop band del Kansas City che nel 1978 fece uscire un album, Kansas City Slickers, e poi sono tornati nel 1986 e hanno inciso un album molto bello per la Vox, anticipato da un singolo che è questo, intitolato Psychedelic Boy, e noi ce lo ascoltiamo in tutta la sua bellezza. The Leopards.

Cambiamo intensità con i Volcano Suns da Boston, ex Mission of Burma. Il loro secondo LP si intitola All Night Lotus Party e questa è Walk Around.

chiudiamo la lunga cavalcata sul soul americano con i Mod Fun Merry Goes Round e il loro nuovo singolo, ma noi ci ascoltiamo la B-side perché è una grandissima cover di Grounded dei Sin.

Ok, andiamo in Italia, a Milano, col secondo e ultimo album per i 4x Art. Everybody's an artist with 4x Art. L'album si chiude con It's So Hard.

Spostiamoci a Bamberg in Germania per un nuovo singolo ad opera dei Broken Jug. Sally è la sua B-side, la B-side della A-side, che non so come si intitoli. Comunque questa è Sally.

Siamo in chiusura, lo facciamo con i Green Telescope da Edinburgh. Questo è il loro secondo e ultimo 7 pollici, Face in the Crown. Poi di lì a breve si trasformeranno in Thanes of Cawdor e poi semplicemente in Thanes. Io vi lascio con la loro Face in the Crown. Vi do appuntamento non a venerdì prossimo, bensì a il venerdì successivo, venerdì 17. Intanto vi auguro un buon weekend. Ciao.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. www.vic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
4: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko,
1: cari amici della città, Radio Città Fujiko, una volta siamo sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di stupidato.
2: È una storia di ragazze demenziali.
3: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. Whoa!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it. Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli